0: Ale.
1: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Allergia.
0: Ah, sì?
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto apre ufficialmente le porte ai Giochi del Mediterraneo. Il centro di accoglienza allestito in Viale Virgilio si è animato fin dalle prime luci di questa mattina per il Welcome Day, appuntamento che dà il via alle operazioni logistiche prima dell'inizio delle competizioni sportive. I primi a varcare la soglia del centro a completare le procedure di accreditamento sono stati i componenti delle delegazioni di Spagna, Francia, Turchia e Tunisia. Per loro gli oltre 4.000 atleti attesi nelle prossime ore è il momento di prendere visione delle regole del soggiorno, dei dettagli sul trasporto atleti e dei calendari per l'allenamento negli impianti della città e della provincia. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, tra sorrisi, scambi di battute in diverse lingue e il consueto rigore per procedere alle grandi sfide. La macchina organizzativa va avanti a pieno ritmo per garantire il massimo della puntualità e del supporto logistico a tutti e 26 paesi partecipanti. Nelle prossime ore proseguiranno i check-in di tutte le squadre nazione per nazione, preparando il terreno a una settimana di sport e integrazione, garantendo spettacolo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Con l'arrivo e l'ormeggio di Nave Romantica a fianco della nave Aroia nel Mar Grande prende forma la grande cittadella galleggiante dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Taranto ospiterà la rassegna 17 anni dopo Pescara e ben 29 dopo Bari. Quasi 4.000 atleti da 26 paesi e 3 continenti pronti a contendersi oltre 2.500 medaglie in 33 discipline. Un evento benedetto anche da Papa Leone XIV nell'Angelus come profezia di pace e fratellanza. Ma partiamo con gli appuntamenti. Martedì 18 agosto si aprono ufficialmente i servizi di accoglienza per gli atleti che potranno prendere possesso del villaggio a Chiapparo. Tra loro ci saranno anche 498 azzurri guidati dai campioni olimpici Tamberi, Bacuosi, Rossetti e dall'idolo di casa Benedetta Pilato. Mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di Taranto, la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Ciro Miniero insieme al vescovo Paul Tighe per l'accoglienza della Croce degli Sportivi. In gara ci sarà anche una delegazione della Santa Sede Atletica Vaticana con 4 atleti impegnati nel padel, nella scherma e nel ciclismo come gesto di fraternità e dialogo interculturale. Giovedì 20 agosto la festa contagia la città, alle 19 la parata aspettando i giochi sfilerà tra Via d'Aquino e Piazza Garibaldi, mentre si taglierà il nastro del Fan Village per i tifosi e prenderanno il via alle proiezioni d'autore sulla concattedrale di Gio Ponti. Ma giovedì sarà anche il giorno del verdetto sportivo, al via i primi match di qualificazione per il torneo di pallavolo. Venerdì 21 agosto, dalle 9 del mattino, scattano le batterie della canoa velocità e proseguono le gare di pallavolo. Nel pomeriggio spazio alla diplomazia istituzionale, con la cena di Stato dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà alle delegazioni internazionali e le alte cariche dello Stato. Il culmine della giornata sarà alle 20.30 qui allo stadio Erasmo Iacovone per la cerimonia d'apertura. Sfilata delle 26 nazioni guidate per l'Italia dal portabandiere Filippo Tortu e dalla pugile Irma Testa. La dichiarazione d'apertura del presidente Mattarella e lo spettacolo Embrace the Future con le voci di Albano Mietta, Serena Brancale e di qualche altra sorpresa. Taranto e la Puglia sono pronte a mostrare al mondo il proprio futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 1700 metri quadrati di tettoie e baracche, 21 container, 13 tonnellate di rifiuti metallici, 500 kg di cordame navale, 4500 kg di imballaggi pericolosi. Sono alcune delle cifre relative al materiale rimosso nel secondo seno del Mar Piccolo, una imponente operazione di bonifica realizzata con i fondi messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e portata a termine con l'intervento del commissario per le bonifiche e del comune di Taranto. La bonifica si è conclusa il 13 agosto, in anticipo sui tempi previsti, e ha riguardato 12 siti per una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadri. Sono inoltre stati avviati a recupero 50 tonnellate di reti da pesca utilizzate per la coltivazione dei mitili, oltre a 3,7 tonnellate di pannelli e guaine di copertura. Ulteriori 200 metri cubi di rifiuti ingombranti, imballaggi misti, inerti e legno sono stati selezionati, confezionati e stoccati in aree appositamente delimitate per il successivo prelievo e la gestione da parte di Chima Ambiente. Fondamentale è stata la collaborazione con le forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia Locale di Taranto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della ASL, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Particolarmente soddisfatto per l'intervento compiuto l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del contratto di sviluppo. La conclusione delle attività il 13 agosto anziché il 20, afferma il deputato di Fratelli d'Italia, dimostra che quando risorse, mezzi, professionalità e istituzioni lavorano in sinergia è possibile ottenere risultati concreti in tempi rapidi. La riqualificazione ambientale del Mar Piccolo, conclude il parlamentare, è un tassello importante del più ampio percorso di recupero e valorizzazione di Taranto, del processo di rilancio ambientale, economico e produttivo della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il secondo seno è completamente ripulito, sparite baracche e tettoie, tutte abusive, con prevedibile disappunto di chi in quei depositi di fortuna in qualche modo ci lavorava. Ma adesso l'emergenza sembra essere un'altra, salvare la colonia felina che proprio in quei container aveva la sua casa. Difficile ora recuperare i gatti che dopo la rimozione delle baracche si sono dispersi.
5: E per la questione dei gatti, diciamo alla Circo Mar Piccolo, c'è un'ordinanza, effettivamente il sindaco ha fatto un'ordinanza che prevedeva, prima della rimozione dei container, di liberare i gatti, perché in ogni container c'erano dei gatti, mamma gatta con tanti cuccioli. Sono venuti la settimana scorsa. Sono venuti con le gru, hanno iniziato a demolire e se ne sono fuori. I gatti sono scappati.
6: I gatti che sono stati trovati qui in questa zona, c'è stata un'ordinanza comunale dove veniva predisposto il recupero di 19 di questi gatti, quindi tutti, trasportati in clinica convenzionata con il comune di Taranto e successivamente in ASL veterinaria per la sterilizzazione. Erano stati ridislocati in una colonia protetta, ossia al cimitero di Talsano, però purtroppo allo stato attuale dei gatti iscritti sull'ordinanza c'è solamente un gatto, quindi dobbiamo capire come fare per recuperarli, se ci sono ancora questi gatti e... sarà un lavoro lungo, vedremo un attimo di trovarli, di metterli in sicurezza.
4: È sopravvissuto alle operazioni di bonifica il santuario che sorge nel secondo seno del Mar Piccolo, un santuario edificato molti anni fa da Ciro 40, un cittadino di Monteiasi molto devoto, che ebbe ispirazione dopo una visita in Terra Santa in compagnia di Monsignor Guglielmo Motolese.
5: Ogni sabato facciamo il sabato in periferia, dedico 2 ore del mio tempo, del nostro tempo, dei volontari di Amici in Bici, a pulire il santuario, a pulire la zona limitrofa e tutto, e lo facciamo volontariamente. E anzi, da 2 anni che abbiamo presentato al comune di Taranto, al demanio del comune di Taranto e alla Capitaneria di Porto la domanda di adozione del santuario, perché è morto Ciro 40. Io, per rispetto a Ciro 40, che è un mio paesano, ho detto a lui che prendevo cura tramite la mia associazione. Sono 2 anni che già c'è una domanda e nessuno ha mai risposto. La domanda era l'adozione gratuita, volontariamente, dove escludevo l'amministrazione, chi per esso, da ogni responsabilità, e l'avremmo curata noi. Invece sono 2 anni che risiede in qualche cassetta e nessuno ha mai risposto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ci sarà anche Enjoy Your Drive ai Giochi del Mediterraneo 2026. L'associazione tarantina è stata ufficialmente convocata da 3 federazioni: triathlon, canoa, kayak e canottaggio, per garantire la sicurezza in acqua durante le competizioni della manifestazione sportiva. Un importante incarico, ha detto Giuliano Longo di Enjoy Your Drive, intervistato in Partecipiamo Taranto da ANET, che vedrà impegnati sommozzatori e operatori a bordo di gommoni e moto d'acqua.
8: La sicurezza è un obiettivo principale, sia per noi che per gli altri. Un percorso abbastanza lungo, complesso e molto, molto veritiero, perché abbiamo fatto esercitazioni comunque con condizioni avverse meteo marine,
7: Ah,
8: e
7: bene.
8: sia per apprendere delle nuove tecniche per quanto riguarda sia la conduzione dei mezzi e sia la padronanza con il salvataggio, e sia per creare
7: Sì.
8: uno spirito di corpo e di gruppo con tutti quanti gli operatori, che è anche una fase molto importante, cioè avere il giusto coordinamento, avere i giusti tempi, avere la velocità.
7: Assolutamente. Secondo la sommozzatrice biologa marina Roberta Trani, questo traguardo premia anche il percorso di alta specializzazione intrapreso dal sodalizio. Tra marzo e maggio, infatti, un team di operatori ha seguito percorsi formativi mirati al soccorso di protezione civile, sia in superficie che subacqueo. Operazioni che l'associazione gestisce già da 5 anni nel supporto a grandi eventi sportivi internazionali come i mondiali di paratriathlon.
9: Diciamo saremo l'anello, comunque il primo filo conduttore, che poi sarà quello che, in caso di necessità, speriamo di no, o in caso di
7: Certo.
9: bisogno, saremo quelli ad intervenire. Per fortuna, no? Essendo una bella squadra, ben articolata, ci daremo anche il cambio. Quindi
7: Giustamente.
9: probabilmente, anzi certamente, una parte di noi saranno già in acqua, pronti ad intervenire, l'altra resterà sulla barca. E
7: Mamma
9: quindi
7: mia.
9: poi ci daremo anche il cambio, proprio considerando anche le condizioni meteorologiche, proprio perché si
7: Caldo.
9: prevedono alte temperature.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto scende in acqua e scalda i motori in vista dei giochi del Mediterraneo con l'evento Waiting for the Game. Il territorio ionico celebra il suo legame indissolubile con il mare, trasformando lo specchio d'acqua antistante la Lega Navale in un'area sportiva. Aperta dalle prime ore della mattina di domani, con registrazione dei partecipanti, la giornata entra subito nel vivo con le sfide della pallanuoto Under 14 del Mediterraneo Village e le escursioni in canoa turistiche seguite dalle prime sessioni di immersione subacquea. Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolare torneo di canoa polo firmato dalla Lega Navale Italiana, articolato tra le fasi mattutine delle 11 e le finali del pomeriggio, intervallo dalla dimostrazione di pallanuoto master. Siamo orgogliosi, ha detto Flavio Musolino, presidente dell'NI sezione di Taranto, di ospitare questa manifestazione che conferma il ruolo della Lega Navale per la città proprio nell'anno dei nostri 125 anni. Mettiamo a disposizione, ha proseguito, la nostra sede e lo specchio d'acqua per unire lo sport alla promozione del territorio. Nel tardo pomeriggio, spazio al vento e alle tradizioni. Dalle 17:30 scendono in acqua le imbarcazioni a vela della Lega Navale Italiana e Azimut, seguite dalla Coastal Rowing e dal Grande Tour della Voga, con partecipazione straordinaria del Palio di Taranto, della Polisportiva Vogatori Taranto e della Città di Taranto Vogatori. Un'anteprima di festa, cultura e spettacolo in attesa della cerimonia di apertura dei giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A Taranto viene rubata un'auto ogni 3 giorni e questo è il risultato di un'indagine di Facile.it sulla base dei dati del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza. Nonostante i numeri facciano preoccupare, c'è da dire che la provincia ionica è quella che fa registrare le cifre più basse in Puglia. La classifica regionale è infatti guidata da Bari con 5.385 denunce. Al secondo posto c'è Foggia con 4.191 furti, mentre la terza posizione spetta alla provincia provincia di Barletta, Andria Trani, con 2.570 casi. Seguono Lecce con 1.188 e Taranto con 1.001 vetture rubate. In Puglia il totale raggiunge quota 15.501 autovetture sottratte in un anno. La regione è la quarta in Italia per numero di auto rubate dietro Campania, Lazio e Sicilia. Il quadro su Taranto cambia se invece si considerano i furti dei motocicli. In questo ambito Taranto

0: al secondo posto regionale con 258 furti, preceduta da Bari con 372. La BAT è terza con 108 denunce, seguita da Lecce con 95, Foggia con 86 e Brindisi con 57. Per i ciclomotori invece Taranto registra 40 furti. La graduatoria in questo caso è guidata da Bari con 127 casi, davanti alla BAT con 80 e Lecce con 79. Seguono Foggia con 62 e Brindisi con 34. In tutta la Puglia in totale sono stati denunciati 422 furti di ciclomotori e 976 di motocicli. A fronte di questi dati, secondo l'analisi di Facile.it, soltanto il 15,5% degli automobilisti pugliesi ha tuttavia sottoscritto una polizza contro il furto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una impennata termica senza precedenti, lo dicono i dati meteorologici e le rilevazioni analitiche del trimestre estivo. I valori registrati sono nettamente più elevati rispetto agli stessi mesi del 2024 e del 2025, con punte di quasi 38 gradi e indici di calore arrivate a sfiorare i 43,6 gradi centigradi. Le ripercussioni gravano soprattutto sulle campagne, colpite in particolar modo le coltivazioni ortofrutticole, la vitivinicoltura, gli uliveti e l'intero comparto della zootecnia. Ma in questo preoccupante scenario climatico si registra tuttavia un segnale di forte controtendenza. Il sistema di gestione dell'acqua sul territorio sta rispondendo con efficienza e dinamismo mai visti in passato. La conferma arriva dalla CIA Due Mari, che con il direttore Vito Rubino riconosce come la macchina amministrativa e infrastrutturale non si sia fatta trovare impreparata. Secondo Rubino, la scelta di sintetizzare in una unica figura il doppio ruolo di direttore ARIF e commissario straordinario del consorzio di bonifica si è rivelata la vera chiave di volta, perché sono state superate le storiche opposizioni e i blocchi che per anni hanno paralizzato il settore. Il plauso viene quindi rivolto al commissario Francesco Ferraro, che con il suo lavoro ha impresso un netto cambio di marcia nella gestione dell'acqua. Il nuovo corso trova concreta attuazione nei grandi interventi di ammodernamento messi in cantiere e in fase di realizzazione, con un piano imponente da più di 177 milioni di euro su scala regionale, di cui quasi 82 milioni destinati all'area ionica per rendere efficiente la rete idrica ed eliminare le perdite. In particolare si interverrà con l'intubazione del canale a cielo aperto Adduttore San Giuliano, altri interventi previsti nel tratto di tubazione a Castellaneta dell'impianto irriguo Sinni-Metaponto per un valore di circa 4 milioni e 800 mila euro. A completare il quadro è infine l'intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione della condotta principale nel comune di Ginosa, un ammodernamento strutturale dal valore di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Bisogna scongiurare, afferma il presidente della CIA Due Mari Gian Nicola D'Amico, ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, con opere rimaste incompiute nonostante assegnatarie di risorse economiche, perché garantire agli agricoltori acqua e infrastrutture adeguate è la sola strada per tutelare il futuro e la sostenibilità del comparto agricolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Orientamento, formazione, occupazione e nuove opportunità. A Ginosa prende forma il Generazione, il progetto di punti cardinali for work promosso dalla Regione Puglia e ideato da Sistema Impresa, insieme con una rete di 15 partner tra associazioni di categoria, istituti di alta formazione, enti locali e realtà del terzo settore. L'obiettivo è quello di rafforzare le opportunità di orientamento e di accompagnamento al lavoro sul territorio. L'offerta è soprattutto rivolta ai giovani in cerca di prima occupazione, donne, disoccupati, inattivi, adulti in fase di ricollocazione e soggetti fragili. Attraverso il progetto inoltre si garantiscono strumenti concreti per sviluppare nuove competenze e cogliere opportunità occupazionali e imprenditoriali. Il programma si articolerà in laboratori di orientamento, incontri con le aziende e uno sportello di ascolto, affiancati da percorsi dedicati all'empowerment femminile, alle competenze digitali e all'autoimprenditorialità. Si parte il 27 agosto alle ore 10 in corso Vittorio Emanuele numero 95 con il primo incontro pubblico per scoprire nel dettaglio i servizi offerti e le modalità di accesso, mettendo al centro le persone e lo sviluppo economico locale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: i vicoli e le piazze del borgo antico di Grottaglie

e si sono trasformate in un percorso enogastronomico alla scoperta delle tradizioni contadine sulla raccolta dell'uva noscia, il tipico prodotto da tavola che i visitatori hanno potuto degustare insieme ad altre produzioni pugliesi durante la quinta edizione dell'uva noscia, la festa dell'uva da tavola di Grottaglie. La manifestazione promossa dall'associazione

0: ricca, che oggi costituisce circa il 65% del PIL agricolo locale, valorizzando un comparto trainante per l'intera economia ionico-tarantina e regionale. Il programma ha unito tradizione, cultura e intrattenimento. Lungo le strade del borgo non sono mancati spettacoli dal vivo, musica, laboratori di ceramica per bambini, mercatini artigianali e la rievocazione dell'antico rito della pigiatura dell'uva a cura dell'associazione Grottart. Il cuore degli eventi in Piazza Regina Margherita, che si è trasformata in una tavola rotonda Grape Talk Gal sulle sfide del mercato agroalimentare, seguita poi dai concerti dei Terra Rossa e dei Nine Beat. Il momento clou dell'evento è stato la 7ª edizione del Grottaglie Green Grapes Award 2026, che ha premiato il produttore Mimmo Pugliese per la valorizzazione della varietà Vittoria. Tra musica e spettacoli, la manifestazione ha richiamato visitatori da tutta Italia e turisti stranieri provenienti da Francia, Germania, Inghilterra e Olanda, confermandosi così una straordinaria vetrina internazionale per Grottaglie e le sue eccellenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Benedetta Pilato chiude la rassegna continentale con due medaglie, il bronzo nei 100 rane e soprattutto l'argento nei 50, in una gara combattutissima, decisa per appena un centesimo, 29 secondi e 94 centesimi per la Pilato. La lituana Meitude invece ha vinto con 29 e 93 la medaglia d'oro. Un risultato comunque che conferma la crescita dell'azzurro e il suo ritorno ai vertici internazionali dopo una stagione importante sul piano della preparazione e del rilancio. Benedetta Pilato, soprattutto con questi europei che hanno rappresentato qualcosa di più di un semplice appuntamento internazionale per lei. La pugliese ha attraversato negli ultimi anni momenti sportivi complessi, ma ha scelto di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui nuovi obiettivi. Già a maggio, parlando della propria carriera, aveva spiegato di voler guardare avanti e di considerare gli stessi europei come il principale obiettivo dell'estate. Il doppio podio di Parigi sembra quindi dare concretezza a quel percorso, velocità, continuità e soprattutto la capacità di tornare a competere per le medaglie nelle gare l'hanno resa famosa sia quando era minorenne e adesso quando sta per maturare nuove esperienze, perché, come detto, gli europei rappresentano un punto di partenza. Ma adesso c'è Taranto e ci sono i giochi del Mediterraneo. Dal 22 al 25 agosto il nuoto sarà protagonista, per la nuotatrice tarantina sarà anche una gara dal forte valore simbolico tornare a competere in Puglia, a casa sua, dopo le soddisfazioni conquistate agli europei. L'obiettivo è dare continuità al momento positivo e trasformare le medaglie di Parigi in nuove conferme. Pilato arriva dunque a Taranto con fiducia e ambizione. Gli europei hanno restituito l'azzurra a due podi e soprattutto la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli. Ora la sfida è davanti al proprio pubblico di casa. Dopo Parigi, Benedetta Pilato vuole continuare a vincere, magari, la medaglia più importante a Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey Power to the Peaceful presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera.

0: Era di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto

0: mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star

0: Trek Strange New Worlds, 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: basta.
1: Musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso.

0: al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Repubblica e Notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è

0: Consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti,

0: varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso.

0: mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione, aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend.

0: E questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Technology. Uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network.

0: rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, la

0: coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un'aspirata a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan,

Lancia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ

0: Il produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite disco grafiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
2: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cittadella Meteo.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno Taranto, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 18 di agosto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti in regia. Devo fare un paio di convenevoli all'inizio, non ve ne abbiate. Allora, prima di tutto vi devo dire che sono diventata zia acquisita ieri sera perché è nato il piccolo Alessio. Benvenuto, finalmente non voleva lasciare la pancia della mamma. Auguri al papà Tiziano, alla mamma Donatella, soprattutto a Donatella che ha fatto tutta la fatica. E poi devo salutare perché me l'hanno chiesto, la piccola Matilde, Filippo, Luigi e anche Fabiola e i loro genitori, tutti gli amici. E insomma, abbiamo finito con questa parte e ora passiamo a dire cosa raccontiamo oggi in questa puntata. Partiamo dalle bonifiche del Mar Piccolo perché sono terminate con

A diversi giorni di anticipo le bonifiche del Mar Piccolo nell'ambito del CIS, però a parlare oggi con noi saranno i mitilicoltori per voce di Francesco Marangione, perché loro chiedono presidi, chiedono cassonetti, chiedono pulizia quotidiana e quindi manutenzione che insomma è la cosa minima, altrimenti tutte le bonifiche fatte e le pulizie del Mar Piccolo non saranno servite a niente. Fra poco saremo nella stessa situazione, perché altrimenti i mitilicoltori e pescatori dovrebbero riportarsi tutto a casa, ecco. E poi parleremo di un'installazione artistica che si chiama Luci Lontane. Avremo ospite in puntata in studio l'artista Lorenzo Montinaro, un artista che ha esposto le sue opere a un'opera esposta alla Biblioteca degli Alberi di Milano, un ragazzo tarantino molto talentuoso, e questa installazione artistica rientra nelle installazioni dei Giochi del Mediterraneo. E poi la rubrica Arte di là, e oggi parleremo con Stefania Castellana della Concattedrale Gran Madre di Dio. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa e partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia, che oggi in apertura ha i Giochi del Mediterraneo. Lo sappiamo, ragazzi, manca pochissimo, venerdì si inizia, e se vuole Dio, come ci siamo tolti davanti Ferragosto, ci terremo anche i giochi. Ma no, non è vero, non vedo l'ora, un fermento straordinario. E allora, giochi, tocca ai primi atleti, la nave Bis da oggi al porto, delegazione squadre, domani attracca la storica Palinuro. Con l'arrivo ieri nella base navale della nave Romantica si è completato il viaggio mediterraneo che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Le prime delegazioni sono in arrivo da oggi in visita in vista dell'avvio della manifestazione di venerdì. Domani arriverà in città e attraccherà nel canale navigabile davanti a Castello Aragonese la nave Palinuro, una nave bellissima. Con Nuovo Quotidiano di Puglia in prima pagina ha anche una fotonotizia che riguarda il caldo estremo, l'estate più calda dai roghi e i malori, bilancio da paura. E poi ancora la regione futura come brand, pronti 4 milioni per eccellenze, ancora rischio Colimena, rischio crollo, chiuso il Ponticello e le spiagge, ora è protesta. E poi si torna a parlare della questione del lupo che i bambini caccia aperta anche con i droni nel Barese, a noi Cattaro, ne parlano anche gli altri giornali. E infatti c'è un editoriale sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, lupi, rifiuti e favole metropolitane, ma la Gazzetta del Mezzogiorno apre con la sanità al bivio, liste d'attesa da settembre, blocco a chi non si presenta, io anziana rinviata al 2030 per una risonanza urgente. E poi si parla della ZES, con o senza la ZES la lentocrazia è il male dell'Italia, un'analisi a vita di Gianvito Mastroleo. Corriere del Mezzogiorno che apre con il lupo di Noi Cattaro, allarme lupo, caccia con i droni, la madre della bimba ferita, non si sta facendo abbastanza. E ancora l'edicola del sud, anche qui il lupo, lacci di cattura e droni in azione con la termocamera per stanare il lupo di Noi Cattaro. E ancora aeroporti di Puglia, spunta il Moody's per Grottaglie, il Mimit aspetta De Caro, serve subito il piano degli scali regionali prima di andare in trattativa con i grandi player. Intanto dal ministro dei trasporti filtra anche sull'Arlotta il provvedimento. È ancora aperto Giochi del Mediterraneo anche sulla edicola del sud, Giochi 2026, tutto pronto per la partenza. Oggi, come abbiamo detto, ci sarà la festa di accoglienza degli atleti sulle due navi che potete vedere fuori dalla base navale, si vedono benissimo, sono enormi, Aroia e Romantica. Ci sarà la cerimonia, una festa di accoglienza degli atleti. Ieri sono arrivate le prime delegazioni, anzi credo che siano arrivate tutte le delegazioni, hanno fatto, diciamo, espletato le loro
convenevoli, e oggi si andranno sulle navi, sarà aperto il villaggio del

dello sport, degli atleti, e da domani si comincia. Domani ci sarà le prove generali, poi ci sarà diciamo una manifestazione in cui sfileranno tutte le delegazioni e sarà aperto il fan village. Oh ragazzi, ci siamo, sono cominciati, e noi adesso ci fermiamo, perché quando ci torniamo cominciamo anche noi con i nostri approfondimenti e parliamo di Mar Piccolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

sempre più blu, cantava Rino Gaetano. Allora, bentornati su Radio Cittadella, bentornati a chi ci ascolta sui 96.5 FM, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94, chi streaming, chi sul DAB+.

Plus, chi su Alexa e Google. Siamo ovunque, non ci potete non ascoltare. E allora adesso parliamo di Taranto e del Mar Piccolo, la maxi bonifica che ha ripulito l'aria da tonnellate di rifiuti e strutture abusive. Ma i problemi quotidiani per chi lavora in mare sono davvero risolti? Ne parliamo con il mitilicoltore Ciccio Marangione. Buongiorno e benvenuto.

0: materiale, ma tu hai lanciato un allarme chiaro: senza i servizi ordinari tra un anno saremo punto a capo. Qual è la situazione quotidiana di chi deve smaltire reti e materiale di scarto? Sì.
1: Allora, innanzitutto ringrazio per la bonifica tutte le persone che si sono adoperate per questo grande e magnifico evento per noi. Però ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capicorda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
0: Perché immagino che non siano solo quelli che hai in mano.
1: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale. 30 anni di abbandono totale. 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io dove mi devo cambiare?
0: Quindi
1: e
0: servono,
1: poi noi paghiamo 5.000 euro di concessioni all'anno. Ma qua stiamo parlando di persone che pagano 5.000 euro di concessioni all'anno. Chi la paga a Taranto? Nessuno la paga.
0: Quello è il punto, è questo. Quindi hai parlato sia che del rischio che si formino nuove montagne di reti.
1: Sì, ma certamente, perché io non mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme, non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro, 30 kg costano 125 euro, e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi. E questo è il problema. Cioè, si decidono di sistemare una volta per sempre queste cose e dare dignità a chi attualmente a Taranto fa parlare di Taranto solo in bene. L'agricoltura di Taranto quest'anno ha fatto parlare di sé in tutto il mondo, non c'è stato prodotto in tutto il mondo paragonabile alla tarantina.
0: Quindi
1: noi veniamo abbandonati, Valentina, è la realtà, è la dura realtà.
0: Senti Francesco, se dovessi, perché il commissario delle bonifiche, il responsabile delle bonifiche, cioè del CIS, hanno fatto la pulizia dell'area, però quello compete a loro.
1: Un grande applauso all'onorevole Iaia,
0: al commissario
1: all'amico Francesco Cosa, che si sono adoperati per quel dottor Ricco.
0: Ma adesso se dovessi fare un appello diretto al comune, diciamo che è l'ente che si deve occupare di questo, considerando che presto dovrebbe partire il progetto del SIAB, quali sono le necessità dei mitilicoltori e dei pescatori, soprattutto nella seconda seno del Mar Piccolo?
1: Allora, nel secondo seno del Mar Piccolo, dal mio punto di vista, ci vuole demolizione di moli inutili che danno solamente problemi alla circolazione e alle correnti delle acque, e ristrutturazione dei moli assegnandoli regolare gara, oppure opponendo il nuovo sistema per il rilascio delle concessioni, perché la mitilicoltura è uscita dal Bolkestein, molti non lo sanno, ma è così. Le concessioni per mitilicoltura e acquacoltura vanno ad opponendum, ok? È una cosa che realizzammo con il vecchio De Magno, gli amici che stavano all'epoca a via Paesiello, non mi vengono i nomi.
0: Vabbè, quindi servono i moli, servono quindi, da quanto ho capito, luoghi.
1: Bisogna assegnare i moli. Bisogna assegnare i moli, perché in modo che se su quel molo viene fatto un reato, viene fatto qualsiasi cosa che non lo consente la legge, è facile rintracciare la situazione. Invece, se tu assegni i moli a concessionari, su quel molo stai tu. Quindi gli altri non possono entrare, quindi di conseguenza su quel molo entreranno solo autorizzati, e quelle cozze vanno tutte tracciate. E questo è il problema.
0: Quindi ripetiamo, Moli assegnati la Cassonetti per poter insomma gettare quello che avete la necessità di gettare, e soprattutto degli spogliatoi, spazi dove potervi cambiare e riporre,
1: sì,
0: l'attrezzatura.
1: Sì, compatibile con il parco regionale del Mar Piccolo.
0: Del Mar Piccolo.

0: non chiediamo di mettere cemento, di mettere quello. Noi chiediamo al comune o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi. Perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
1: Grazie Ciccio Malangiore. Sì, Ciccio, ti ringrazio. Poi ne parleremo, magari vieni in radio la prossima volta e ci raccontiamo bene tutto. Io ti ringrazio per
0: aver... perché il popolo deve sapere la dura realtà dei mitricoltori a Taranto, la deve sapere il popolo.
1: E noi gli diamo sempre molto spazio. Grazie Ciccio Malangiore per essere stato con noi.
0: Un abbraccio a tutti voi di cuore e grazie sempre per la considerazione.
1: E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di arte.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E allora bentornati, chi ci guarda in TV saprà già che non sono più sola, con me c'è Lorenzo Montinaro, giovane artista tarantino che espone un po' in tutta Italia, possiamo dire?
1: Sì.
0: Sì, perché abbiamo invitato Lorenzo? Perché è tornato a casa per una mostra a Palazzo Pantaleo che si chiama Luci, Luci Lontane e che sarà inaugurata oggi.
1: Sì, oggi pomeriggio alle 18.30.
0: Alle 18.30, di che cosa si tratta? E soprattutto non sei solo, hai usato un archivio particolare.
1: Sì, esatto, un archivio particolare che... per me ha anche un significato abbastanza importante, nel senso che è un archivio fondato da Giovanni Talamo, che è un mio carissimo amico, che è Archivio Ritrovata, che si occupa di digitalizzare filmini di famiglia, VHS, Super 8, delle famiglie prima tarantine e ora anche pugliesi, perché è un archivio che poi ha subito proprio un ampliamento nel corso degli ultimi 2 anni. E quindi era nostra intenzione, diciamo, mettere insieme la mia ricerca con il percorso di Archivio Ritrovata e tutti i miei lavori che hanno a che fare con il tema della memoria, in qualche modo, tutti questi interventi che vengono fatti sui miei marmi, che sono in realtà poi ex lapidi, che poi vengono, diciamo, scalpellate in modo da in qualche modo estrapolare parole più universali, ecco, che sono già all'interno di quel marmo. Quindi se già magari l'archivio in realtà tende a conservare per rendere visibile, la mia ricerca in realtà cancella per rendere visibile, quindi in qualche modo si incontrano in questo intermezzo che ci sembrava essere molto interessante.
0: Perché in più, spieghiamo bene, Archivio Ritrovata comunque fa una ricerca attraverso i filmini delle persone, delle famiglie, ricostruisce un po' la storia della città e adesso anche della regione attraverso le piccole immagini di famiglia, che è una cosa molto bella. Invece Lorenzo dalla sua ha questa particolarità: nulla muore per lui, per l'arte, come le lapidi dei cimiteri, anzi hanno una vita nuova, tanto che Lorenzo ha creato un'opera dedicata a Liliana Segre che è nella Biblioteca degli Alberi di Milano, è ancora là.
1: Sì, è proprio la cittadella degli archivi, che è un lavoro che sta su una piccola collinetta a sinistra, che mi fu commissionato appunto per doveva essere un lavoro che, insomma, doveva parlare, insomma, dell'argomento del censimento degli ebrei del 38, che è un documento conservato all'interno di quell'archivio. Quindi sì, diciamo, mi trovo sempre poi a lavorare su queste soglie tra luce e buio, tra vita e morte, insomma, tutto quello che intercorre nel mezzo, ecco.
0: E allora noi adesso ci fermiamo un attimo per un po' di musica, quando torniamo entriamo nel merito di questa mostra, perché Palazzo Pantaleo non è stato scelto a caso, è parte dell'installazione.
1: Chiaramente, certo, assolutamente. No, prego.
0: E quindi adesso ci fermiamo un attimo e quando torniamo entriamo proprio nel raccontare questa installazione, perché io ho chiamata mostra impropriamente.
1: No, in realtà è una mostra, quindi io penso che si possa fare le mostre anche con un solo lavoro, anzi.

0: bentornati, bentornati su Radio Cittadella, su Taranto TV per chi ci guarda in TV. Come potete vedere c'è ancora Lorenzo Montinaro qui con me, giovane artista tarantino che espone un po' ovunque, e stiamo parlando di una mostra che si tiene a Palazzo Pantaleo a partire dalle 18.30 di oggi e fino al 4 settembre. Una mostra interessante, adesso spieghiamo un po' come funziona. Quindi ci sono queste proiezioni dei filmini di Archivio Ritrovata, dove?
1: Abbiamo scelto una sala che ci sembrava la più intima, che fa parte appunto del palazzo, al piano nobiliare, e quindi ci sembrava appunto interessante anche utilizzare quello che si trova all'interno delle stanze, ovvero mobili, tutto quello che fa parte insomma del vecchio arredamento, e integrarlo nell'installazione. E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
0: I marmi sono stati scelti casualmente, o per esempio io guardo un'immagine degli anni 70 con una data di nascita degli anni 70, quindi sono stati scelti?
1: È una pura casualità che ogni tanto capitano queste magie all'interno dei lavori, e devo dire che è la parte più bella anche di fare questo mestiere, perché ti capitano queste cose che non sono totalmente, io non avevo previsto nulla.
0: Quindi, okay.
1: In realtà negli anni 70, tra l'altro poi di una morte
0: molto recente,
1: sì. Quindi era interessante questo.
0: Dove li recuperi, scusami?
1: Allora, questi in particolare sono stati presi grazie all'aiuto di un marmista di Taranto, Guarini, che ha appoggiato la causa, perché di solito c'è una certa difficoltà magari nel fare questo, però molti marmisti poi con cui collaboro vengono agevolati dal fatto che tutta l'identità, no, del defunto, essendo ex marmi ormai dismessi o magari con degli errori,
0: sì,
1: vengono scartati e mi vengono dati sapendo che appunto la componente biografica viene completamente cancellata, quindi sì, per questo.
0: E infatti ne vediamo uno con tutte le parole cancellate. Questo.
1: Sì, quelle sono tutte fatte da me attraverso un processo minuzioso di scalpello e martello. Altre invece sono state lavorate in un altro modo, attraverso flessibili, smerigliatrici.
0: E cancellando le lettere crei nuove parole, nuove,
1: sì,
0: frasi, come in questo
1: che
0: caso.
1: Che sono già dentro. Cioè, io penso sempre che il lavoro per l'artista sia di rendere sensibile l'invisibile. Quindi sono sempre cose che sono già all'interno. È un processo che in realtà attuano i bambini sin da quando sono piccoli, no? Trovare le parole all'interno di altre parole. E dico sempre che l'arte è un gioco, però è un gioco molto serio.
0: È un gioco serio, è, sì, bellissimo in effetti, molto bello. E chi ha collaborato, a parte Archivio Ritrovata?
1: La mostra è a cura di Minuta Contemporanea. Ringrazio anche tutti gli sponsor che troverete nella locandina ufficiale. Hanno veramente collaborato tantissimi sponsor. Minuta Contemporanea è formata da Gian Michele Arrivo e Paola Mancinelli, che è un'artista visiva, poetessa bravissima, e devo ringraziare loro, e devo ringraziare anche il comune che si è prestato tantissimo, Mattia Giorno, il vice sindaco, che è un caro amico e ha sostenuto tanto tutto quanto, e anche Marcella Forte, ringrazio tantissimo.
0: Insomma, l'installazione mette in relazione, abbiamo detto, le memorie presenti all'interno di Palazzo Pantaleo, perché molti non lo sanno, ma all'interno di Palazzo Pantaleo c'è una mostra che racconta tutta la storia di Taranto tramite gli oggetti, che è un po' quello che fa Archivio Ritrovata attraverso i suoi filmini, ed è un po' anche quello che fa Lorenzo recuperando i marmi. Palazzo Pantaleo ha questa storia all'interno che è meravigliosa, di una Taranto che si aggiustava, che si creava le cose da solo attraverso un artigianato bellissimo. Quindi riportarle alla luce, farne incontrare con l'arte contemporanea, credo che sia veramente bellissimo metterle in relazione.
1: Beh, si viene a creare proprio una sovrapposizione, no, di memorie, di materiali di storie che penso sia, insomma, non ha bisogno neanche, diciamo, di essere spiegata. Io penso che poi l'arte, quando riesce a non aver bisogno di una spiegazione, di arrivare direttamente, no? Che le immagini riescano a parlare così, in maniera così autentica, così anche naturale, allora significa che un lavoro ha un'aura, una potenza di per sé, no?
0: Io ti devo ringraziare perché il nostro spazio è finito.
1: Io ringrazio voi, tutte le ascoltatrici e ascoltatori, ringrazio Valentina tantissimo.
0: E noi ci vediamo questa sera all'inaugurazione alle 18.30.
1: Io aspetto tutte e tutti, anzi vi aspettiamo.
0: E noi adesso andiamo in pubblicità, grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: so che state ballando tutti quanti, ma ci tocca ricominciare perché è il nostro ultimo spazio per questa mattina. E mentre continuiamo a ballare happy, vi volevo dire che la Concattedrale Gran Madre di Dio, opera di Gio Ponti, sarà protagonista durante i giochi del Mediterraneo di un'installazione luminosa artistica intitolata Attraverso, ideata dall'architetto Pignatale. La scalinata inoltre ospiterà tre grandi concerti inseriti nel programma culturale ufficiale dei concerti dei giochi della Magna Grecia. Ma visto che viene data tutta questa importanza alla Concattedrale, per il nostro Artedì con la nostra storica dell'arte Stefania Castellana, io gli ho chiesto di parlare della Concattedrale. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: E allora andiamocene in via le Magna Grecia e parliamo della Concattedrale. Io ti dico la verità, ci ho abitato di fronte tutta la vita e ho scoperto della sua importanza a 16 anni a Parigi, quando con la scuola mi portarono al Centre Pompidou e c'era una mostra dedicata alla Concattedrale di Gio Ponti, e lì ho detto: oh cavolo, abito davanti a una roba importantissima.
1: Sì, sì, perché poi diciamo questa mostra parigina ha rilanciato, non agli occhi del mondo perché insomma conoscevano tutti quanti benissimo Gio Ponti, ma sicuramente ha rilanciato l'immagine di Gio Ponti e della Concattedrale agli occhi dei tarantini. È stata a lungo una grande incompresa e adesso grazie anche a quest'opera

0: di approfondimento, di divulgazione e anche di circolazione di immagini dovuta alle mostre, alle ricostruzioni che sono state fatte nel tempo, ecco, la Concattedrale è tornata nel cuore dei tarantini, come avrebbe dovuto insomma esserlo sin dal 70, quando è stata inaugurata. È stata un'opera appunto voluta da Monsignor Guglielmo Motolese, che la commissione a Gio Ponti all'inizio degli anni 60, e rappresenta sicuramente, in un clima diciamolo di grande fermento dell'edilizia religiosa, perché tra gli anni 60 e 70 vengono costruite numerose chiese a Taranto, però questa ha qualcosa di diverso. Innanzitutto si pone come una nuova cattedrale, quindi un'idea di spostare il baricentro dalla città vecchia alla città nuova.
1: Viene proprio dedicata alla periferia, proprio la periferia in quel periodo, ancora lo possiamo definire.
0: Sì, sì, è un punto estremamente, quasi forse era la chiusura ideale della città, che poi ha continuato ad espandersi, però viene dedicata alla Gran Madre di Dio, che è la copatrona di Taranto con San Cataldo. E appunto nell'ottica di Monsignor Motolese, lui lo dice espressamente, è la cattedrale degli anni 70, dice, la vogliamo collegare con il progresso civico, culturale ed economico della nostra comunità. Infatti contiene tanti elementi di novità dal punto di vista proprio strutturale. Non abbiamo ad esempio una cupola, ma abbiamo quella grande parete traforata conosciuta come la grande vela.
1: Eh sì, perché
0: ha questi elementi,
1: perché ha un significato, sì, sì, molto particolare. La concattedrale è la barca di San Pietro, dove Gesù fa gettare le reti per pescare i pesci e dice: io vi farò pescatori di uomini. Questo è il senso.
0: Sì, è fortemente connessa alla tradizione anche marinara della città, perché è una vela, il mare, appunto quello che ricordavi dal punto di vista simbolico. Ha ad esempio anche uno degli elementi a cui si nota un po' di meno sono le due grandi acquasantiere all'ingresso, sono due valve di Tridacna, della conchiglia Tridacna. Sappiamo che insomma l'acquasantiera è tradizionalmente rappresentata nelle forme di conchiglia, perché la conchiglia è un elemento di simbolo di purificazione, di resurrezione, no? Quindi le acquasantiere, le fonti battesimali sono generalmente in forma di conchiglia. La particolarità di questa della concattedrale sono due tridacna giganti provenienti da dono del Museo Bio Staras a Monsignor Motolese, utilizzate per fare appunto ogni valva per fare l'acquasantiera. Quindi c'è una forte connessione con il mare e con la tradizione marittima della città.
1: Ci sono altre tre cose che mi sono sempre state a cuore, che mi sono sempre piaciute molto. Una è la Cappella dei Marinai, che si trova entrando sulla sinistra, e l'altra sono le due colonne che sono sull'altare, che hanno proprio due ancore, come dicevi tu, sulla loro punta, e poi c'è un bellissimo affresco dell'Annunciazione sull'altare.
0: Sì, sono elementi, in particolare le ancore, la cappella del marinaio, ma anche il colore verde. La scelta del colore verde è collegata al fondale marino, mentre il bianco, l'intonaco bianco lasciato, sai, un po' grezzo, era insomma a memoria in qualche modo delle case, quindi un collegamento con il territorio, no? Con l'architettura del territorio. Il verde è proprio quello, invece, il colore del fondale del mare, quindi con l'ancora, con la cappella del marinaio, con queste due grandi valve di conchiglia, e poi nella forma della vela, le vasche davanti che sono il mare, connette incredibilmente a questo elemento per Taranto decisamente identitario del mare, e che lo è nel tempo, così come lo sono le conchiglie. Le conchiglie sono un elemento che veniva osservato con grande attenzione già da chi veniva a Taranto nel Settecento. parlano delle conchiglie, non parlano dei, ad esempio, dei monumenti, perché era un elemento costitutivo del paesaggio.
1: Per la seconda volta di seguito ci siamo trovati a parlare di un monumento che è un po'

0: piace, non piace, a me piace, agli altri non piace, chi se ne frega. Grazie Stefania Castellana per essere stata con noi. Continuiamo a fare i turisti nella nostra città e amare la nostra città. Noi ci vediamo martedì prossimo.
1: A martedì, grazie a tutti.
0: E noi invece, cari ascoltatori e spettatori, ci vediamo domani mattina sempre con Buongiorno Taranto, ma l'informazione di Radio Cittadella prosegue con i giornali radio, il telegiornale con Partecipiamo Taranto. Se avete segnalazioni inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Grazie a Gis Nicoletti che è stato in regia con noi e grazie a voi per essere stati con noi. Buona giornata e buon divertimento, ragazzi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
4: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
5: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
4: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
5: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKenny. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, io lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 18 agosto 2026 è il 230° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 20:06. I santi del giorno sono Sant'Elena e San Franco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 agosto del 1868 l'astronomo francese Jules Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore, dopo l'idrogeno è l'elemento chimico più presente nell'universo. Nel 1958, dopo una prima apparizione a Parigi passata sotto silenzio, esce negli Stati Uniti Lolita, dello scrittore russo Vladimir Nabokov, uno dei romanzi più controversi della storia della letteratura novecentesca. Da un lato fu riconosciuto come capolavoro, dall'altro incontrò una moltitudine di resistenze per via del pesante argomento trattato, la pedofilia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 agosto del 1989 Raff è primo in classifica con Ti pretendo. Nel 2001 Tre parole di Valeria Rossi è in cima alla hit parade. E nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Elsa Morante, nata a Roma il 18 agosto 1912 e qui scomparsa il 25 novembre 1985. È stata una scrittrice, saggista, poetessa e traduttrice italiana, tra le più importanti narratrici del secondo dopoguerra. Compie oggi 93 anni Roman Polanski, nato a Parigi, è un famoso regista e sceneggiatore cinematografico di origini ebraico-polacche, naturalizzato francese. Spegne 83 candeline l'ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Gianni Rivera. 73 candeline sulla torta dell'attore, regista italiano,

0: Sergio Castellitto. Compie 58 anni il cantante italiano Daniele Silvestri. Buon compleanno a Geppi Cucciari, la comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice italiana, spegne 53 candeline. Compie infine 43 anni Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 agosto 2018 di Kofi Annan, primo capo dell'ONU africano nero. La sua opera di rinnovamento dell'istituzione e l'impegno per il disarmo e i diritti umani vennero premiati nel 2001 con il Nobel per la pace. E nel 2024 ci lasciava Alain Delon, autore simbolo del cinema francese. E il proverbio del giorno è: per un piccolo interesse, non far grandi promesse.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Dopo quasi 10 anni si chiude l'era dell'assistente Google. L'azienda americana ha reso noto che a partire dal 4 settembre il software lascerà il posto su tutti i dispositivi supportati a Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale. La decisione, notificata agli utenti tramite una comunicazione via mail, spiega che il processo di aggiornamento si articolerà nell'arco di alcune settimane. Una volta completato, non consentirà il ripristino manuale del precedente servizio attraverso le impostazioni dell'applicazione, come accaduto finora. Con l'avvio delle procedure a settembre verrà quindi eliminata l'opzione che permetteva l'uso temporaneo dell'assistente Google all'interno dell'interfaccia di Gemini. Continua intanto la corsa all'IA e Meta ha annunciato il lancio di MuseCode, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale progettato per supportare la scrittura di codice e la gestione di progetti software da parte degli sviluppatori. Il chatbot si inserisce nel settore degli strumenti per professionisti, dove la competizione serrata vista la presenza di aziende come OpenAI e Anthropic. Meta aveva già rilasciato in passato strumenti per la programmazione, ma si trattava di modelli di intelligenza artificiale non pronti all'uso. Samsung ha rinnovato la propria offerta nel settore dei dispositivi indossabili di fascia alta col lancio del Galaxy Watch Ultra 2. Il nuovo orologio intelligente si posiziona al vertice del catalogo della società sudcoreana, proponendo un bilanciamento tra le funzioni per la vita quotidiana e una struttura rinforzata per le attività all'aperto. Le novità più rilevanti riguardano la dotazione hardware interna, integrazione del processore Snapdragon Wear Elite, l'adozione di un modulo da batteria da 800 mAh e il più capiente mai impiegato dal marchio su questa categoria di prodotti. Sondaggi più avanzati, la nuova funzione tutti creare nuove chat di gruppo partendo dai gruppi già esistenti. Sono alcuni aggiornamenti introdotti da WhatsApp pensati per aiutare le persone a organizzarsi più facilmente. La funzione nuova si chiama Tutti e avvisa partecipanti della chat di gruppo in merito a messaggi importanti e urgenti senza dover taggare le persone una alla volta. Potrebbe essere utile per comunicazioni di lavoro, scuola o nell'organizzazione di un evento. Per i gruppi con più di 32 partecipanti, Tutti è disponibile solo per gli amministratori. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. Alcuni detenuti hanno appiccato il fuoco in una cella diffondendo un denso fumo che ha reso indispensabile l'evacuazione dell'intera sezione. Il sindacato Alleanza Polizia Penitenziaria ha denunciato che durante le operazioni di soccorso le serrature di 3 porte blindate sono risultate bloccate. Gli agenti sono stati così costretti a tagliare gli sbarramenti metallici per mettere in salvo i presenti ed evitare una rivolta. Fortunatamente nessun agente è rimasto ferito. L'episodio però riaccende i riflettori sul grave sovraffollamento dell'istituto tarantino, che ospita circa 850 detenuti su una capienza reale di soli 350-400 posti, complice anche la chiusura di 3 sezioni e la carenza di personale. Grave incidente sulla strada statale 7, una forte collisione tra moto e auto e un codice rosso per un giovane motociclista. È accaduto ieri sera: una motocicletta Honda e un'automobile Volkswagen si sono scontrate lungo la strada statale 7 in direzione Grottaglie, all'altezza dello svincolo dell'Ipercop. A causa del violentissimo impatto, il conducente della moto, un minorenne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in codice rosso. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia locale con la squadra infortunistica per i rilievi, insieme con i carabinieri del nucleo radiomobile per la viabilità. Parliamo di sanità. È stata convocata per questa mattina la riunione tra l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e i sindacati di dirigenti sanitari. Al centro del tavolo c'è la fase 2 per l'abbattimento delle liste d'attesa in Puglia. Tra le ipotesi spicca l'introduzione di un alert per responsabilizzare i cittadini e un blocco delle richieste per chi salta gli appuntamenti. L'obiettivo dell'amministrazione De Caro è coinvolgere tutti gli attori del sistema. Se ci sarà intesa, la delibera andrà subito in giunta. Da settembre invece ci si concentrerà sul pronto soccorso. Intanto Stefano Rossi è stato nominato nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi. Ultimi ritocchi allo stadio Erasmo Iacovone per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sono stati completati e collaudati i 2 grandi maxi schermi che venerdì 21 agosto accompagneranno la cerimonia inaugurale. Ad annunciarlo sui social è stato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. I nuovi schermi garantiranno un'ottima visuale a tutto il pubblico, anche dai settori più distanti del campo. L'intervento completa così l'adeguamento della struttura, ormai pronta a far partire l'evento internazionale con la dotazione video operativa. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Da questa sera fino al 4 settembre 2026, Palazzo Pantaleo a Taranto ospita Luci, Luci Lontane. La mostra di Lorenzo Montinaro è Archivio Ritrovata, a cura di Minuta Contemporanea. L'installazione mette in dialogo la materia lapidea e le immagini d'archivio, lasciando affiorare frammenti di linguaggio affettivo su cui si proiettano filmini di famiglie analogici. Un confronto poetico tra la permanenza della pietra e la fragilità della memoria audiovisiva. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Alle 14 sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti Puglia sarà svelato il calendario di eccellenza pugliese. Curiosità per conoscere la prima avversaria del Taranto e quando la formazione ionica affronterà Canosa, Spinzano e Trani, gli altri 3 antagoniste per la conquista del campionato pugliese. Per quanto riguarda invece i Giochi del Mediterraneo, la macchina organizzativa ormai è in pieno fermento per l'inizio della kermesse in programma il 21 di agosto, mentre il 20 ci saranno già le prime gare eliminatorie per la pallavolo.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti-zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali: 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde, originaria dell'Asia meridionale, che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta è in grado di mascherare quegli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula, che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare, dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: RTL Summer Time, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Campania ci sono 7 posti dove trovare un po' di fresco in questi giorni. Nel comune di Fonte Greca c'è un bosco centenario con una specie di cipressi molto rara, nel bel mezzo del quale scorre il fiume Saba. All'arrivo, la presenza del fiume, di cascate e laghetti vi doneranno subito una sensazione di freschezza. Il bosco vi riparerà dal sole cocente di agosto e fare un picnic nell'area attrezzata con vista sulla cascata sarà davvero una goduria. Poi c'è Bocca della Selva. Con i suoi 1395 metri d'altitudine, questa località nel Parco Regionale del Matese vi garantirà una boccata di ossigeno fresco. Potrete passeggiare nei boschi, stendervi a prendere il sole sui suoi sterminati prati, assaggiare la cucina tipica nell'unico rifugio presente. Da Bocca della Selva, curva dopo curva, lungo una strada bella e panoramica, potrete poi giungere fino al lago Matese. La vetta del Monte Terminillo, che fa parte dei Monti Picentini dell'Appennino Campano, raggiunge quota 1806 metri d'altitudine. I suoi fitti boschi e qualche ruscello sapranno regalarvi ristoro dalla calura, ideale per una giornata di relax. Ci sono infatti aree picnic con giochi per bambini. Salendo in alto invece si trova una piana con un maneggio. Le grotte di Castelcivita si trovano nel Parco Nazionale del Cilento. Ci sono vari percorsi, quello più facile è il percorso turistico della durata di un'ora circa, che basterà per permettervi di godere della bellezza e dell'imponenza di queste grotte. Non dimenticate di indossare scarpe da trekking e di portare con voi una felpa, perché anche nelle giornate più torride qui la temperatura costante è di 18 gradi. Se usciti dalle grotte di Castelcivita avete voglia di fare un tuffo, il fiume Calore è proprio a due passi e potete arrivarci proprio a piedi dal parcheggio delle grotte. Da qui infatti, imboccando un sentiero, arriverete in una zona dove il fiume crea delle

0: vere e proprie spiagge. Tra il fresco dell'acqua e l'ombra degli alberi, refrigerio e divertimento sono assicurati. Il Monte Faito, nei Monti Lattari, con i suoi 1131 metri di altitudine, domina la penisola sorrentina e tutto il Golfo di Napoli. Si può accedere da Vico Equense e da Castellammare di Stabia, anche con la funivia che parte proprio dalla stazione di Castellammare. Qui il fresco non manca e potrete fare un picnic o una passeggiata alla scoperta dei faggi secolari. In estate è possibile anche noleggiare bici ed e-bike. Dal bar del Belvedere avrete poi una vista impagabile sull'intero Golfo di Napoli. E infine, nel Parco del Taburno, a quasi 1400 metri di altitudine, troverete il bel parco avventura Camposauro, un'area picnic ed un piccolo parco giochi. Le zip line tra gli alberi del bosco e la parete per l'arrampicata vi faranno passare dei momenti di pura adrenalina, ma al fresco. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno. Lasciano una promessa, mai più ritornano. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
1: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie dell'Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
2: Nel sud delle Filippine, uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
1: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
2: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
1: Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Però lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18:30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Silk and Soul.

0: questo nuovo singolo di Safe Fit Bresh, parlare d'amore. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisbetto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Oggi un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, gli ospiti. Oggi vi presenterò, vi racconterò del pumo di Grottaglia. Tutti lo sappiamo, lo conosciamo, che cos'è eccetera, ma è stato inventato dal maestro gelatiere di Grottaglie, Enzo Iannacone, il pumo gelato. È una roba pazzesca che io non vedo l'ora di provare, perché lo proverò in questi giorni. Poi vi racconterò, intanto lui chiederemo com'è questo gelato, questa nuova creazione, e poi ancora parleremo con un influencer che come ogni anno dà una challenge, dà una sfida che si svolgerà qui a Taranto e sarà proprio precisamente per i giochi del Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Voi intanto scrivetemi al 339-680-6868.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che, di fronte a 33.000 spettatori, domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari, che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana.

Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro Vamos alla playa, Luca Carboni, la canzone dell'estate. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, continuate a scriverci al 339 680 6868. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sui siti Radio Cittadella, cittadellatv.it, e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Grottaglie e la gelateria si chiama Gelida Voglia, e voi sapete il simbolo prezioso di Grottaglie, tra nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Grottaglie e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari o tre massimo, versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no? Come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo, insomma, da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: e se facessi il pumo gelato? Quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema, e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa alla marena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, scrivetemelo 339 70 6868, se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Grottaglie a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
1: Buongiorno, e buongiorno a voi tutti.
0: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
1: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Grottaglie, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica.

0: essere una forma dorsale.
1: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
0: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni. Lei è qua ospite nostro da tanti anni e ogni volta ce ne racconta una nuova. Quindi siamo felici di questo. Così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella la radio, Cittadella la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
0: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
1: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A lei. Grazie.
1: A presto, grazie mille, buona giornata. Bene amici, allora abbiamo capito che questo, l'avete visto, un gelato particolarissimo, un senso identitario, un simbolo identitario. Siamo felici di questo e appena sarà pronto per il pubblico noi saremo la prima fila ad assaggiarlo, amici, questo è sicuro. Poco, anzi non poco, tanto, ma sicuro. A tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. Alcuni detenuti hanno appiccato il fuoco in una cella diffondendo un denso fumo che ha reso indispensabile l'evacuazione dell'intera sezione. Il sindacato Alleanza Polizia Penitenziaria ha denunciato che durante le operazioni di soccorso le serrature di 3 porte blindate sono risultate bloccate. Gli agenti sono stati così costretti a tagliare gli sbarramenti metallici per mettere in salvo i presenti ed evitare una rivolta. Fortunatamente nessun agente è rimasto ferito. L'episodio però riaccende i riflettori sul grave sovraffollamento dell'Istituto Tarantino, che ospita circa 850 detenuti su una capienza reale di soli 350-400 posti, complice anche la chiusura di 3 sezioni e la carenza di personale. Grave incidente sulla strada statale 7, una forte collisione tra moto e auto e un codice rosso per un giovane motociclista. È accaduto ieri sera, una motocicletta Honda e un'automobile Volkswagen si sono scontrate lungo la strada statale 7 in direzione Grottaglie, all'altezza dello svincolo dell'Ipercop. A causa del violentissimo impatto, il conducente della moto, un minorenne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in codice rosso. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia locale con la squadra infortunistica per i rilievi, insieme con i carabinieri del nucleo radiomobile per la viabilità. Parliamo di sanità. È stata convocata per questa mattina la riunione tra l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e i sindacati di dirigenti sanitari. Al centro del tavolo c'è la fase 2 per l'abbattimento delle liste d'attesa in Puglia. Tra le ipotesi spicca l'introduzione di un alert per responsabilizzare i cittadini e un blocco delle richieste per chi salta gli appuntamenti. L'obiettivo dell'amministrazione De Caro è coinvolgere tutti gli attori del sistema. Se ci sarà intesa, la delibera andrà subito in giunta. Da settembre invece ci si concentrerà sul pronto soccorso. Intanto Stefano Rossi è stato nominato nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi. Ultimi ritocchi allo stadio Erasmo Iacovone per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sono stati completati e collaudati i 2 grandi maxi schermi che venerdì 21 agosto accompagneranno la cerimonia inaugurale. Ad annunciarlo sui social è stato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. I nuovi schermi garantiranno un'ottima visuale a tutto il pubblico, anche dai settori più distanti del campo. L'intervento completa così l'adeguamento della struttura, ormai pronta a far partire l'evento internazionale con la dotazione video operativa. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Da questa sera fino al 4 settembre 2026, Palazzo Pantaleo a Taranto ospita Luci, Luci Lontane, la mostra di Lorenzo Montinaro e Archivio Ritrovata, a cura di Minuta Contemporanea. L'installazione mette in dialogo la materia lapidea e le immagini d'archivio, lasciando affiorare frammenti di linguaggio affettivo su cui si proiettano filmini di famiglie analogici. Un confronto poetico tra la permanenza della pietra e la fragilità della memoria audiovisiva. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Alle 14 sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti Puglia sarà svelato il calendario di eccellenza pugliese. Curiosità per conoscere la prima avversaria del Taranto e quando la formazione ionica affronterà Canosa, Squinzano e Trani, le altre 3 antagoniste per la conquista del campionato pugliese. Per quanto riguarda invece i Giochi del Mediterraneo, la macchina organizzativa ormai è in pieno fermento per l'inizio della kermesse in programma il 21 di agosto, mentre il 20 ci saranno già le prime gare eliminatorie per la pallavolo.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Super Trailers.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Anne.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
20: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.
21: Cittadella.
1: New Hit.

Garrix, EU2, Fireflies, questo pezzo che ci dà una bella carica di martedì. Siamo insomma negli ultimi giorni di agosto, non so se avete visto che in questi giorni il tempo è un po' più, come dire, tra virgolette fresco. Insomma, un po' umidino ancora, però dai, cominciamo a positività, siamo positivi, siamo felici, siamo tornati al lavoro. Gisberto Nicoletti invece andrà in vacanza tra poco, che bello, wow, fantastico, fra 2 giorni, mancano solo 2 giorni e poi ciao bambina, bellissimo, meraviglioso, tutti i titoli di Modugno ho detto in una sola frase, no? Incredibile amici, vabbè, cosa vi voglio raccontare? In onda e in diretta sui 96.5 FM Radio Cittadella, sul DAB Plus, le nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali che sono di un audio perfetto, preciso, lo trovate ovviamente cercando Radio Cittadella sul canale 94, perché siete qui davanti alle vostre TV, siete sul canale 94 e Cittadella TV Puglia, Basilicata. E vi racconto una bella storia adesso, perché se pensate di essere, c'è un po' questa questa cosa di ma io ho 40 anni, ho 50 anni, non ce la farò mai, sono troppo vecchio. Addirittura oggi ci sono alcuni ragazzi che a 30 anni pensano di essere in ritardo per certe cose. Allora, prima di tutto partiamo da un presupposto, secondo me, e che ognuno ha i propri tempi per fare la propria ricerca, per imparare delle cose, per perfezionarsi in alcune cose, quindi i tempi ce li ha, li detta la propria vita, le proprie attitudini, il proprio comportamento, azioni e bla bla bla. Quindi non si è anziani per qualcosa a seconda dell'età, e questo lo dimostra questo articolo, perché ad esempio Hollywood, il successo ha uno strano senso del tempo con qualcuno puntualissimo, e va bene così, anzi con altri addirittura in anticipo. Per altre persone questo successo si fa aspettare, e anche parecchio, e magari, non so se ci avete mai pensato, forse proprio questo è il bello, perché alcune delle star che oggi sembrano nate per stare sotto i riflettori hanno dovuto aspettare 40 e anche 50 anni per i 50 anni e i 40 anni per incontrare il ruolo giusto. Ad esempio, attori diventati famosi tardi ne abbiamo, certo, quando arriva il ruolo giusto. È sempre così, nella vita c'è sempre un momento in cui arriva qualcosa di giusto. Quindi, Steve Carell è uno degli esempi più famosi. Dopo anni tra comicità e ruoli secondari, a 42 anni diventò Michael Scott in The Office. Poco dopo arrivò 40 anni vergine, che lo trasformò definitivamente in una star. Infatti Vanity Fair lo ha raccontato come uno dei grandi late bloomer di Hollywood. E certo, però c'è anche Giancarlo Esposito. Lui recitava, pensate, da decenni, quando a 51 anni Gus Fring in Breaking Bad diede una nuova direzione alla sua carriera. Bob Odenkirk uguale, già affermato nella comicità, però trovò la consacrazione da protagonista a 52 anni con Better Call Saul. Ancora da Pedro Pascal a Catherine Anne, la fama dopo anni di gavetta. Allora, Pedro Pascal è diventato più o meno a 39 anni con Oberyn Martell nel Trono di Spade. Questa roba gli ha cambiato la vita, sicuramente.

0: voi vi ricordate, aprendo poi la strada a Narcos e ad altri, The Last of Us, eccetera. E è ancora Catherine Hahn, che ha vissuto una svolta simile dopo anni da caratterista. WandaVision la lanciò a 46 anni e poi Agatha All Along la rese protagonista a 51. Ce ne sono tanti altri, c'è una che non leggo in questo articolo, che però è italiana e che l'ha Impacciatore, Sabrina Impacciatore. Lei cosa ha fatto? Lei poi addirittura dall'Italia, dove non era considerato o lo era poco, sicuramente non completamente a 360 gradi per le sue attitudini, per la sua competenza e la sua bravura e soprattutto la sua gavetta, perché noi la ricordiamo giovanissima, non so se vi ricordate, non nella Rai, che lei era lì, è diventata un'attrice super super famosa in America attraverso una serie che adesso mi sfugge, però ve lo dirò tra poco qual è il nome di questa serie. E lei l'altro giorno è apparsa su Forbes come una tra le donne più influenti al mondo. Pensate, amici, quindi perché vi racconto questo? Perché se in questo momento volete dare una svolta alla vostra vita, volete cambiare qualcosa, avete bisogno di una forza in più, io vi racconto proprio questo, che c'è gente che anche dopo anni di gavetta, forse questo, non so se questo aiuta a tenere più salde, più ferme le radici. Secondo me sì, perché certe volte il successo che arriva troppo presto, quando siamo troppo giovani, non siamo ancora preparati a tutto quello che arriverà, può creare delle difficoltà. Invece a una certa età, quando siamo belli tranquilli, quando stiamo rilassati e abbiamo maturità per capire quello che ci sta accadendo, gli eventi, con molta probabilità li affronteremo meglio. E poi ovviamente, ragazzi, il successo non ha mai dato fastidio a nessuno, soprattutto il successo nelle attività, il successo personale nella vita, la soddisfazione, la gratificazione di fare qualcosa che amiamo, per cui poi veniamo ovviamente premiati dalla vita, e questo è molto bello. Sono felice di avervi detto questo. Se vi ho consolato, scrivetemi al 339 70 68. Adesso diamo spazio alla musica e diamo spazio alla regia, giusto? Lì nella regia, ci rivediamo tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

meraviglioso questo pezzo di Cher, Believe, tra le altre cose l'album che porta lo stesso nome è il 23° album in studio della cantante, nonché il più venduto pubblicato in tutto il mondo nel 1998, quindi per il nostro Vamos alla Playa siamo tornati indietro nel tempo. Fu prodotto da, distribuito da Warner Music ed è dedicato all'ex marito Sonny Bono, morto quell'anno in un incidente sciistico. Quest'album fu un grande successo, amici, sì, un grande successo commerciale, arrivò alla posizione numero 4 della classifica statunitense Billboard 200, alla posizione numero 1 in Germania, Austria, Nuova Zelanda, Danimarca, Portogallo, entrò nelle top 10 di Italia, Regno Unito, insomma un grandissimo successo. Complessivamente ha venduto 22 milioni di copie nel mondo e fu la prima, posso confermarlo Gisberto, mi confermi se fu la prima ad impiegare l'autotune? Fu la prima ad impiegare, oggi, ragazzi, oggi siete già roba vecchia, lei nel 98 già usava l'autotune, fu la prima, pensate, un'icona pop di successo, tra le altre cose anche una, come dire, un simbolo di indipendenza femminile, perché sono note le sue dichiarazioni e c'è una celebre frase di Cher che risponde al consiglio della madre. La madre disse: mi raccomando figlia mia, cerca di sposare un uomo facoltoso. E lei risponde: mamma, sono io l'uomo facoltoso, nel senso che lei aveva avuto così tanto successo e lavoro, impegno nella sua vita, che era diventata una donna indipendente. Insomma, voi immaginate, oggi è normale per noi donne essere indipendenti, immaginatelo tanti tanti tanti anni fa, perché Cher non so quanti anni abbia oggi, penso sia Highlander, quanti anni avrà? L'altro giorno ho fatto il compleanno, quanti anni? 97? Quanti? 88? Non ti sento, peccato che non lo sento. 87! Ed

0: in forma smagliante, e meglio di lei è la sua mamma, perché evidentemente la mamma senza dubbio sarà più grande, più adulta di Cher, e anche la madre, ragazzi, incredibile, fantastiche tutte e due. Quindi simbolo di indipendenza, una grande donna, una grande, anche un valore personale, perché lei in quell'intervista non disse io ho qualcosa contro gli uomini, no, anzi assolutamente mi piacciono tantissimo, e l'altra frase celebre disse l'uomo è un tessere, una roba meravigliosa, fantastica, però io ho la mia indipendenza ed è giusto che sia così, ed è giusto, glielo dico alle nuove generazioni, alle persone che sono ancora giovani e che hanno l'idea di creare la propria carriera come giusto che sia, e poi scegliere una persona, perché non bisogna avere, adesso mi ripeterò, non si può avere bisogno di una persona, ma bisognerebbe volere quella persona per scelta, mai per necessità. Quindi questo poi è alla base di tante tante cose che accadono e che, se volete, potete raccontarmi al 339 780 6868. Adesso continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi perché c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

0: Natale. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino.

0: bambino di 10 anni sono rimaste ferite.
1: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
0: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
1: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
0: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia.
1: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

piace molto Napoleone con Cucù Marie, questo misto samba, questa cosa così molto particolare. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi avete scritto, Annette, vero, sono felice di quello che hai detto, perché il successo, intanto non è detto che arrivi quel tipo di successo nel senso di notorietà, ok? Quindi non è necessario, però è bello che se uno fa un ottimo lavoro, un buon lavoro di impegno, arrivi ad un certo punto il successo, ma il successo di un'operazione, ecco, mettiamola così, ecco amici, va bene. Quindi vi ho raccontato un po' delle star che hanno cambiato tutto nella loro vita, perché è arrivato anche se tardi il successo e quindi non ha una data di scadenza, questo l'abbiamo detto. A volte arriva semplicemente quando è il personaggio giusto, nel caso degli attori. Nel caso dei cantanti arriva quando c'è la canzone giusta, nel caso dei musicisti, avete sentito adesso, no? Napoleone con quel brano che ha fatto adesso una new hit e un giovane cantautore italiano, ma così come tanti altri, ricordate anche Giussi Ferreri, adesso lei ha fatto una new hit che sicuramente oggi ascolteremo, che abbiamo già ascoltato perché è una new hit in rotazione, no? In radio in questi giorni, con Vuoto Cosmico, che anche la Giussi Ferreri all'epoca hanno un po' tutti delle storie particolari, unitamente ad Elisa. Ve la ricordate Elisa dei primi tempi, la Elisa di dell'album Lotus, del meraviglioso album Lotus, di tanti album. All'inizio alcuni artisti italiani sono stati all'estero, ad esempio Elisa, no? Che lei è stata prima all'estero, poi è diventata famosa lì, per tornare in Italia e dire: guardate, io ho fatto questo, guardate che bel lavoro. E ce ne ricordiamo praticamente tutti i singoli di Elisa, unitamente ai brani e alle tracce che sono contenute all'interno dei suoi album. Le tra le mie preferite sicuramente c'è Broken, Dancing e tanti altri molto molto belli. Scrivetemi quali sono i vostri brani preferiti di Elisa, così come qual è il vostro artista preferito italiano. Qui insomma ce ne sono tanti, Olivia Dean la stessa cosa, e Giussi Ferreri, come vi dicevo, che da un lavoro diverso è diventata poi una cantante professionista, così come lei è oggi attualmente. Quindi amici, il successo piano piano arriva, non abbiate paura, non vi dovete sentire vecchi. Mi fa piacere perché voi mi scrivete al 339-780-6868, questa è una cosa molto bella che voi fate e sono felice di questo, perché vuol dire che abbiamo la pazienza di studiare, di perfezionarci, di fare le cose con calma. Un po' poi quello che è stato, sono tempi diversi, sono cambiate un po' di cose, i tempi sono diversi, le modalità sono diverse, le, come dire, ci sono anche delle cose che sono molto geniali, no? Che dovremmo, non si sa qual è il segreto, questa è la cosa bella, non c'è un segreto, non c'è una ricetta per il successo, c'è un duro lavoro sicuramente alle spalle che questo si può fare, questo è molto bello. Amici, allora, se volete scriverci una mail con i vostri progetti potete farlo a

a redazione@radiocittadella.it e adesso ci ascoltiamo un bel pezzo che si chiama Take Me Back, e loro sono Kygo e Max McKnown. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

sempre piacevole ascoltare al Barro Solera, il mismo sol, bajo il mismo sol. Stiamo tutti insieme sotto lo stesso sole, sì, sotto lo stesso sole. Amici, non so se avete visto le immagini sui social di persone che sono in acqua e al mare, ovviamente, e fa così tanto caldo che sono in acqua direttamente con l'ombrellone piantato nell'acqua, perché vogliono stare in acqua, perché è difficile stare in spiaggia, fa caldo, fa un po' caldino. Quindi bene chi farà le vacanze adesso tra qualche giorno, perché l'aria è un po' più sopportabile, perché nei giorni precedenti tutti mi hanno raccontato che era veramente caldo, anche stare in spiaggia si faceva fatica, insomma era un po' difficile. Adesso noi ci spostiamo con delle curiosità, parleremo di 5 curiosità su Spider-Man. Vi piace Spider-Man? Tom Holland, sì, allora vediamo un pochino. Essere Spider-Man significa arrampicarsi sui muri, affrontare super criminali e, nel caso di Tom Holland, anche bere da un occhio della maschera. Sembra assurdo, no? Ma è solo uno dei retroscena più curiosi della sua esperienza alla Marvel, perché con Spider-Man Brand New Day nelle sale, ecco 5 curiosità che sembrano inventate, invece sono molto vere. Ad esempio, la CGI lo ingannò davvero, Tom Holland e Spider-Man. Attenzione a quello che sto per dire. Durante Spider-Man Homecoming, Sony Pictures realizzò un doppio digitale fotorealistico dell'attore per alcune sequenze impossibili, impossibili da girare realmente. Allora, il risultato fu così credibile che, come raccontato da The Credits della Motion Picture Association, Holland, guardando un test, chiese se stesse vedendo una scena che aveva girato davvero. Lui ha chiesto: ma l'ho girato io davvero? L'ho girata sta scena? Invece no, il costume aveva problemi più concreti. Durante Far From Home, per bere senza togliere la tuta, Tom Holland rimuoveva una lente della maschera e infilava una cannuccia fino alla bocca, cioè così. E ad esempio ho raccontato questa cosa, che dal foro riusciva a far passare addirittura le gomme da masticare. Vabbè, un'altra curiosità, anche Michael Keaton trovò il modo di divertirsi sul set.

Holland ha raccontato che durante una scena di Homecoming, poi tagliata, l'ex Batman improvvisò un irresistibile "But I'm Batman", un piccolo crossover tra Marvel e DC, almeno insomma dietro la macchina da presa. E poi c'è Dominic Holland, padre di Tom, comico e scrittore, molti di noi lo sanno, e il successo del figlio gli ha ispirato un libro dal titolo perfetto, How Tom Holland Eclipsed Is Dead, dedicato proprio al modo in cui la carriera di Tom ha finito per oscurare la sua, ovviamente. Lo ha detto con piacere, sicuramente il papà. E la curiosità più ironica riguarda però Spider-Man stesso. Holland non ama affatto i ragni. Lo sapevate questo? Infatti lui a Elle ha confessato: e sapete che i ragni sono delle cose che mi danno fastidio. E addirittura raccontava nelle interviste che gli chiedono persino di tenerne uno in mano. E pensate un po', forse la nemesi più inaspettata di Peter Parker. Ragazzi, se uno non sopporta... Io oggi ho un rapporto diverso con i ragni, nel senso che li tollero. Ma io ricordo quando ero ragazzina, quando ero piccola, avevo una paura incredibile dei ragni, di qualsiasi modello e genere, nel senso che anche quelli minuscoli mi davano facevano paura, non lo so perché. Adesso li tollero, ecco, la maturità, amici, la maturità, vedete, qualcosa serve, il tempo non passa in vano. Detto questo, io do la linea alla regia, ci ascoltiamo una delle nuove di Baby K, che è Tuca Macarena.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. Alcuni detenuti hanno appiccato il fuoco in una cella diffondendo un denso fumo che ha reso indispensabile l'evacuazione dell'intera sezione. Il sindacato Alleanza Polizia Penitenziaria ha denunciato che durante le operazioni di soccorso le serrature di 3 porte blindate sono risultate bloccate. Gli agenti sono stati così costretti a tagliare gli sbarramenti metallici per mettere in salvo i presenti ed evitare una rivolta. Fortunatamente nessun agente è rimasto ferito. L'episodio però riaccende i riflettori sul grave sovraffollamento dell'istituto tarantino, che ospita circa 850 detenuti su una capienza reale di soli 350-400 posti, complice anche la chiusura di 3 sezioni e la carenza di personale. Grave incidente sulla strada statale 7, una forte collisione tra moto e auto e un codice rosso per un giovane motociclista. È accaduto ieri sera, una motocicletta Honda e un'automobile Volkswagen si sono scontrate lungo la strada statale 7 in direzione Grottaglie, all'altezza dello svincolo dell'Ipercop. A causa del violentissimo impatto, il conducente della moto, un minorenne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in codice rosso. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti

0: Venuti gli agenti della polizia locale con la squadra infortunistica per i rilievi, insieme con i carabinieri del nucleo radiomobile per la viabilità. Parliamo di sanità. È stata convocata per questa mattina la riunione tra l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia e i sindacati di dirigenti sanitari. Al centro del tavolo c'è la fase 2 per l'abbattimento delle liste d'attesa in Puglia. Tra le ipotesi spicca l'introduzione di un alert per responsabilizzare i cittadini e un blocco delle richieste per chi salta gli appuntamenti. L'obiettivo dell'amministrazione De Caro è coinvolgere tutti gli attori del sistema. Se ci sarà intesa, la delibera andrà subito in giunta. Da settembre, invece, ci si concentrerà sul pronto soccorso. Intanto Stefano Rossi è stato nominato nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi. Ultimi ritocchi allo stadio Erasmo Iacovone per i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Sono stati completati e collaudati i due grandi maxi schermi che venerdì 21 agosto accompagneranno la cerimonia inaugurale. Ad annunciarlo sui social è stato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese. I nuovi schermi garantiranno un'ottima visuale a tutto il pubblico, anche dai settori più distanti del campo. L'intervento completa così l'adeguamento della struttura, ormai pronta a far partire l'evento internazionale con la dotazione video operativa. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Da questa sera fino al 4 settembre 2026, Palazzo Pantaleo a Taranto ospita Luci, luci lontane, la mostra di Lorenzo Montinaro e Archivio ritrovata, a cura di Minuta Contemporanea. L'installazione mette in dialogo la materia lapidea e le immagini d'archivio, lasciando affiorare frammenti di linguaggio affettivo su cui si proiettano filmini di famiglie analogici. Un confronto poetico tra la permanenza della pietra e la fragilità della memoria audiovisiva. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Alle 14 sui canali social della Lega Nazionale Dilettanti Puglia sarà svelato il calendario di eccellenza pugliese. Curiosità per conoscere la prima avversaria del Taranto e quando la formazione ionica affronterà Canosa, Squinzano e Trani, le altre tre antagoniste per la conquista del campionato pugliese. Per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, la macchina organizzativa ormai è in pieno fermento per l'inizio della kermesse in programma il 21 di agosto, mentre il 20 ci saranno già le prime gare eliminatorie per la pallavolo.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ferreri, Vuoto Cosmico, questa è una new hit di questa settimana, è ritornata, Giusy Ferreri. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono net Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica. E adesso parliamo della Mediterraneo Challenge, che è lanciata da Roberta Visconti. Che cos'è? È una nuova sfida, una sfida quiz, tema estivo e culturale legata a Taranto e ai giochi del Mediterraneo, ma voglio saperne di più proprio da lei, da Roberta. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Ciao, grazie, buongiorno, grazie per avermi ospitata.
0: Grazie a te, grazie a te.
1: Dopo, il successo dell'anno scorso non potevo non ripresentarmi con un altro gioco estivo.
0: Allora, noi vogliamo sapere tutto. Intanto la data d'inizio è il 21 agosto, è corretto?
1: Esatto, esatto, dal 21 agosto fino al 3, praticamente in continuità con i giochi del Mediterraneo.
0: Benissimo, allora noi siamo in radio e siamo in TV contemporaneamente, cerchiamo di spiegare alle persone che stanno ascoltando e che stanno vedendo che cos'è questa sfida e come si compone e chi può partecipare.
1: Allora, intanto la partecipazione è gratuita e questi quindi inizieranno i giochi dal 21 fino al 3. Ogni mattina pubblicherò nelle storie una domanda con risposte multiple e la sera ricondividerò la classifica aggiornata con i punteggi. E ci saranno 3 vincitori e, dato che l'anno scorso col gioco della Caccia al Tesoro di Sirene si sono, diciamo, formate delle amicizie virtuali, quest'anno si sono trasformate in collaborazioni. Quindi ci sarà Oltre di Cime, che parteciperà in maniera speciale con i premi, e sempre Comics e More. E quindi niente, tutte le novità poi, diciamo, usciranno giorno per giorno.
0: Benissimo, allora possiamo più o meno fare un esempio di quali domande, diciamo il tema, quale delle domande si può dire?
1: Allora, diciamo che il tema è generico, quindi dei giochi, delle curiosità della nostra città. Saranno domande facili, curiose, quindi diciamo che sono per tutti, quindi niente di molto difficoltoso.
0: Ecco, non sono difficili da individuare.
1: Assolutamente
0: no. Esatto, quindi allora tu sulle storie pubblicherai una domanda e farai una domanda che sarà visibile nelle tue storie di Instagram, giusto?
1: Esatto, esatto. Sì, sì. La gente possono rispondere direttamente.
0: Benissimo, loro rispondono direttamente sulle storie e poi cosa fa? Vincono un premio? C'è qualcosa?
1: Sì, sì, c'è in palio praticamente 3 premi, per il primo, il secondo e il terzo posto.
0: Ah, mamma mia.
1: Delle sorprese che non posso rivelare ancora.
0: Assolutamente, assolutamente, sappiamo com'è, sappiamo come funziona. Hai detto che l'anno scorso è stato un grande successo, raccontaci com'è andata.
1: Esatto, esatto. Beh, l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo, perché poi l'avevo strutturata in maniera diversa da quest'anno. Però è stata bello, perché ho visto molta partecipazione, molto coinvolgimento. Le persone comunque hanno, diciamo, creato anche di fare altre collaborazioni a parte al gioco, quindi diciamo che mi porto una bella esperienza. Poi Taranto per me è sempre la mia città del cuore, quindi diciamo che sono innamorata e niente, oggi quest'anno l'ho voluto riproporre apposta.
0: Bellissimo, bellissimo. Un'altra domanda, le persone che hanno partecipato a questa sfida l'anno scorso, perché quest'anno ancora non sapremo perché partirà dal 21, però le persone dello scorso anno erano tutte di Taranto, erano da tutta Italia, da che parte arrivavano?
1: Beh no, diciamo che poi c'erano anche magari persone che di Taranto ma che vivevano anche fuori, quindi diciamo che la partecipazione poi si è estesa, diciamo, ovunque, e anche perché l'anno scorso diciamo che era strutturata sia, diciamo, come Caccia al Tesoro, quindi dovevano cercare questi QR code delle sirene che è online, quindi diciamo, esatto, quindi diciamo che c'era gente che poteva giocare nel posto e gente che poi è riuscita a giocare anche, diciamo, a distanza. E infatti per questo stanno, diciamo, l'ho strutturata solo online, perché comunque diciamo che è una possibilità estesa a più persone.
0: Benissimo, benissimo. Allora possono seguirti su Roberta Visconti, ovviamente su Instagram, e esatto, c'è la collaborazione anche con plumbera.art, giusto?
1: Sì, esatto, perché Plumbera praticamente è la mia pagina del lavoro che faccio, E niente, poi chiaramente se volete seguire anche Comics & More, oltre ai cime che partecipano anche loro, diciamo,
0: a questa sfida. Benissimo, benissimo. Roberta, esatto. Noi siamo felici, poi magari ci racconti com'è andata, così scopriremo chi è il vincitore, i vincitori, certo, e ovvio, ovviamente i premi, perché noi siamo un po' curiosi e quindi, esatto, vogliamo saperlo. Allora ci risentiamo al termine della sfida, quindi inizia il 21.
1: Grazie mille, ci inizia dal 21.
0: Dal 21 al
1: 3 di settembre. Perfetto. Oggi pubblico il regolamento.
0: Ok, oggi il regolamento, mi raccomando, andate sui social, su Instagram, Roberta Visconti Plumbera appunto art. Grazie Roberta, ci risentiamo.
1: Grazie,
0: allora, presto.
1: Grazie mille a voi. Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie, buona giornata. Ciao.
0: Anche a te, ciao. Allora amici, questa è una bella modalità per interagire sui social, in questo caso su Instagram, e questa sfida a tema, insomma, giochi del Mediterraneo, Taranto, territorio. È stata, come avete sentito, l'anno scorso un grande successo e sono certa che quest'anno sarà lo stesso, anche di più. E adesso ci ascoltiamo questo brano Everything's Fine di Alok e Jennifer Lopez, che hanno fatto una bella copia insieme con questo pezzo che noi ci ascoltiamo. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Es una obsesión ese amor. Aventura, obsesión, questo. Questa è una baciata, mi confermate il ballerino, il nostro dancer? Are you the dancer? Ecco. E quindi questa è una bella baciata che abbiamo ballato mentre momentaneamente mi qui avete messo le mani sul mio computer. Allora, vediamo, mi è stato chiesto, ma i vasi sanguigni, voi immaginate un po' le domande che mi fanno. Il corpo umano possiede una rete di vasi sanguigni e questo è noto, lunga oltre 96.000 chilometri, ma è una misura questa probabilmente sufficiente a circumnavigare la Terra due volte, più di due volte. Ad esempio, le cellule della pelle muoiono e cadono in continuazione. Questa è una poesia proprio per le nostre orecchie. E ogni mese il corpo crea una pelle nuova del tutto. Il sangue viaggia ogni giorno dentro dei tubi piccolissimi. E poi altre curiosità, eccetera. Sono molto felice che abbiate fatto questo sul mio computer. Non avevo veramente altri argomenti più interessanti di questi da dire. E poi l'alfabeto più lungo del mondo, sapete qual è? Il cambogiano, insomma, questo è alle oltre 300 lingue parlate a Londra, fino alle 200 parole hawaiane per dire pioggia. Invece noi ne abbiamo solo uno, pioggia. Pensate che bella la lingua italiana, che cosa fantastica. Ad esempio, ci sono altri record, molti record, e molti sono i record che riguardano i libri. Il più lungo libro ha 12 milioni di parole e il più costoso invece è stato il libro, è stato acquistato da Bill Gates per 30 milioni di dollari. Il più venduto al mondo resta la Bibbia. Allora io mi chiedo e vi chiedo, voi sapete qual era sto libro che ha acquistato Bill Gates per, insomma, solo 30 milioni di dollari? Adesso vediamo se lo troviamo, eh? Quindi adesso dette queste curiosità, amici, veramente io sono felice che vengano qua da me a fare queste cose sul mio computer, perché la cosa mi diverte, molto bella. Quindi ringrazio Michael per fare queste cose. L'alfabeto, altre curiosità sulle lingue, se volete sapere, ve lo dirò domani con altre curiosità. E poi sapete qual è la frase più breve che esiste? La frase più breve che esiste è go. Ecco, G-O, che significa vai, andiamo. Bene, amici, detto questo, io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito come ogni giorno. Domani ci saranno degli ospiti, parleremo ancora di belle notizie. Voi, se volete, ovviamente scrivetemi sempre, continuamente, 24 su 24, il nostro numero è attivo ed è il 339-680-6868. Potete mandarci un WhatsApp scritto o anche un vocale breve. Se volete scriverci a redazione @radiocittadella.it potete farlo se avete dei progetti. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il WhatsApp è sempre lo stesso, 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo e data e anche ovviamente una breve descrizione dei fatti. E vi ricordo che Cittadella TV è l'informazione che vi appartiene. Detto questo, io continuerei con questo meraviglioso pezzo, vi lascio a tutti i nostri programmi, noi ci rivediamo domani. Grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, adesso c'è Madonna, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
2: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore, fondatore dell'Italian International Film, attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni, dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
3: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso a arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
3: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la protezione civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
2: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. In Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: E buongiorno, buongiorno Taranto, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 18 di agosto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti in regia. Devo fare un paio di convenevoli all'inizio, non ve ne abbiate. Allora, prima di tutto vi devo dire che sono diventata zia acquisita ieri sera perché è nato il piccolo Alessio, benvenuto finalmente, non voleva lasciare la pancia della mamma. Auguri al papà Tiziano, alla mamma Donatella, soprattutto a Donatella che ha fatto tutta la fatica. E poi devo salutare perché me l'hanno chiesto, la piccola Matilde, Filippo, Luigi e anche Fabiola e i loro genitori, tutti gli amici. E insomma, abbiamo finito con questa parte e ora passiamo a dire cosa raccontiamo oggi in questa puntata. Partiamo dalle bonifiche del Mar Piccolo perché sono terminate con diversi giorni di anticipo le bonifiche del Mar Piccolo nell'ambito del CIS, però a parlare oggi con noi saranno i mitilicoltori per voce di Francesco Marangione, perché loro chiedono presidi, chiedono cassonetti, chiedono pulizia quotidiana e quindi manutenzione che insomma è la cosa minima, altrimenti tutte le bonifiche fatte e le pulizie del Mar Piccolo non saranno servite a niente. Fra poco saremo nella stessa situazione perché altrimenti i mitilicoltori e pescatori dovrebbero riportarsi tutto a casa, ecco. E poi parleremo di un'installazione artistica che si chiama Luci Lontane. Avremo ospite in puntata in studio l'artista Lorenzo Montinaro, un artista che ha esposto le sue opere, ha un'opera esposta alla Biblioteca degli Alberi di Milano, un ragazzo tarantino molto talentuoso, e questa installazione artistica rientra nelle installazioni dei Giochi del Mediterraneo. E poi la rubrica Arte di là, e oggi parleremo con Stefania Castellana della Concattedrale Gran Madre di Dio. Ma adesso passiamo alla nostra rassegna stampa e partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia che oggi in apertura ha i Giochi del Mediterraneo. Lo sappiamo ragazzi, manca pochissimo, venerdì si inizia e se vuole Dio, come ci siamo tolti davanti Ferragosto, ci terremo anche i giochi. Ma no, non è vero, non vedo l'ora, un fermento straordinario. E allora giochi, tocca ai primi atleti, la nave bis da oggi al porto, delegazione squadre, domani attracca la storica Palinuro. Con l'arrivo ieri nella base navale della nave romantica si è completato il viaggio mediterraneo che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Le prime delegazioni sono in arrivo da oggi in vista dell'avvio della manifestazione di venerdì. Domani arriverà in città e attraccherà nel canale navigabile davanti a Castello Aragonese la nave Palinuro, una nave bellissima. Con il Nuovo Quotidiano di Puglia in prima pagina ha anche una fotonotizia che riguarda il caldo estremo, l'estate più calda dai roghi e i malori, bilancio da paura. E poi ancora la regione futura come brand, pronti 4 milioni per eccellenze, ancora rischio Colimena, rischio crollo, chiuso il Ponticello e le spiagge, ora è protesta. E poi si torna a parlare della questione del lupo che i bambini caccia aperta anche con i droni, nel Barese a noi Cattaro ne parlano anche gli altri giornali, e infatti c'è un editoriale sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, lupi, rifiuti e favole metropolitane. Ma la Gazzetta del Mezzogiorno apre con la sanità al bivio, liste d'attesa da settembre, blocco a chi non si presenta, io anziana rinviata al 2030 per una risonanza urgente. E poi si parla della ZES, con o senza la ZES la lentocrazia è il male dell'Italia, un'analisi a vita di Gianvito Mastroleo. Corriere del Mezzogiorno che apre con il lupo di Nuecattaro, allarme lupo, caccia con i droni, la madre della bimba ferita, non si sta facendo abbastanza. E ancora l'edicola del sud, anche qui il lupo, lacci di cattura e droni in azione con la termocamera per stanare il lupo di Noicattaro. E ancora aeroporti di Puglia, spunta il Moody's per Grottaglia, il Mimit aspetta De Caro, serve subito il piano degli scali regionali prima di andare in trattativa con i grandi player. Intanto dal ministro dei trasporti filtra anche sull'Arlotta il provvedimento. È ancora aperto giochi del Mediterraneo anche sulla sull'edicola del sud, giochi 2026, tutto pronto per la partenza. Oggi, come abbiamo detto, ci sarà la festa di accoglienza degli atleti sulle due navi che potete vedere fuori dalla base navale, si vedono benissimo, sono enormi, Aroia e Romantica. Ci sarà la cerimonia, una festa di accoglienza degli atleti. Ieri sono arrivate le prime delegazioni, anzi credo che siano arrivate tutte le delegazioni, hanno fatto, diciamo, espletato le loro convenevoli, e oggi si andranno sulle navi, sarà aperto il villaggio dello sport degli atleti, e da domani si comincia. Domani ci sarà le prove generali, poi ci sarà diciamo una manifestazione in cui sfileranno tutte le delegazioni e sarà aperto il fan village. Oh ragazzi, ci siamo, sono cominciati, e noi adesso ci fermiamo, perché quando ci torniamo, cominciamo anche noi con i nostri approfondimenti e parliamo di Mar Piccolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos a la

0: cielo è sempre più blu, cantava Rino Gaetano. E allora bentornati su Radio Cittadella, bentornati a chi ci ascolta sui 96.5 FM, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94, chi streaming, chi sul DAB Plus, chi su Alexa e Google, siamo ovunque, non ci potete non ascoltare. E allora adesso parliamo di Taranto e del Mar Piccolo, la maxi bonifica che ha ripulito l'aria da tonnellate di rifiuti e strutture abusive, ma i problemi quotidiani per chi lavora in mare sono davvero risolti? Ne parliamo con il mitilicoltore Ciccio Marangione. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Direttamente da Mar Piccolo, direi io, per chi ci guarda.
1: Sì, nel primo sino.
0: E allora Ciccio, la bonifica ha rimosso tonnellate di materiale, ma tu hai lanciato un allarme chiaro: senza i servizi ordinari tra un anno saremo punto a capo. Qual è la situazione quotidiana di chi deve smaltire reti e materiale di scarto? Sì.
1: Allora, innanzitutto ringrazio per la bonifica tutte le persone che si sono adoperate per questo grande e magnifico evento per noi. Però ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capicorda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
0: Perché immagino che non siano solo quelli che hai in mano.
1: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale. 30 anni di abbandono totale. 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io, oggi estate, scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno, io... Dove mi devo cambiare?
0: Quindi
1: e
0: servono.
1: Noi paghiamo 5.000 euro di concessioni all'anno. Ma qua stiamo parlando di persone che pagano 5.000 euro di concessioni all'anno. Chi la paga a Taranto? Nessuno la paga.
0: Quello è il punto, è questo. Quindi hai parlato sia che del rischio che si formino nuove montagne di

Sì, ma certamente, perché io non mi posso portare a casa tutto questo materiale che sono connettori per il seme. Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro. E io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.

0: tutto il mondo, paragonabile alla Tarantina.
1: Quindi, Francesco...
0: e noi che cosa facciamo? E noi veniamo abbandonati, ci veniamo abbandonati, Valentina, è la realtà, è la dura realtà.
1: Senti Francesco, se dove sei, perché il commissario delle bonifiche, il responsabile delle bonifiche, cioè del CIS, hanno fatto la pulizia dell'area, però quello compete
0: applauso,
1: a loro.
0: Un grande applauso all'onorevole Iaia, all'amico Francesco Cosa, che si sono adoperati per quel con
1: ma
0: il
1: adesso se
0: Ricco
1: dovessi
0: che...
1: fare un appello diretto al comune, diciamo che è l'ente che si deve occupare di questo, considerando che presto dovrebbe partire il progetto del SIAB, quali sono le necessità dei mitilicoltori e dei pescatori, soprattutto nella seconda seno del Mar Piccolo?
0: Allora, nel secondo seno del Mar Piccolo, dal mio punto di vista, ci vuole demolizione di moli inutili che danno solamente problemi alla circolazione e alle correnti delle acque, e ristrutturazione dei moli assegnandoli a con regolare gara oppure opponendo il nuovo sistema per il rilascio delle concessioni, perché la mitilicoltura è uscita dal Bolkestein, molti non lo sanno, ma è così. Le concessioni per mitilicoltura e acquacoltura vanno ad opponendum. Mm. Ok, è una cosa che realizzammo con il vecchio De Magno, gli amici che stavano all'epoca a Via Paesiello, non mi vengono i nomi.
1: Mm. Vabbè, quindi servono i moli, servono quindi, da quanto ho capito, luoghi
0: bisogna
1: dove...
0: assegnare i moli, bisogna assegnare i moli, perché in modo che se su quel molo viene fatto un reato, viene fatto qualsiasi cosa che non lo consente la legge, è facile rintracciare la situazione. Invece se tu assegni i moli a concessionari, su quel molo stai tu, quindi gli altri non possono entrare, quindi di conseguenza su quel molo entreranno solo autorizzati, e quelle cozze vanno tutte tracciate. Mm. E questo è il problema.
1: Quindi ripetiamo, moli assegnati, la Cassonetti per poter insomma gettare quello che avete la necessità di gettare, e soprattutto degli spogliatoi, spazi dove potervi cambiare, riporre,
0: sì,
1: l'attrezzatura.
0: Sì, compatibile con il parco regionale del Mar Piccolo.
1: Del Mar Piccolo,
0: noi,
1: certo.
0: Non chiediamo di mettere cemento, di mettere quello. Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché... Valentina, a noi mitilicoltori non ci ha aiutato nessuno. Non credete che i fondi IRB hanno aiutato i mitilicoltori, che i mitilicoltori hanno avuto il 5% di quei soldi. Siamo attenti, siamo molto attenti.
1: Grazie Ciccio Marangione. Sì, Ciccio, ti ringrazio. Poi ne parleremo, magari vieni in radio la prossima volta e ci raccontiamo bene tutto. Io ti ringrazio per
0: aver... perché il popolo deve sapere la dura realtà dei mitilicoltori a Taranto. La deve sapere il popolo.
1: E noi gli diamo sempre molto spazio. Grazie Ciccio Marangione per essere stato con noi.
0: Un abbraccio a tutti voi di cuore e grazie sempre per la considerazione.
1: E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di arte.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E allora bentornati chi ci guarda in TV saprà già che non sono più sola, con me c'è Lorenzo Montinaro, giovane artista tarantino che espone un po' in tutta Italia, possiamo dire?
1: Sì.
0: Sì, perché abbiamo invitato Lorenzo? Perché è tornato a casa per una mostra a Palazzo Pantaleo che si chiama Luci, Luci Lontane e che sarà inaugurata oggi.
1: Sì, oggi pomeriggio alle 18.30.
0: Alle 18.30, di che cosa si tratta? E soprattutto non sei solo, hai usato un archivio particolare.
1: Sì, esatto, un archivio particolare che... per me ha anche un significato abbastanza importante, nel senso che è un archivio fondato da Giovanni Talamo, che è un mio carissimo amico, che è Archivio Ritrovata, che si occupa di digitalizzare filmini di famiglia, VHS, Super 8, delle famiglie prima tarantine, ora anche pugliesi, perché è un archivio che poi ha subito proprio un ampliamento nel corso degli ultimi 2 anni. E quindi era nostra intenzione, diciamo, mettere insieme la mia ricerca con il percorso di Archivio Ritrovata e tutti i miei lavori che hanno a che fare con il tema della memoria, in qualche modo tutti questi interventi che vengono fatti sui miei marmi, che sono in realtà poi ex lapidi, che poi sì, vengono, diciamo, scalpellate in modo da in qualche modo estrapolare parole più universali, ecco, che sono già all'interno di quel marmo. Quindi se già magari l'archivio in realtà tende a conservare per rendere visibile, la mia ricerca in realtà cancella per rendere visibile, quindi in qualche modo si incontrano in questo intermezzo che ci sembrava essere molto interessante.
0: Perché in più, spieghiamo bene, Archivio Ritrovata comunque fa una ricerca attraverso i filmini delle persone, delle famiglie, ricostruisce un po' la storia della città e adesso anche della regione attraverso le piccole immagini di famiglia, che è una cosa molto bella. Invece Lorenzo dalla sua questa particolarità, nulla muore per lui, per l'arte, come le lapidi dei cimiteri, anzi hanno una vita nuova, tanto che Lorenzo ha creato un'opera dedicata a Liliana Segre che è nella Biblioteca degli Alberi di Milano, è ancora là.
1: Sì, sì, sì, sì, è proprio la cittadella degli archivi, sì, è un lavoro che sta su una piccola collinetta a sinistra, che mi fu commissionato appunto per doveva essere un lavoro che insomma doveva parlare insomma dell'argomento del censimento degli ebrei del 38, che è un documento conservato all'interno di quell'archivio. Quindi sì, diciamo, mi trovo sempre poi a lavorare su queste soglie tra luce e buio, tra vita e morte, insomma, tutto quello che intercorre nel mezzo, ecco.
0: E allora noi adesso ci fermiamo un attimo per un po' di musica, quando torniamo entriamo nel merito di questa mostra, perché Palazzo Pantaleo non è stato scelto a caso, è parte dell'installazione.
1: Chiaramente, certo, assolutamente. Prego.
0: E quindi adesso ci fermiamo un attimo e quando torniamo entriamo proprio nel raccontare questa installazione, perché io ho chiamata mostra impropriamente.
1: No, no, in realtà è una mostra, quindi io penso, okay, che si possa fare le mostre anche con un solo lavoro, anzi.

0: bentornati, bentornati su Radio Cittadella, su Taranto TV per chi ci guarda in TV. Come potete vedere c'è ancora Lorenzo Montinaro qui con me, giovane artista tarantino che espone un po' ovunque, e stiamo parlando di una mostra che si tiene a Palazzo Pantaleo a partire dalle 18.30 di oggi e fino al 4 settembre. Una mostra interessante, adesso spieghiamo un po' come funziona. Quindi ci sono queste proiezioni dei filmini di Archivio Ritrovata, dove?
1: Sono abbiamo scelto una sala che ci sembrava la più intima, che fa parte appunto del palazzo, al piano nobiliare, e quindi ci sembrava appunto interessante anche utilizzare quello che si trova all'interno delle stanze, ovvero mobili, tutto quello che fa parte insomma del vecchio arredamento, e integrarlo nell'installazione. E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito insomma a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Uh-huh. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma diciamo circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
0: I marmi sono stati scelti casualmente, o per esempio io guardo un'immagine degli anni 70 con una data di nascita degli anni 70, quindi sono stati scelti?
1: È una pura casualità che ogni tanto capitano queste magie all'interno dei lavori, e devo dire che è la parte più bella anche di fare questo mestiere, perché ti capitano queste cose che non sono totalmente diciamo, io non avevo previsto nulla. Quindi,
0: okay.
1: In realtà negli anni 70, tra l'altro poi di una morte diciamo
0: sì, molto recente.

0: Recente, sì, quindi era interessante questo.
1: Ci Ma sono i mandi sia parole... dove li recuperi, scusami?
0: Allora, questi in particolare sono stati presi grazie all'aiuto di un marmista di Taranto, Guarini, che diciamo ha appoggiato la causa, perché di solito c'è una certa difficoltà magari nel fare questo, però molti marmisti poi con cui collaborano vengono insomma agevolati dal fatto che dico che insomma tutta l'identità, no, del defunto, essendo ex marmi ormai dismessi o magari con degli errori,
1: sì,
0: vengono scartati e mi vengono dati sapendo che appunto la componente biografica viene completamente cancellata, quindi sì, per questo.
1: E infatti ne vediamo uno con tutte le parole cancellate. Questo.
0: Sì, sì, quelle sono tutte fatte da me attraverso un processo minuzioso di scalpello e martello. Altre invece sono state lavorate in un altro modo, attraverso flessibili, smerigliatrici.
1: E cancellando le lettere crei nuove parole, nuove, sì, frasi, come in questo
0: che
1: caso.
0: Che sono già
1: ieri
0: dentro. Cioè, io penso sempre che il lavoro poi dell'artista sia di rendere sensibile l'invisibile. Quindi sono sempre cose che sono già all'interno. Ma è un processo che in realtà attuano i bambini sin da quando sono piccoli, no? Trovare le parole all'interno di altre parole. Io dico sempre che l'arte è un gioco, però è un gioco molto serio.
1: È un gioco serio, è, sì, bellissimo in effetti, molto bello. E chi ha collaborato, a parte Archivio Ritrovata?
0: La mostra è a cura di Minuta Contemporanea. Ringrazio anche tutti gli sponsor che troverete nella locandina ufficiale. Hanno veramente collaborato tantissimi sponsor. Minuta Contemporanea è formata da Gian Michele Arrivo e Paola Mancinelli, che è un'artista visiva, poetessa bravissima, e devo ringraziare loro e devo ringraziare anche il comune, che si è prestato tantissimo, Mattia Giorno, il vice sindaco, che è un caro amico e ha sostenuto tanto tutto quanto, e anche Marcella Forte, ringrazio tantissimo.
1: Insomma, l'installazione mette in relazione, abbiamo detto, le memorie presenti all'interno di Palazzo Pantaleo, perché molti non lo sanno, ma all'interno di Palazzo Pantaleo c'è una mostra che racconta tutta la storia di Taranto tramite gli oggetti, che è un po' quello che fa Archivio Ritrovata attraverso i suoi filmini, ed è un po' anche quello che fa Lorenzo recuperando i marmi. Palazzo Pantaleo ha questa storia all'interno che è meravigliosa, di una Taranto che si aggiustava, che si creava le cose da solo attraverso un artigianato bellissimo. Quindi riportarle alla luce, farle incontrare con l'arte diciamo contemporanea, credo che sia veramente bellissimo metterle in relazione.
0: Beh, si viene a creare proprio una sovrapposizione, no, di memorie, di materiali, di storie che penso sia, insomma, non ha bisogno neanche, diciamo, di essere spiegata. Io penso che poi l'arte, quando riesce a non aver bisogno di una spiegazione, di arrivare direttamente, no? Che le immagini riescano a parlare così, in maniera così autentica, così anche naturale, allora significa che un lavoro ha un'aura, una potenza di per sé, no?
1: Io ti devo ringraziare perché il nostro spazio è finito.
0: Io ringrazio voi, tutte le ascoltatrici e ascoltatori, ringrazio Valentina tantissimo.
1: E noi ci vediamo questa sera all'inaugurazione alle 18:30.
0: Io aspetto tutte e tutti, anzi vi aspettiamo.
1: E noi adesso andiamo in pubblicità, grazie Lorenzo.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora,

0: Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: lo so che state ballando tutti quanti, ma ci tocca ricominciare perché è il nostro ultimo spazio per questa mattina. E mentre continuiamo a ballare Happy, vi volevo dire che la Concattedrale Gran Madre di Dio, opera di Gio Ponti, sarà protagonista durante i giochi del Mediterraneo di un'installazione luminosa artistica intitolata Attraverso, ideata dall'architetto Pignatale. La scalinata inoltre ospiterà tre grandi concerti inseriti nel programma culturale ufficiale dei concerti dei giochi della Magna Grecia. Ma visto che viene data tutta questa importanza alla Concattedrale, per il nostro Artedì con la nostra storica dell'arte Stefania Castellana, io gli ho chiesto di parlare della Concattedrale. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: E allora andiamocene in via Le Magne Grecia e parliamo della Concattedrale. Io ti dico la verità, ci ho abitato di fronte tutta la vita e ho scoperto della sua importanza a 16 anni a Parigi, quando con la scuola mi portarono al Centre Pompidou e c'era una mostra dedicata alla Concattedrale di Gio Ponti, e lì ho detto: oh cavolo, abito davanti a una roba importantissima.
1: Sì, sì, perché poi diciamo questa mostra parigina ha rilanciato, non agli occhi del mondo perché insomma conoscevano tutti quanti benissimo Gio Ponti, ma sicuramente ha rilanciato l'immagine di Gio Ponti e della Concattedrale agli occhi dei tarantini. È stata a lungo una grande incompresa e adesso grazie anche a quest'opera di approfondimento, di divulgazione e anche di circolazione di immagini dovuta alle mostre, alle ricostruzioni che sono state fatte nel tempo, ecco, la Concattedrale è tornata nel cuore dei tarantini, come avrebbe dovuto insomma esserlo sin dal 70, quando è stata inaugurata. È stata un'opera appunto voluta da Monsignor Guglielmo Motolese, che la commissiona a Gio Ponti all'inizio degli anni 60, e rappresenta sicuramente, in un clima diciamolo di grande fermento dell'edilizia religiosa, perché tra gli anni 60 e 70 vengono costruite numerose chiese a Taranto, però questa ha qualcosa di diverso. Innanzitutto si pone come una nuova cattedrale, quindi un'idea di spostare il baricentro dalla città vecchia alla città nuova.
0: Viene proprio dedicata alla periferia, proprio la periferia in quel periodo, ancora lo possiamo definire.
1: Sì, sì, è un punto estremamente, quasi forse era la chiusura ideale della città, che poi ha continuato ad espandersi, però viene dedicata alla Gran Madre di Dio, che è la copatrona di Taranto con San Cataldo. E appunto nell'ottica di Monsignor Motolese, lui lo dice espressamente, è la cattedrale degli anni 70, dice, la vogliamo collegare con il progresso civico, culturale ed economico della nostra comunità. Infatti contiene tanti elementi di novità dal punto di vista proprio strutturale. Non abbiamo ad esempio una cupola, ma abbiamo quella grande parete traforata conosciuta come la grande vela.
0: Eh sì, perché
1: ha questi elementi,
0: perché ha un significato, sì, sì, molto particolare. La Concattedrale è la barca di San Pietro, dove Gesù fa gettare le reti per pescare i pesci e dice: io vi farò pescatori di uomini. Questo è il senso.
1: Sì, è fortemente connessa alla tradizione anche marinara della città, perché una vela, il mare, appunto quello che ricordavi dal punto di vista simbolico, ha ad esempio anche uno degli elementi a cui si nota un po' di meno sono le due grandi acquasantiere all'ingresso, sono due valve di Tridacna, della conchiglia Tridacna. Sappiamo che in

0: insomma, l'acqua santiera tradizionalmente rappresentata nelle forme di conchiglia, perché la conchiglia è un elemento di simbolo di purificazione, di resurrezione, no? Quindi le acqua santiere, le fonti battesimali sono generalmente in forma di conchiglia. La particolarità di questa della concattedrale sono due tridacna giganti provenienti da dono del Museo Bio Staras a Monsignor Motolese, utilizzate per fare appunto ogni valva, per fare l'acqua santiera. Quindi c'è una forte connessione con il mare e con la tradizione marittima della città.
1: Ci sono altre tre cose che mi sono sempre state a cuore, che mi sono sempre piaciute molto. Una è la Cappella dei Marinai, che si trova entrando sulla sinistra. E l'altra sono le due colonne che sono sull'altare, che hanno proprio due ancore, come dicevi tu, sulla loro punta. E poi c'è un bellissimo affresco dell'Annunciazione sull'altare.
0: Sì, sono elementi, in particolare le ancore, la Cappella del Marinaio, ma anche il colore verde. La scelta del colore verde è collegata al fondale marino, mentre il bianco, l'intonaco bianco lasciato, sai, un po' grezzo, era insomma a memoria in qualche modo delle case, quindi un collegamento con il territorio, no? Con l'architettura del territorio. Il verde è proprio quello, invece, il colore del fondale del mare, quindi con l'ancora, con la Cappella del Marinaio, con queste due grandi valve di conchiglia, e poi nella forma della vela, le vasche davanti che sono il mare, connette incredibilmente a questo elemento per Taranto decisamente identitario del mare, e che lo è nel tempo, così come lo sono le conchiglie. Le conchiglie sono un elemento che veniva osservato con grande attenzione già da chi veniva a Taranto nel Settecento. Parlano delle conchiglie, non parlano ad esempio dei monumenti, perché era un elemento costitutivo del paesaggio.
1: Per la seconda volta di seguito ci siamo trovati a parlare di un monumento che un po' piace, non piace, a me piace, agli altri non piace, chi se ne frega. Grazie Stefania Castellana per essere stata con noi. Continuiamo a fare i turisti nella nostra città e amare la nostra città. Noi ci vediamo martedì prossimo.
0: A martedì, grazie a tutti.
1: E noi invece, cari ascoltatori e spettatori, ci vediamo domani mattina sempre con Buongiorno Taranto, ma l'informazione di Radio Cittadella prosegue con i giornali radio, il telegiornale con Partecipiamo Taranto. Se avete segnalazioni, inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. Grazie a Gis Nicoletti, che è stato in regia con noi, e grazie a voi per essere stati con noi. Buona giornata e buon divertimento, ragazzi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21. E la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto

0: rapporto tra parola ed immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: 9. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze

0: se ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: 9. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico

0: quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un'aspirata a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte col motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm.

0: faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2-4 ruote.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo

0: Spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
2: Non ci riesco.
1: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare.
3: Come vuoi.
2: Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
3: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il ballotto.
11: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi.
16: Detto il salamandra.
17: Guardi, collega, un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed è la Diego, sei sotto copertura.
17: Quasi. Investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Segui per lo stage.

0: qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini, il sale della vita.
1: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
2: Omicidio?
3: Lo c'entro! Sono uno stagista!
0: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
4: Noi.
5: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
1: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
6: Io con questa storia non c'entro.
1: Ma che è?
7: Mamma, adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
8: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
9: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
10: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
0: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
11: Un attimo. Pronto, mamma?
12: Ti posso richiamare io?
11: Come è fatta a trovarci?
10: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
13: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
8: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
0: Me la ricordo.
8: Dammela.
0: Eh no.
8: Dammi sta scatola.
0: L'ho nascosta.
8: Bel nascondiglio.
14: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
16: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo del piano straordinario di pulizia della città varato dal Comune e da Tima Ambiente in occasione dei Giochi del Mediterraneo e poi la viabilità, tutte le indicazioni sui divieti di sosta e di transito per questi giorni in cui si svolgerà la manifestazione. E la nostra indagine, i tarantini cosa pensano dei Giochi del Mediterraneo, quali prospettive pensano che la città possa avere e soprattutto se la città è pronta per accogliere la manifestazione. I mitilicoltori del Mar Piccolo, dopo la bonifica, chiedono servizi per poter operare e lavorare con tranquillità. E infine lo sport, il calendario del campionato di eccellenza dove sarà protagonista il Taranto. Tra pochissimo Cittadella News.
15: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
17: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
18: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
19: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi.

Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio, c'è un piano straordinario da 800.000 euro varato dal Comune e da Team Ambiente per presentare la città nelle migliori condizioni in vista dei giochi del Mediterraneo, nuovi mezzi elettrici, più operatori e interventi H24 nei luoghi simbolo del torneo. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Team Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
2: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il Comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
1: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Team Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
3: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensata nella organizzazione di queste attività.
1: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
4: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
0: E sempre a proposito di decoro e pulizia, si registrano continue irregolarità nella gestione della raccolta differenziata da parte di alcune attività commerciali, una situazione che il Comune considera non più tollerabile e si preannunciano misure davvero rigide fino alla chiusura dell'attività per chi non dovesse rispettare le regole. Sentiamo le parole dell'assessore Gianni Cataldino.
5: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dobbiamo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutta la comunità.
0: E adesso indicazioni di servizio molto importanti, perché già da oggi scattano divieti di sosta e di transito. Allora, con l'aiuto della regia, vediamo quali sono le zone interessate. Quindi la viabilità dal 18 agosto fino al 5 settembre, divieti di sosta per Lungomare, Vittorio Emanuele III e Piazza Kennedy. Andiamo avanti, dal 19 agosto al 6 settembre, via Anfiteatro e via Giovinazzi. Dal 20 agosto fino al 3 settembre, Lungomare, Corso Due Mari, via Matteotti, via Regina Margherita, Corso Umberto, via Nitti e via Cavallotti. Dal 20 agosto fino al 3 settembre, via Anfiteatro, via Giovinazzi, via Oberdan, via Leonida, via Minniti, via Mazzini. E dal 20 al 22 agosto i divieti di sosta in Piazza Castello, via Massari, via Principe Amedeo, più le altre aree già coinvolte. Dal 23 agosto al 3 settembre divieti di sosta in via Luigi Viola, e dal 19 agosto al 6 settembre divieto di transito per sul lungomare Vittorio Emanuele III e anche dal 23 agosto al 3 settembre in via Viola. Ovviamente tutti i dettagli, perché nelle vie che abbiamo citato ci sono dei tratti specifici in cui le disposizioni sono attive o saranno attive. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Comune di Taranto, dove c'è una pagina apposita con tutte le informazioni del caso. Intanto, sempre a proposito di viabilità, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto dedicato ai possessori di contrassegno unificato disabili europeo in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo, le cerimonie in programma il 21 agosto e il 3 settembre. Sono state individuate apposite aree riservate nelle zone antistanti lo Stadio Jacobone, presso i Giardini Spagnoletti, nei pressi di via Candelli e nell'area Viale Trentino, via Ancona. Nelle due giornate le navette saranno disponibili nella fascia oraria 16:30-18:30 e successivamente dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di servizio. Anche in questo caso vi invitiamo a consultare il sito del Comune. E intanto vediamo come i tarantini si stanno preparando ad accogliere i Giochi del Mediterraneo. Abbiamo fatto un giro in città con la nostra Federica Pompamea.
6: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine, in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
7: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
8: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
9: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
10: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
11: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
6: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
12: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
13: Vedremo le bellezze di Taranto perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
14: Molto bella, bellissima,
15: bellissima,
14: pulita.
15: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
0: E sui Giochi del Mediterraneo e sulle prospettive che possono aprirsi per Taranto sentiamo il punto di vista di CGL, CISL e UIL. i Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo, però, deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali, ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche. Dei Giochi del Mediterraneo torneremo ad occuparci anche nella pagina sportiva, ma intanto cambiamo argomento e torniamo a parlare della vertenza dell'Ilva, perché sarebbe imminente la presentazione della manifestazione di interesse da parte della cordata italiana.
16: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
0: In questi giorni ci siamo occupati della bonifica del secondo seno del Mar Piccolo e stamattina in Buongiorno Taranto con Valentina Castellaneta abbiamo ascoltato però le esigenze dei mitilicoltori.
1: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
17: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
18: Perché immagino che dove non siano mettere? Solo quelli che hai in mano.
17: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità, perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo, ma questo inverno io Dove mi devo cambiare?
1: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
17: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
1: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo, e pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
17: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme, non è rete da cestinare, questi sono connettori che costa una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
1: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
0: Ed ora la cronaca, occupiamoci di quello che è accaduto nel carcere di Taranto, dove a causa di un incendio ci sono stati momenti di panico e di tensione.
6: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
0: Ancora una notizia di cronaca: la polizia di Stato ha arrestato un giovane di 28 anni di origini del Mali, ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Il personale della sezione volanti è intervenuto in via Lazio, nei pressi di un grande magazzino, dove era stata segnalata un'accesa lite tra il responsabile del negozio e appunto un giovane. Nel violento parapiglia che si è scatenato, il giovane avrebbe anche minacciato il negoziante e i suoi dipendenti con una scheggia di plastica. Il tempestivo arrivo dei poliziotti ha però scongiurato il peggio. Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale. L'uomo è poi risultato già gravato da numerosi reati contro il patrimonio e aveva anche a suo carico una nota di rintraccio per una precedente pena detentiva diventata definitiva. E ora occupiamoci degli asili comunali, perché c'è un bando ministeriale per dotare gli asili di nuovi arredi più confacenti alle nuove esigenze pedagogiche e didattiche. E c'è la CISL che invita il Comune a non lasciarsi sfuggire questa opportunità.
16: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
0: E parliamo di arte e cultura. Sarà inaugurata questa sera a Palazzo Pantaleo la mostra Luci, Luci Lontane, a cura dell'artista tarantino Lorenzo Montinaro, che questa mattina è stato ospite di Buongiorno Taranto.
1: Un viaggio intimo tra le pieghe della memoria, dove il tempo non è più semplicemente trascorso ma si è sedimentato nel cuore della città vecchia di Taranto, Palazzo Pantaleo apre le sue porte a Luci, Luci Lontane, la mostra evento dell'artista Lorenzo Montinaro in collaborazione con l'archivio Ritrovata. Al centro del percorso espositivo 5 ex lastre lapide, dove l'artista ha scalpellato via dettagli biografici, lasciando emergere unicamente frammenti di frasi affettive, un gesto forte che trasforma il ricordo individuale in una memoria condivisa.
19: E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito, insomma, a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma diciamo circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
1: Su queste superfici di marmo prendono vita le immagini d'archivio raccolte e digitalizzate da Giovanni Talamo nell'archivio Ritrovata. Vecchi filmati di famiglia, feste e momenti di vita quotidiana della Taranto di un tempo si sovrappongono alla pietra, creando un dialogo suggestivo tra consistenza del marmo e l'evanescenza della pellicola. Una mostra che sarà visibile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, un'occasione per ritrovare quelle luci lontane capaci di illuminare ancora il nostro presente.
0: E adesso apriamo la nostra ampia pagina sportiva. È il giorno dei calendari del campionato di eccellenza di calcio e per parlarne abbiamo in collegamento con noi Francesco Friuli. Buon pomeriggio Francesco.
20: Eccoci qui direttore, un cordiale saluto. Dunque abbiamo già il calendario del Taranto e con l'ausilio della grafica possiamo andare a vedere anche quelle che sono le giornate di campionato di eccellenza pugliese. Faremo anche un passaggio sul campionato di promozione, vi anticipo. Partiamo dall'eccellenza pugliese. Dunque il Taranto farà il suo esordio interno e a porte chiuse, e si dovrebbe giocare a Manduria nonostante sia stato indicato il campo di gioco di Massafra, il match contro la formazione neopromossa del Cosmano Sport Foggia. Tre giorni più tardi, o meglio il giovedì successivo, il Taranto vivrà il primo turno infrasettimanale e si giocherà in trasferta contro la Nuova Spinazzola. Curiosità, l'anno scorso il Taranto iniziò il percorso in eccellenza proprio contro lo Spinazzola. La domenica successiva, quindi terza giornata di campionato, il 6 di settembre contro il Polinia. Il ritorno in casa del Taranto è previsto invece per la quarta giornata, quindi dallo Iacovone la quarta giornata, contro l'Atletico Racale. Per quanto riguarda i match più importanti invece degli ionici, il giorno il 4 di ottobre, quando si giocava la settima giornata, il Taranto farà visita al Canosa. Canosa-Taranto è la partita di cartello di quella giornata e probabilmente del campionato. Il periodo più interessante invece della prima parte di stagione sarà a cavallo tra ottobre e novembre. Infatti il Taranto il 25 gioca contro un'altra antagonista, la decima giornata in casa contro la Vigor Trani, poi giocherà sette giorni più tardi in trasferta contro l'Unione Calcio Bisceglie e il match interno contro lo Squinzano l'8 di novembre. Quindi tra la decima e la dodicesima giornata sicuramente il Taranto avrà le partite più importanti. Si chiuderà il girone di andata, ma non il 2026, per il Taranto in trasferta a Bitonto, mentre invece l'ultima giornata del 2026 sarà la prima di ritorno e quindi il Taranto giocherà in trasferta a Foggia. Quindi prima di Natale il Taranto gioca a Foggia. Rapidamente,
0: quindi Francesco, sì, il debutto del Taranto nel nuovo stadio sarà con il Racale, giusto?
20: Sì, dovrebbe essere quello.
0: Ricordiamo la data?
20: Sì, la ricordiamo, sarà il 13 di settembre, quella dovrebbe essere la data. Ovviamente siamo in attesa delle ufficialità, tutti questi calcoli. Ad esempio sul calendario, direttore, è stato indicato lo stadio di Massafra, ma noi siamo praticamente certi di poter dire che il Taranto dovrebbe giocare la prima gara di campionato a porte chiuse, ma a Manduria. Siamo in attesa anche qui dell'ufficialità, ma 99 su 100 sarà quello il terreno di gioco che vedrà il Taranto impegnato. Dicevo, rapidamente vedrei le prime due giornate di promozione prima di andare avanti con il TG, così diamo spazio anche a un'altra parte della provincia che giustamente con la seconda grafica, perché abbiamo quattro tarantine che sono impegnate. Il Manduria giocherà la prima in casa contro il Tricase, torna a giocare il Grottaglie ma in trasferta a Mesagne in campionato, Sava contro Latiano e Ginosa contro Erchie. Il primo derby invece in assoluto tra tarantine sarà la terza giornata, Manduria contro Grottaglie. Questo insomma è il quadro dei calendari, che va bene, domani avremo da approfondire in maniera più dettagliata nel corso dei TG. Adesso invece fare un passo indietro alla puntata di ieri di Onda Rosso Blu, perché noi abbiamo avuto l'ex allenatore del Taranto Ciro Danucci, abbiamo analizzato tutto il mercato.
0: Sappiamo che ha fatto dichiarazioni importanti Danucci, allora andiamo ad ascoltarle.
20: Assolutamente sì.
2: Un mercato di Serie D ed eccellenza che ancora deve piazzare gli ultimi colpi, ma il Martina in quarta serie potrà essere una delle protagoniste. Così il tecnico Ciro Danucci, che a Onda Rossoblu ha fatto una disamina sul mercato della formazione della Valle d'Itria, ma ha parlato anche del campionato di eccellenza pugliese, difendendo il suo lavoro con il Taranto nella scorsa stagione e mettendo alcuni punti in evidenza sull'attuale mercato dei rossoblù alla ricerca di un difensore di esperienza, non di un attaccante, ma su alcune uscite ha voluto precisare alcuni aspetti.
21: Permettimi di dire una cosa.

0: che siccome non più di 15 giorni fa avevo assistito ad una trasmissione dove naturalmente mi accusavano di essere stato poco coraggioso nell'utilizzo di Magallanes, no? Considerato da chi parlava nell'intervista un fenomeno sul quale io non ho avuto il coraggio di insistere. Ecco. Poi lo vedo naturalmente in uscita, con questo cosa voglio dire? Che quando si parla bisogna essere seri, bisogna essere anche onesti, non gettare fango sugli altri per giustificare un acquisto sbagliato o un contratto sbagliato. Ecco, questo è quello che mi preme dire.
1: Bene, Francesco, un pizzico di risentimento da parte di Danucci, però adesso torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo.
2: Sì, assolutamente, perché c'è una pattuglia tarantina che vuol cercare di conquistare medaglie. Abbiamo cercato di individuare i medagliabili nel servizio che segue.
1: Bene, vediamo.
3: Ancora poche ore e inizieranno ufficialmente i giochi del Mediterraneo. Il 21 di agosto la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le gare avranno inizio un giorno prima con i primi match di girone per la pallavolo. La pattuglia tarantina sarà guidata da Benedetta Pilato, reduce dai successi di Parigi con l'argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 metri rana. Sarà la grande favorita per poter far esultare tutto il pubblico tarantino nel nuovo impianto del nuoto di 50 metri. Davide Fiore invece sarà l'altro tarantino impegnato nel pugilato. E poi troviamo il tiro a segno e il tiro a volo con Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri. Nel karate, invece, Silvia Semeraro proverà a vincere una nuova medaglia nei giochi del Mediterraneo, questa volta a casa sua, così come Giulia Imperio nel sollevamento pesi, dopo i successi internazionali delle scorse settimane, proverà a conquistare il podio. Dunque, i tarantini cercheranno di poter esultare davanti al proprio pubblico in una kermesse che sicuramente vedrà protagonista Taranto e la sua provincia. Saranno, lo ricordiamo, ben 498 gli atleti del Team Italia, ma di questi ovviamente il focus più importante per la città sarà quello su Pilato, Fiore, De Filippis, Buccolieri, Semeraro e Imperio.
1: Bene Francesco, allora ti ringraziamo per questo tuo contributo. Prima di salutarci, un'ultima notizia che riguarda sempre i giochi del Mediterraneo, perché il 20 agosto ci sarà la parata inaugurale degli eventi che accompagneranno appunto la manifestazione. Sfileranno oltre 50 società sportive. L'iniziativa, curata dal gruppo Lavoro Sport della Fondazione Taranto 25 e curata dal vicepresidente Ennio Barnaba, si terrà appunto il 20 agosto alle ore 19 in Via di Palma, quindi partenza da Via di Palma, dove atleti, allenatori, amici e familiari sfileranno fino a raggiungere Piazza Garibaldi, dove si concluderà la parata. Grazie Francesco per la tua partecipazione. Ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguiti e come ogni giorno vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con...

0: con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva diversa, quella delle organizzazioni sindacali, che parliamo di CGIL e CISL UIL, che hanno prodotto un documento proprio per diciamo, dare degli impulsi a quella che potrebbe essere la nuova prospettiva per Taranto dopo questi giochi. Per parlarne è collegato con noi il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. E allora, da questi giochi potrebbero nascere nuove opportunità per Taranto. Voi avete prodotto un documento, adesso vedremo anche il servizio che abbiamo realizzato su questo, un documento nel quale appunto c'è il desiderio di sperare nella costruzione di una prospettiva nuova per Taranto.
1: Assolutamente sì, noi pensiamo che i giochi del Mediterraneo siano un'occasione importante intanto per conoscere questa città, al di là di quelle che sono ormai diciamo, tutte le voci riguardo la questione dell'acciaieria ex Ilva, e perciò mettere in mostra una città diversa, una città che vuole risorgere, una città che vuole riproporsi alla scena appunto dei paesi del Mediterraneo con una faccia diversa, con un volto diverso e comunque dare ospitalità a questi a circa 5.000 atleti che saranno qui in questi giorni nella nostra città, nella città di Taranto, ma anche in altre città della Puglia, e perciò dare un'immagine diversa di quello che noi pensiamo si possa fare.
0: E allora, vediamo il servizio che abbiamo realizzato sul vostro documento, ripetiamo, elaborato da CGIL, CISL e UIL. I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte, i valori culturali della pace, della fraternità, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra, l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocierismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL, CISL e UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo, però, deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL, CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche. Segretario, allora abbiamo ascoltato il servizio sul vostro documento, sul documento di CGIL, CISL e UIL. Voi ribadite la necessità di valorizzare Taranto come riferimento del bacino mediterraneo, perché abbiamo tante potenzialità, del porto ne parliamo ormai da tanti anni, anche se poi in realtà non è mai decollato.
1: Sì, noi l'abbiamo ben descritto in quella piattaforma che abbiamo presentato unitariamente qualche mese fa, dove oltre alla questione ex Ilva noi mettiamo in risalto un altro modello di sviluppo che parta dal turismo, che ovviamente tutte le peculiarità che ci sono in questo territorio rispetto al porto, rispetto anche alle vie di comunicazione che sicuramente vanno iniziate, ma a tante diciamo, strutture che Taranto ancora oggi, secondo noi, non ha messo in evidenza, e perciò il Mediterraneo è la migliore occasione intanto per dimostrare che questo territorio è pronto, questo territorio vuole uscire fuori da quella che è la monocultura dell'acciaio e mettere in risalto tutto quello che può dare questa città e questo territorio, perché parliamo di agroalimentare, di settori enogastronomici, cioè tutti i driver di sviluppo, la pesca, l'agricoltura, tutti i driver di sviluppo che possono aiutare a questa città ad uscire fuori da quella che è la concezione della monocultura dell'acciaio. Sicuramente noi stiamo anche per l'industria, perché riteniamo che un'industria sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale faccia bene a questo territorio, e perciò mettere insieme. Qual è l'intento? Mettere insieme tutte le istituzioni, le associazioni datoriali per darsi un'altra chance e per trovare una via di sviluppo diversa che possa far rinascere questa città.
0: Ecco, segretario, voi ponete anche la questione del dopo giochi, cioè a partire dal 4 settembre, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli impianti e l'utilizzo anche a fini sociali degli impianti, che sono impianti importanti che fanno di Taranto una città all'avanguardia dell'impiantistica sportiva, almeno nel mezzogiorno e forse non solo nel mezzogiorno.
1: Sicuramente questo patrimonio non va disperso. Io qualche tempo fa, mi permetta, leggevo le difficoltà della nuotatrice Pilato che doveva andare ad allenarsi a Bari, mentre oggi penso che ci siano tutte le condizioni per poter allenarsi e perciò vivere nella nostra città con una nuova impiantistica, ma anche un occhio riguardo a quello che può essere l'utilizzo sociale di questi impianti, cioè prevedere da parte del comune degli spazi, degli orari che possano aiutare tanti ragazzi, tante ragazze, ma anche aiutare anche i pensionati e le pensionate per poter fare dello sport e perciò utilizzare anche a scopo sociale questi impianti che rimarranno sul territorio e che sicuramente sono un patrimonio da difendere e da tutelare.
0: Ecco, segretario, abbiamo accennato alla questione dell'ILVA, dell'ex ILVA. Sentiamo questo servizio sulla cordata italiana e sulle perplessità che ci sono sugli sviluppi della vicenda e poi commenteremo insieme.
2: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro, ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
0: Segretario, lei crede nella riuscita di questo tentativo della cosiddetta cordata italiana?
1: Allora, voi l'avete chiamata situazione complessa, perciò c'è bisogno di una risoluzione che mette insieme tanti fattori, no? Fattori che non possono prescindere però da una forte partecipazione dello Stato, perché se non interviene il governo centrale in questa situazione, qualsiasi tentativo di salvataggio, secondo noi, può essere vano, perché sicuramente è positivo il fatto che tanti imprenditori italiani vogliono, come dire, mettersi insieme per poter dare, come dire, una parte di risoluzione al problema, no? Per non disperdere quello che è il patrimonio delle acciaierie italiane. Però c'è bisogno appunto dell'intervento dello Stato, perché fino ad oggi, l'abbiamo detto in tanti, è stato detto da tanti, la mancanza di manutenzioni all'interno dello stabilimento, la mancanza di come dire, interventi verso la sicurezza. Purtroppo abbiamo dovuto sopportare diversi incidenti mortali negli ultimi due, proprio come dire, tragici rispetto a quella che è la situazione di questo stabilimento. Ci fanno pensare che o lo stabilimento viene messo in sicurezza e perciò anche sostenibile dal punto di vista della salute, altrimenti qualsiasi tentativo sarebbe vano. Perciò un forte intervento dello Stato insieme al privato, che può dare sicuramente una grossa mano per poter ripensare a uno stabilimento che sicuramente non avrà gli stessi volumi, come dire, sia di produzione ma anche come dire, di occupabilità. Però appunto la sfida è questa, cioè mettere in sicurezza lo stabilimento, dare un progetto, come dire, di rinascita futura, ma pensare anche a quelle persone che verranno espulse da quel sistema produttivo per poterle riformare e poterle reimpiegare in altri progetti che sicuramente ci saranno. Io
0: Ecco,
1: seguo
0: segretario,
1: anche.
0: a proposito di questo, quindi abbiamo il tema dell'aria a caldo. Da una parte c'è l'esigenza di rispettare e dare seguito al decreto di chiusura della Corte d'Appello di Milano, dall'altra il ridimensionamento, appunto come dicevamo, comporterebbe una serie di esuberi, ai quali però si aggiungerebbero anche diciamo, le difficoltà e i drammi delle aziende dell'indotto. Molte di queste aziende, con la chiusura dell'area a caldo, rischiano di chiudere, quindi di cessare l'attività. Quindi davvero c'è bisogno di un programma di tutela per migliaia di lavoratori che rischiano di ritrovarsi senza un posto di lavoro.
1: Allora, io posso portarvi ad esempio quello che si sta facendo su Brindisi riguardo appunto anche l'altro pezzo, no? Di riconversione industriale. Parlo della centrale di Cerano, ma anche del petrolchimico. Ho
0: Sì.
1: assistito all'ultima riunione al MIMIT, dove il ministro Urso ha esordito parlando di Taranto. Perché? Perché lui ritiene, e spero che il governo sia compatto su questa idea, ritiene intanto di allargare l'area di manifestazioni di interesse che vengono ogni giorno presentate al MIMIT. Perché allargando l'area, voi sapete benissimo che Brindisi purtroppo non ha tante aree disponibili per poter mettere a terra tutti i progetti presentati fino ad oggi. Perciò allargare l'area, andare verso la direttiva di Taranto e perciò con questo allargamento e con l'aiuto della ZES si possono mettere a terra progetti che possono, come dire, assorbire quelle persone che vengono espulse da quello del sistema produttivo dell'acciaieria. Perciò appunto dico una soluzione complessa a un problema complesso, cioè mettere tutti insieme proprio in questo momento, fare territorio, proprio in questo momento bisogna pensare al di fuori di quelli che sono i propri limiti provinciali, andare oltre. Ecco perché là c'è bisogno anche di una forte mano della regione, sia dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista degli investimenti che può attrarre anche la regione, e perciò fare territorio, mettersi tutti insieme proprio per trovare una soluzione a quella che secondo noi sarà un problema serissimo per l'occupazione, ma anche per la creazione, se vogliamo, di posti di lavoro per quei tanti disoccupati che ormai vivono nei nostri territori.
0: E noi speriamo che questa avvertenza finalmente riesca a trovare una via d'uscita che metta insieme la tenuta occupazionale con la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Grazie al segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie. Arrivederci.
0: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.

0: Grazie, mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
2: Certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
4: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
0: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
6: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
6: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
2: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
9: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura, la nostra rubrica dedicata al benessere e all'igiene alimentare insieme alla biologa nutrizionista Fabiana Olivetti. Buongiorno, ben trovata.
10: Buongiorno a voi.
9: Allora, oggi parliamo di un tema che è molto interessante e che è trasversale, e per questo motivo noi avremo anche un ospite dopo.
10: Certo, perché avremo come ospite una mia amica e collega con cui ho collaborato e collaboro ancora, diciamo, in Toscana. Sede diciamo di uno dei miei studi, e spiegherà dal punto di vista chiaramente psicologico, mentre io proverò a spiegare la relazione complicatissima tra la mente e tra la mente e il cibo.
9: È perché magari certe volte siamo nervosi perché mangiamo, perché siamo nervosi perché non mangiamo, perché poi sono tutte e due le cose, no?
10: Certo, proprio perché esiste una forte correlazione, no, tra questi due aspetti. Dobbiamo considerare il sistema, il nostro corpo, come vi dico sempre, un po' come una macchina. Sì. È come un unico funzionamento, come un sistema, è un vero e proprio sistema chimico. Quindi non possiamo pensare che le cose siano diciamo dissociate, no? Che certo, il neurone dice una cosa e gli ormoni ne dicano un'altra. Noi abbiamo un sistema che funziona chiaramente in maniera sinergica in tanti aspetti. Quindi vedremo nel corso di questa puntata, scopriremo che in realtà ci troviamo di solito ad affrontare tre tipi di fame diverse tra loro, no? Quindi alcune sono di mia competenza o di chi come me si occupa di una correzione alimentare, quindi di gestire quelle che sono gli alimenti, le associazioni e anche le strategie che si devono utilizzare, e invece la collega che è psicologa e psicoterapeuta spiegherà invece qual è proprio la correlazione e

0: come si può, che tipo di approccio si deve avere, quali possono essere purtroppo le conseguenze, certo, anche di questo rapporto complesso.
1: Certo, beh, io ricordo che c'è stato un periodo, adesso per fortuna è passato, ma c'è stato un periodo in cui mi svegliavo a mezzanotte e mezza e dovevo mangiare qualcosa, ma non qualcosa di, dovevo mangiare proprio tanto.
0: Certo, questo è il problema della quantità, no? Di quello che
1: anche
0: poi in una fase di forte stress riesco a mangiare, proprio perché, come ho spiegato in precedenti puntate, quando si salta la fase orale, quindi la masticazione e in qualche maniera il contatto con i recettori che sono fortemente presenti sulla nostra lingua, sì, chiaramente il corpo attua il piano B, dice ok, ora la sazietà io te la faccio sopraggiungere attraverso, va a cercare la grelina di cui abbiamo già parlato, ormone della sazietà presente nel fondo dello stomaco. Qual è il problema però? Che la grelina invia un segnale di stop solamente quando lo stomaco è pieno per tre quarti, quindi capite bene che per questo ho la facoltà in un attacco di fame di mangiare focaccina, pizza, pizzetta, perché poi è quello che si fa realmente, e ho bisogno di mangiarne comunque di più, perché superata la masticazione, quindi quel contatto con il gusto, con i recettori, devo assolutamente ascoltare la grelina, però per farlo devo avere lo stomaco bello pieno.
1: Io riuscivo a riempire la mia sensazione di sazietà sempre quell'orario, a mezzanotte e mezzaluna, con o le penne o i rigatoni con burro e parmigiano.
0: Però ce ne hai di voglia, però cioè metti la pentola, metti l'acqua,
1: No, avevo quella pazienza di aspettare il procedimento,
0: e secondo
1: però
0: me la mia collega per te è più efficace.
1: Vabbè, tanto la sentiremo tra poco, un sacco di domande da farle, amici. Adesso diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: La TV da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Amici, ben ritrovati, siete nella rubrica Cibo che cura. Annette al microfono, dottoressa Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di cibo, fame ed emotività.
2: Sì.
1: Questo bel rapporto, che comunque è bello, no?
2: Beh, non solo è bello, ma è uno dei rapporti, una delle primissime relazioni, no? Che noi sviluppiamo, se pensiamo che il primo momento dopo la nascita è proprio l'allattamento, no? Sì. Quindi, ed è questa fase in cui il neonato comincia a stabilire poi delle relazioni, la cura, perché si crea un gioco di sguardi, no? O con la mamma o di chi si occupa chiaramente, certo, della cura del neonato. Quindi se pensiamo anche ai nostri ricordi, no, di infanzia, abbiamo sicuramente qualcosa che ci fa pensare a una relazione positiva. Non lo so, quando ero bambina avevo, io ad esempio come ricordo è della mia influenza, appunto della spremuta d'arancia o della pastina, quindi in brodo, perché avevo...
3: Io l'avevo sbattuto.
2: L'uovo sbattuto.
3: Con lo zucchero.
2: O anche se pensate, non lo so, quando eravate sempre bambini, bravo, ti sei comportato bene, ti do una caramella, no? Quindi questa funzione del cibo, no? Un po' come un qualcosa.
3: La merenda con pane e marmellata.
2: La merenda con pane e marmellata. Quindi crescendo, sì, poi questa tipologia di relazione chiaramente cambia un po' sfaccettatura, ma rimane sempre, no? Quindi è importante. Però volevo parlare, in modo da introdurre poi la nostra ospite, volevo appunto parlare di questi tre tipi di fame con cui i professionisti ovviamente si scontrano e affrontano, certo, nei loro livelli, no, di intervento. Abbiamo innanzitutto una fame gastrica, che è quella, se vogliamo, più facile, perché è la classica fame che riconoscete dal brontolio dello stomaco, no? Okay. Quei suoni, quegli alieni che sentite ogni tanto, quelle, diciamo, quegli ultrasuoni che sentite ogni tanto, ecco, provenire dal vostro tratto gastrico, si chiama fame gastrica proprio perché è data effettivamente da un segnale, cioè dalla necessità di ricevere chiaramente cibo, di avere energia. E poi abbiamo una fame che è un po' più tecnica, nel senso che ha come nome, si chiama fame ipotalamica. Quindi sembra complicata, perché chiaramente è una fame che indica il coinvolgimento del nostro ipotalamo, quindi una parte fondamentale del cervello. Perché è così diciamo importante? Proprio perché, sempre considerando il sistema corpo, quindi questa macchina, quando noi diamo dei segnali di stress alle nostre cellule, abbiamo parlato più volte del cortisolo, no? Che deve fare, deve avere un andamento con una curva molto morbida. Nel momento in cui abbiamo chiaramente un fattore stressogeno, il cortisolo non fa più una sua curva naturale, ma fa un curvone gigante. Questo chiaramente va a incidere sulla dopamina. Che vuol dire che la dopamina si abbassa e di conseguenza noi abbiamo l'istinto, l'input di doverlo riaumentare. E da qui abbiamo questa, diciamo, può manifestarsi questa fame o da rosicchiamento, quindi il craving, no? Quel mangiucchiare compulsivo, oppure abbiamo proprio questa necessità, abbiamo la ricerca di zucchero e quindi si crea una fortissima disregolazione. Quindi è la fame sicuramente più complessa. In ultimo, la fame invece emotiva, di cui ci parlerà in maniera un pochettino più dettagliata la nostra dottoressa psicoterapeuta. Beh. E psicologa. Tu la sai distinguere la tua fame, Annette?
3: Io non ho mai fame.
2: Aia,
3: non ce l'ho fa. Io mi siedo, ma allora io ho voglia delle cose, questo sì.
2: Però ti faccio una domanda. Tu non hai fame tutta la settimana, o tu non hai fame dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica invece la fame la senti?
3: Mi hai beccato.
2: No, rispondi.
3: No, è così, così. Se lavoro non penso a mangiare.
2: Oh, eccola lì. Quindi non è vero che tu non hai fame, ma semplicemente tu hai deciso che vuoi non ascoltare il tuo corpo perché hai stabilito una scala di priorità, cioè che il tuo lavoro, i tuoi impegni, la tua famiglia, tua figlia, io, siano tutti più importanti
3: della mia fame.
2: Della tua fame, che è in realtà gastrica, è necessaria.
3: Ok, quindi dovrei sentirla quella cosa.
2: Devi educare il tuo approccio all'alimentazione.
3: Va bene. Adesso sono molto curiosa di sentire anche la psicologa e psicoterapeuta.
2: Quindi, come vedi,
3: disegnerà il quadro.
2: Non è vero che non hai fame.
3: Va bene. Lo vedremo. È vero, hai ragione tu, perché tu sei l'esperta. Io posso solo riportarti quello che il mio stomaco, il cuore e il cervello mi dicono.
2: Però sicuramente il sabato e la domenica, essendo tu più libera, più rilassata, avendo la mente un po' più sgombra, sicuramente lo senti.
3: Perché mi piace stare a tavola e mangiare, però devo stare proprio serena. Sì. Va bene, tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi, queste Partecipiamo Taranto, siete su Cittadella, la radio, mi raccomando, a tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura, insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
2: Eccoci
1: tornati in onda. Stiamo parlando, abbiamo parlato fino adesso dell'emotività del cibo, del rapporto, di tutto quello che accade nel nostro corpo, nel nostro cuore, nella nostra mente. E a proposito di mente, entriamo quindi, come avevamo già preannunciato, in videocollegamento con la dottoressa

0: Dottoressa psicologa, psicoterapeuta Serena Indirli. Buongiorno dottoressa, ben trovata. Eccola, c'è, ci sente? Buongiorno.
1: Ecco, buongiorno.
0: Oh, benissimo.
1: Buongiorno a voi.
0: Benvenuta. Allora, oggi parliamo di questo argomento che è molto interessante. La prima domanda è: qual è il ruolo della dimensione psicologica nel rapporto con il cibo?
1: Ok, allora, il cibo non è mai stata una dimensione o comunque la relazione col cibo prevalentemente fisiologica, ma è una dimensione, cioè mangiare appartiene al mondo delle emozioni, delle relazioni, delle e anche delle cognizioni, no? Cioè il primo atto che il neonato compie alla nascita è quello dell'istinto di ricercare, girare la testa per ricercare il seno, ok? E sì. Questo gli studiosi e i ricercatori è stato dimostrato essere non tanto la ricerca a livello nutrizionale, ma a livello di sicurezza, no? Oppure pensiamo, per esempio, quando viene dato del latte caldo per consolare un bambino, oppure una caramella, no? Ok? Quindi c'è questa dimensione emotiva, consolatoria del cibo, insieme anche a una dimensione cognitiva, perché oggi, per esempio, si divide il mondo tra cibi buoni, cibi cattivi, e anche, per esempio, c'è questa assoluta propensione a ricercare nelle diete la soluzione di tutti i mali, no? Diete che siano restrittive, oppure diete per ingrassare, eccetera. E poi c'è la dimensione relazionale, perché il cibo in qualche modo è appartenenza, no? Pensiamo al momento in cui la famiglia si riunisce, o alla nonna, certo, che ti fa la torta per il compleanno, per esempio. Quindi c'è tutte, insomma, sono tante le dimensioni psicologiche che legano la persona al cibo.
0: Bene, quali possono essere le principali implicazioni psicologiche invece di un rapporto disfunzionale con il cibo?
1: Allora, innanzitutto si passa, no, su una linea, su un continuum tra la normalità della relazione disfunzionale, che in pratica la maggior parte delle persone risulta avere con il cibo proprio per queste componenti psicologiche affettive nell'atto del mangiare, insomma, fino alla patologia. D'accordo? Una patologia si definisce tale quando ha delle implicazioni e delle conseguenze negative intanto sulla salute e poi sulla quotidianità, rende disfunzionale proprio la vita di una persona, ok?
0: Certo.
1: L'implicazione maggiore appartiene al livello sia del senso di colpa che del controllo. Ok, la maggior parte delle persone è come se riversasse nella relazione col cibo o attraverso, per esempio, anche il mantenimento e il controllo sul proprio corpo, sul proprio peso, tutto ciò che nella propria vita è un po' fuori controllo, no? E allora le restrittive, restringere maggiormente la propria alimentazione significa poi cadere automaticamente nella perdita di controllo e quindi il conseguente senso di colpa, e quindi poi dopo il senso di colpa porta a nuove restrizioni e a nuove ricadute, quindi è un circolo un po' vizioso, no?
0: Sì.
1: E poi la cosa importante è anche il fatto che le persone, la maggior parte delle persone, perde quella che è la cognizione dello stimolo della fame, cioè non si riconoscono più i segnali del corpo in questo senso, no? E quindi le conseguenze maggiori sono che aumenta l'ansia, cioè si mangia per controllare delle emozioni, ma poi queste emozioni non vengono poi effettivamente controllate e riparte tutto il circolo vizioso dell'ansia, del senso di colpa, della restrizione e della buffata.
0: Certo, certo.
1: Sì. Arrivare poi alle patologie, ai disturbi del comportamento alimentare che, ahimè, oggi sono sempre maggiormente in crescita, che sono le anoressie nervose, bulimie, binge eating, le nuove forme che sono la vigoressia o l'ortoressia.

0: addirittura. Quindi insomma, poi declinare tutte le varie forme.
1: E poi magari se lei vuole approfondiremo in una prossima volta, così le analizziamo tutte e approfondiamo appunto una ad una tutte queste cose. Intanto noi la ringraziamo per essere stata qua con noi.
2: Ciao Sere.
0: Ciao Fabio.

0: si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale.

0: Portale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Eccoci tornati in onda, rubrica Cibo che cura, insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo sentito prima la dottoressa, psicologa e psicoterapeuta Serena Indirli, che ci ha raccontato un po' qual è il rapporto tra l'emotività e il cibo. In conclusione oggi, chiudendo questa interessante puntata rispetto a tutto quello che noi sentiamo o non sentiamo alla nostra relazione, diciamo, psicologica e fisica, no? Perché poi ci sono delle cose, come tu ci hai spiegato, delle cose chimiche, scusami se parlo così volgarmente.
2: No, è giusto.
1: Delle reazioni chimiche rispetto ad associare.
2: Delle alterazioni che poi danno un segnale, no? Chiaramente.
1: Esatto. E poi l'aspetto psicologico.
2: Infatti l'approccio più corretto, o meglio, se vi siete sentiti in qualche maniera ascoltando questa puntata anche solo minimamente, no, colpiti, quello che alle volte è sufficiente fare è proprio cercare, quindi almeno quello che io cerco di fare in prima battuta è quello di comprendere la natura di questo rapporto e fare una rieducazione, quindi una rieducazione al gusto, una rieducazione anche all'ascolto, alla richiesta di cibo, quali cibi in questo momento sento di dover mangiare o di aver necessità di mangiare. Sarà capitato, vi sarà capitato sicuramente qualche volta che magari siete andati in vacanza all'estero dove la pasta non si mangia e dopo un po' siete tornati dicendo no, ma che torno a casa, mi devo fare subito un piatto di pasta, perché il nostro corpo ci dà chiaramente delle piccole richieste, tutto sta come sempre coglierle. Quindi bisogna, il primo approccio è proprio quello di capire la natura di quel rapporto col cibo o il perché magari ho questa necessità e provare inizialmente a fornire quegli alimenti giusti che possono mimare questa, diciamo, la soddisfazione che dà l'alimento più scorretto, no? Quindi non lo so, se sento che ho bisogno di sfogare qualcosa, quindi di avere della masticazione, magari si indicheranno dei cibi che hanno questo effetto scrocchiante,
1: tipo le mandorle o
2: anche dei cereali, qualcosina che possa dare comunque un'azione cric croc, senza compromettere poi l'ingresso in termini di calorie, di grassi, certo, di sale, insomma di tutto, questo. Poi successivamente, quando si stabilisce il tipo di relazione, si fanno queste correzioni, allora tutto il resto può essere corretto, quindi poi allora si amplia, no, la dieta, ad esempio. Poi ci sono cose che tu magari non dici inizialmente al paziente, il perché mi ha dato questo alimento piuttosto che questo. Alcuni però qualche domanda se la fanno, mi chiedono: ma dottoressa, ma come mai mi ha segnato questo invece non quello? Perché ovviamente conoscere bene gli alimenti e le loro proprietà e i nutrienti di cui sono ricchi è importante proprio per fare delle scelte mirate e consapevoli. E torniamo al solito discorso che non tutto va bene per tutti. Ognuno deve avere la sua alimentazione cucita, studiata sulle proprie necessità.
1: Dottoressa, grazie come sempre,
2: grazie
1: per questa rubrica che è super interessante, che ci fa bene, veramente Cibo che cura è il nome più adatto a questa rubrica. Grazie dottoressa Fabiana Olivetti, ci rivediamo alla prossima puntata, grazie ancora per averci seguito, alla prossima, ciao.

0: Mirabella Visual Radio TV. Your radio.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
3: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
3: Scusate. Certo.
7: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
8: Ma che ore sono?
7: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
3: Sa che posso anche cucinare.
8: Ha detto che è un cuoco, chef.
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
8: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
3: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
7: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
7: Lo so!
3: Cos'è?
7: È per te.

0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Mm-hmm.

Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così. Maui. Muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
14: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
8: Quello cos'è?
9: C'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
11: Che succede?
12: Torni dentro, subito!
11: Ho sentito lo sparo!
8: Facciamo provviste.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
11: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
10: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Buon pomeriggio, c'è un piano straordinario da 800.000 euro varato dal Comune e da Team Ambiente per presentare la città nelle migliori condizioni in vista dei giochi del Mediterraneo, nuovi mezzi elettrici, più operatori e interventi H24 nei luoghi simbolo del torneo. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Team Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
2: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai giochi del Mediterraneo ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il comune ai giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
1: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Team Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
3: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
1: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
4: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
0: E sempre a proposito di decoro e pulizia, si registrano continue irregolarità nella gestione della raccolta differenziata da parte di alcune attività commerciali, una situazione che il Comune considera non più

0: tollerabile e si preannunciano misure davvero rigide fino alla chiusura dell'attività per chi non dovesse rispettare le regole. Sentiamo le parole dell'assessore Gianni Cataldino.
1: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i giorni del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dobbiamo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutta la comunità.
0: E adesso indicazioni di servizio molto importanti perché già da oggi scattano divieti di sosta e di transito. Allora, con l'aiuto della regia vediamo quali sono le zone interessate. Quindi la viabilità dal 18 agosto fino al 5 settembre, divieti di sosta per Lungomare, Vittorio Emanuele III e Piazza Kennedy. Andiamo avanti dal 19 agosto al 6 settembre, via Anfiteatro e via Giovinazzi. Dal 20 agosto fino al 3 settembre, Lungomare, Corso Due Mari, via Matteotti, via Regina Margherita, Corso Umberto, via Nitti e via Cavallotti. Dal 20 agosto fino al 3 settembre, via Anfiteatro, via Giovinazzi, via Oberdan, via Leonida, via Minniti, via Mazzini. E dal 20 al 22 agosto i divieti di sosta in Piazza Castello, via Massari, via Principe Amedeo, più le altre aree già coinvolte. Dal 23 agosto al 3 settembre divieti di sosta in via Luigi Viola e dal 19 agosto al 6 settembre divieto di transito per sul lungomare Vittorio Emanuele III e anche dal 23 agosto al 3 settembre in via Viola. Ovviamente tutti i dettagli, perché nelle vie che abbiamo citato ci sono dei tratti specifici in cui le disposizioni sono attive o saranno attive. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Comune di Taranto, dove c'è una pagina apposita con tutte le informazioni del caso. Intanto, sempre a proposito di viabilità, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto dedicato ai possessori di contrassegno unificato disabili europeo in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo, le cerimonie in programma il 21 agosto e il 3 settembre. Sono state individuate apposite aree riservate nelle zone antistanti lo Stadio Jacobone, presso i Giardini Spagnoletti, nei pressi di via Candelli e nell'area Viale Trentino, via Ancona. Nelle due giornate le navette saranno disponibili nella fascia oraria 16:30-18:30 e successivamente dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di servizio. Anche in questo caso vi invitiamo a consultare il sito del Comune. E intanto vediamo come i tarantini si stanno preparando ad accogliere i Giochi del Mediterraneo. Abbiamo fatto un giro in città con la nostra Federica Pompamea.
2: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
3: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
4: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
5: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio insomma.
6: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
7: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
2: Tanti visitatori

0: Che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
1: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se vanno, cioè se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
2: Vedremo le bellezze
3: di Taranto
2: perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
4: Molto bella, bellissima. Pulita.
1: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
5: E sui giochi del Mediterraneo e sulle prospettive che possono aprirsi per Taranto, sentiamo il punto di vista di CGL, CISL e UIL.
6: I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGL, CISL e UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGL, CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
5: Dei giochi del Mediterraneo torneremo ad occuparci anche nella pagina sportiva, ma intanto cambiamo argomento e torniamo a parlare della vertenza dell'Ilva, perché sarebbe imminente la presentazione della manifestazione di interesse da parte della cordata italiana.
6: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
5: In questi giorni ci siamo occupati della bonifica del secondo seno del Mar Piccolo e stamattina in Buongiorno Taranto con Valentina Castellaneta abbiamo ascoltato però le esigenze dei mitilicoltori.
0: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
7: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano.
3: il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
0: Perché immagino che non siano solo quelli che hai in mano.
3: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io... Dove mi devo cambiare?
0: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
3: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
0: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoie, gestione dei rifiuti e materiali operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo. E pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
3: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
0: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
5: Ed ora la cronaca, occupiamoci di quello che è accaduto nel carcere di Taranto, dove a causa di un incendio ci sono stati momenti di panico e di tensione.
7: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di 3 sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di 3 porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
5: Ancora una notizia di cronaca. La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 28 anni di origini del Mali, ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Il personale della sezione volanti è intervenuto in via Lazio, nei pressi di un grande magazzino, dove era stata segnalata un'accesa lite tra il responsabile del negozio e appunto un giovane. Nel violento parapiglia che si è scatenato, il giovane avrebbe anche minacciato il negoziante e i suoi dipendenti con una scheggia di plastica. Il tempestivo arrivo dei poliziotti ha però scongiurato il peggio. Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale. L'uomo è poi risultato già gravato da numerosi reati contro il patrimonio e aveva anche a suo carico una nota di rintraccio per una precedente pena detentiva diventata definitiva. E ora occupiamoci degli asili comunali, perché c'è un bando ministeriale per dotare gli asili di nuovi arredi più confacenti alle nuove esigenze pedagogiche e didattiche. E c'è la CISL che invita il Comune a non lasciarsi sfuggire questa opportunità.
6: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
5: E parliamo di arte e cultura. Sarà inaugurata questa sera a Palazzo Pantaleo la mostra Luci, Luci Lontane, a cura dell'artista tarantino Lorenzo Montinaro, che questa mattina è stato ospite di Buongiorno Taranto.
0: Un viaggio intimo tra le pieghe della memoria, dove il tempo non è più semplicemente trascorso ma si è sedimentato nel cuore della città vecchia di Taranto, Palazzo Pantaleo apre le sue porte a Luci, Luci Lontane, la mostra evento dell'artista Lorenzo Montinaro in collaborazione con l'archivio Ritrovata. Al centro del percorso espositivo 5 ex lastre lapide, dove l'artista ha scalpellato via dettagli biografici, lasciando emergere unicamente frammenti di frasi affettive, un gesto forte che trasforma il ricordo individuale in una memoria condivisa.
8: E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito insomma a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma diciamo circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
0: Su queste superfici di marmo prendono vita le immagini d'archivio raccolte e digitalizzate da Giovanni Talamo dell'archivio Ritrovata, vecchi filmati di famiglia, feste e momenti di vita quotidiana della Taranto di un tempo si sovrappongono alla pietra, creando un dialogo suggestivo tra consistenza del marmo e l'evanescenza della pellicola. Una mostra che sarà visibile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, un'occasione per ritrovare quelle luci lontane capaci di illuminare ancora il nostro presente.
5: E adesso apriamo la nostra ampia pagina sportiva. È il giorno dei calendari del campionato di eccellenza di calcio e per parlarne abbiamo in collegamento con noi Francesco Friuli. Buon pomeriggio Francesco.
9: Eccoci qui direttore, un cordiale saluto. Dunque abbiamo già il calendario del Taranto e con l'ausilio della grafica possiamo andare a vedere anche quelle che sono le giornate di campionato di eccellenza pugliese. Faremo anche un passaggio sul campionato di promozione, vi anticipo. Partiamo dall'eccellenza pugliese. Dunque il Taranto farà il suo esordio interno e a porte chiuse e si dovrebbe giocare a Manduria, nonostante sia stato indicato il campo di gioco di Massafra, il match contro la formazione neopromossa del Cosmano Sport Foggia. Tre giorni più tardi, o meglio il giovedì successivo, il Taranto vivrà il primo turno infrasettimanale e si giocherà in trasferta contro la Nuova Spinazzola. Curiosità, l'anno scorso il Taranto iniziò il percorso in eccellenza proprio contro lo Spinazzola. La domenica successiva, quindi terza giornata di campionato, il 6 di settembre contro il Polinia. Il ritorno in casa del Taranto è previsto invece per la quarta giornata, quindi dallo Iacovone la quarta giornata, contro l'Atletico Racale. Per quanto riguarda i match più importanti invece degli ionici, il giorno il 4 di ottobre, quando si giocherà la settima giornata, il Taranto farà visita al Canosa. Canosa-Taranto è la partita di cartello di quella giornata e probabilmente del campionato. Il periodo più interessante invece della prima parte di stagione sarà a cavallo tra ottobre e novembre. Infatti il Taranto il 25 gioca contro un'altra antagonista, la decima giornata in casa contro la Vigor Trani, poi giocherà sette giorni più tardi in trasferta contro l'Unione Calcio Bisceglie e il match interno contro lo Squinzano l'8 di novembre. Quindi tra la decima e la dodicesima giornata sicuramente il Taranto avrà le partite più importanti. Si chiuderà il girone di andata, ma non il 2026, per il Taranto in trasferta a Bitonto, mentre invece l'ultima giornata del 2026 sarà la prima di ritorno e quindi il Taranto giocherà in trasferta a Foggia. Quindi prima di Natale il Taranto gioca a Foggia. Rapidamente,
5: quindi Francesco, sì. Il debutto del Taranto nel nuovo stadio sarà con il Racale, giusto?
9: Sì, dovrebbe essere quello.
5: Ricordiamo la data.
9: Sì, la ricordiamo, sarà il 13 di settembre, quella dovrebbe essere la data. Ovviamente siamo in attesa dell'ufficialità, tutti questi calcoli. Ad esempio sul calendario, direttore, è stato indicato lo stadio di Massafra, ma noi siamo praticamente certi di poter dire che il Taranto dovrebbe giocare la prima gara di campionato a porte chiuse, ma a Manduria. Siamo in attesa anche qui dell'ufficialità, ma 99 su 100 sarà quello il terreno di gioco che vedrà il Taranto impegnato. Dicevo, rapidamente vedrei le prime due giornate di promozione prima di andare avanti con il TG, così diamo spazio anche a un'altra parte della provincia che giustamente con sì. La seconda grafica, perché abbiamo quattro tarantine che sono impegnate. Il Manduria giocherà la prima in casa contro il Tricase, torna a giocare il Grottaglie ma in trasferta a Mesagne in campionato, Sava contro Latiano e Ginosa contro Erchie. Il primo derby invece in assoluto tra tarantine sarà la terza giornata, Manduria contro Grottaglie. Questo insomma il quadro dei calendari, che va bene, domani avremo da approfondire in maniera più dettagliata nel corso dei TG. Adesso invece fare un passo indietro alla puntata di ieri di Onda Rosso Blu, perché noi abbiamo avuto l'ex allenatore del Taranto Ciro Danucci, abbiamo analizzato tutto il mercato.
5: Sappiamo che ha fatto dichiarazioni importanti Danucci, allora andiamo ad ascoltarle.
9: Assolutamente sì.
10: Un mercato di Serie D ed eccellenza che ancora deve piazzare gli ultimi colpi, ma il Martina in quarta serie potrà essere una delle protagoniste. Così il tecnico Ciro Danucci, che a Onda Rosso Blu ha fatto una disamina sul mercato della formazione della Valle d'Itria, ma ha parlato anche del campionato di eccellenza pugliese, difendendo il suo lavoro con il Taranto nella scorsa stagione e mettendo alcuni punti in evidenza sull'attuale mercato dei rossoblù alla ricerca di un difensore di esperienza, non di un attaccante, ma su alcune uscite ha voluto precisare alcuni aspetti.
11: Permettimi di dire una cosa, perché poi ho visto che sicuramente poi il Taranto interverrà ancora sul mercato, perché almeno da quello che ho sentito, ho visto che in uscita al Taranto ci sono incerti,
12: sì.
11: Trombino e Magallanes.
12: Sì, e anche Martincus per correttezza.
11: Martincus. Ok, siccome non più di 15 giorni fa avevo assistito ad una trasmissione dove naturalmente mi accusavano di essere stato poco coraggioso nell'utilizzo di Magallanes, no? Considerato da chi parlava nell'intervista un fenomeno sul quale io non ho avuto il coraggio di insistere, ecco. Poi lo vedo naturalmente in uscita, con questo cosa voglio dire, che quando si parla bisogna essere seri, bisogna essere anche onesti, non gettare fango sugli altri per giustificare un acquisto sbagliato o un contratto sbagliato, ecco, questo è quello che mi preme dire.
5: Bene, Francesco, un pizzico di risentimento.

0: medaglie, abbiamo cercato di individuare i medagliabili nel servizio che segue.
1: Bene, vediamo.
2: Ancora poche ore e inizieranno ufficialmente i giochi del Mediterraneo il 21 di agosto, la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le gare avranno inizio un giorno prima con i primi match di girone per la pallavolo. La pattuglia tarantina sarà guidata da Benedetta Pilato, reduce dai successi di Parigi con l'argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 metri rana. Sarà la grande favorita per poter far esultare tutto il pubblico tarantino nel nuovo impianto del nuoto di 50 metri. Davide Fiore invece sarà l'altro tarantino impegnato nel pugilato. E poi troviamo il tiro a segno e il tiro a volo con Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri. Nel karate, invece, Silvia Semeraro proverà a vincere una nuova medaglia nei giochi del Mediterraneo, questa volta a casa sua, così come Giulia Imperio nel sollevamento pesi, dopo i successi internazionali delle scorse settimane, proverà a conquistare il podio. Dunque, i tarantini cercheranno di poter esultare davanti al proprio pubblico in una kermesse che sicuramente vedrà protagonista Taranto e la sua provincia. Saranno, lo ricordiamo, ben 498 gli atleti del Team Italia, ma di questi ovviamente il focus più importante per la città sarà quello su Pilato, Fiore, De Filippis, Buccolieri, Semeraro e Imperio.
1: Bene Francesco, allora ti ringraziamo per questo tuo contributo. Prima di salutarci, un'ultima notizia che riguarda sempre i giochi del Mediterraneo, perché il 20 agosto ci sarà la parata inaugurale degli eventi che accompagneranno appunto la manifestazione. Sfileranno oltre 50 società sportive. L'iniziativa, curata dal gruppo Lavoro Sport della Fondazione Taranto 25 e curata dal vicepresidente Ennio Barnaba, si terrà appunto il 20 agosto alle ore 19 in Via di Palma, quindi partenza da Via di Palma, dove atleti, allenatori, amici e familiari sfileranno fino a raggiungere Piazza Garibaldi, dove si concluderà la parata. Grazie Francesco per la tua partecipazione, ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguiti e come ogni giorno vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali domestici. Grazie a tutti per l'attenzione.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Buon pomeriggio, ben trovati all'appuntamento con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva diversa, quella delle organizzazioni sindacali, che parliamo di CGIL e CISL e UIL, che hanno prodotto un documento proprio per diciamo dare degli impulsi a quella che potrebbe essere la nuova prospettiva per Taranto.

0: dopo questi giochi. Per parlarne è collegato con noi il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. E allora, da questi giochi potrebbero nascere nuove opportunità per Taranto. Voi avete prodotto un documento, adesso vedremo anche il servizio che abbiamo realizzato su questo, un documento nel quale appunto c'è il desiderio di sperare nella costruzione di una prospettiva nuova per Taranto.
1: Assolutamente sì, noi pensiamo che i giochi del Mediterraneo siano un'occasione importante per, intanto per far conoscere questa città, al di là di quelle che sono ormai diciamo tutte le voci riguardo la questione dell'acciaieria ex Ilva, e perciò mettere in mostra una città diversa, una città che vuole risorgere, una città che vuole riproporsi alla scena appunto dei paesi del Mediterraneo con una faccia diversa, con un volto diverso, e comunque dare ospitalità a questi a circa 5.000 atleti che verranno, saranno qui in questi giorni nella nostra città, nella città di Taranto, ma anche in altre città della Puglia, e perciò dare un'immagine diversa di quello che noi pensiamo si possa fare.
0: E allora, vediamo il servizio che abbiamo realizzato sul vostro documento, ripetiamo, elaborato da CGL, CISL e UIL. I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fraternità, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGL, CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
2: Segretario, allora abbiamo ascoltato il servizio sul vostro documento, sul documento di CGL, CISL e UIL. Voi ribadite la necessità di valorizzare Taranto come riferimento del bacino mediterraneo, perché abbiamo tante potenzialità, del porto ne parliamo ormai da tanti anni, anche se poi in realtà non è mai decollato.
1: Sì, noi l'abbiamo ben descritto in quella piattaforma che abbiamo presentato unitariamente qualche mese fa, dove oltre alla questione Exilva noi mettiamo in risalto un altro modello di sviluppo che parta dal turismo, che ovviamente tutte le peculiarità che ci sono in questo territorio rispetto al porto, rispetto anche alle vie di comunicazione che sicuramente vanno iniziate, ma a tante diciamo strutture che Taranto ancora oggi, secondo noi, non ha messo in evidenza, e perciò il Mediterraneo è la migliore occasione intanto per dimostrare che questo territorio è pronto, questo territorio vuole

0: uscire fuori da quella che è la monocultura dell'acciaio e mettere in risalto tutto quello che può dare questa città e questo territorio, perché parliamo di agroalimentare, di settori enogastronomici, cioè tutti i driver di sviluppo, la pesca, la viticoltura, tutti i driver di sviluppo che possono aiutare a questa città ad uscire fuori da quella che è la concezione della monocultura dell'acciaio. Sicuramente noi siamo anche per l'industria, perché riteniamo che un'industria sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale faccia bene a questo territorio, e perciò mettere insieme. Qual è l'intento? Mettere insieme tutte le istituzioni, le associazioni datoriali per darsi un'altra chance e per trovare una via di sviluppo diversa che possa far rinascere questa città.
1: Ecco, segretario, voi ponete anche la questione del dopo giochi, cioè a partire dal 4 settembre, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli impianti e l'utilizzo anche a fini sociali degli impianti, che sono impianti importanti che fanno di Taranto una città all'avanguardia dell'impiantistica sportiva, almeno nel mezzogiorno e forse non solo nel mezzogiorno.
0: Sicuramente questo patrimonio non va disperso. Io qualche tempo fa, mi permetta, leggevo le difficoltà della nuotatrice Pilato che doveva andare ad allenarsi a Bari, mentre oggi penso che ci siano tutte le condizioni per poter allenarsi e perciò vivere nella nostra città con una nuova impiantistica, ma anche un occhio riguardo a quello che può essere l'utilizzo sociale di questi impianti, cioè prevedere da parte del comune degli spazi, degli orari che possano aiutare tanti ragazzi, tante ragazze, ma anche aiutare anche i pensionati e le pensionate per poter fare dello sport e perciò utilizzare anche a scopo sociale questi impianti che rimarranno sul territorio e che sicuramente sono un patrimonio da difendere e da tutelare.
1: Ecco, segretario, abbiamo accennato alla questione dell'ILVA, dell'ex ILVA. Sentiamo questo servizio sulla cordata italiana e sulle perplessità che ci sono sugli sviluppi della vicenda e poi commenteremo insieme. Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro, ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre. Segretario, lei crede nella riuscita di questo tentativo della cosiddetta cordata italiana?
0: Allora, voi l'avete chiamata situazione complessa, perciò c'è bisogno di una risoluzione che mette insieme tanti fattori, no? Fattori che non possono prescindere però da una forte partecipazione dello Stato, perché se non interviene il governo centrale in questa situazione, qualsiasi tentativo di salvataggio, secondo noi, può essere vano, perché sicuramente è positivo il fatto che tanti imprenditori italiani vogliono, come dire, mettersi insieme per poter dare, come dire, una parte di risoluzione al problema, no? Per non disperdere quello che è il patrimonio delle acciaierie italiane. Però c'è bisogno appunto dell'intervento dello Stato, perché fino ad oggi, l'abbiamo detto in tanti, è stato detto da tanti, la mancanza di manutenzioni all'interno dello stabilimento, la mancanza di come dire, interventi verso la sicurezza. Purtroppo abbiamo dovuto sopportare diversi incidenti mortali negli ultimi due, proprio, come dire, tragici rispetto a quella che è la situazione di questo stabilimento. Ci fanno pensare che o lo stabilimento viene messo in sicurezza e perciò anche sostenibile dal punto di vista della salute, altrimenti qualsiasi tentativo sarebbe vano. Perciò un forte intervento dello Stato insieme al privato, che può dare sicuramente una grossa mano per poter ripensare a uno stabilimento che sicuramente non avrà gli stessi volumi, come dire, sia di produzione ma anche come dire, di occupabilità. Però appunto la sfida è questa, cioè mettere in sicurezza lo stabilimento, dare un progetto, come dire, di rinascita futura, ma pensare anche a quelle persone che verranno espulse da quel sistema produttivo per poterle riformare e poterle reimpiegare in altri progetti che sicuramente ci saranno. Io
1: Ecco,
0: seguo
1: segretario,
0: anche.
1: a proposito di questo, quindi abbiamo il tema dell'aria a caldo. Da una parte c'è l'esigenza di rispettare e dare seguito al decreto di chiusura della Corte d'Appello di Milano, dall'altra il ridimensionamento, appunto, come dicevamo, comporterebbe una serie di esuberi, ai quali però si aggiungerebbero anche diciamo, le difficoltà e i drammi delle aziende dell'indotto. Molte di queste aziende, con la chiusura dell'area a caldo, rischiano di chiudere, quindi di cessare l'attività. Quindi davvero c'è bisogno di un programma di tutela per migliaia di lavoratori che rischiano di ritrovarsi senza un posto di lavoro.
0: Allora, io posso portarvi ad esempio quello che si sta facendo su Brindisi riguardo appunto anche l'altro pezzo, no, di riconversione industriale. Parlo della centrale di Cerano, ma anche del petrolchimico. Ho
1: Sì.
0: assistito all'ultima riunione al MIMIT, dove il ministro Urso ha esordito parlando di Taranto. Perché? Perché lui ritiene, e spero che il governo sia compatto su questa idea, ritiene intanto di allargare l'area di manifestazioni di interesse che vengono ogni giorno presentate al MIMIT. Perché allargando l'area, voi sapete benissimo che Brindisi purtroppo non ha tante aree disponibili per poter mettere a terra tutti i progetti presentati fino ad oggi. Perciò allargare l'area, andare verso la direttiva di Taranto e perciò con questo allargamento e con l'aiuto della ZES si possono mettere a terra progetti che possono, come dire, assorbire quelle persone che vengono espulse da quello del sistema produttivo dell'acciaieria. Perciò appunto dico, una soluzione complessa a un problema complesso, cioè mettere tutti insieme, proprio in questo momento, fare territorio, proprio in questo momento bisogna pensare al di fuori di quelli che sono i propri limiti provinciali, andare oltre. Ecco perché là c'è bisogno anche di una forte mano della regione, sia dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista degli investimenti che può attrarre anche la regione, e perciò fare territorio, mettersi tutti insieme proprio per trovare una soluzione a quella che secondo noi sarà un problema serissimo per l'occupazione, ma anche per la creazione, se vogliamo, di posti di lavoro per quei tanti disoccupati che ormai vivono nei nostri territori.
1: E noi speriamo che questa avvertenza finalmente riesca a trovare una via d'uscita che metta insieme la tenuta occupazionale con la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Grazie al segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
0: Grazie a voi dell'invito, grazie. Arrivederci.
1: Grazie a voi che ci avete seguiti.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro

0: quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
10: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo.
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi,
16: detto il salamandra.
17: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed era Diego, se è sotto copertura.
17: Quasi, investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
21: Diego Viani
22: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
23: Omicidio?
7: Non c'entro, sono solo uno stagista.
20: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi. Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
5: Ma che è?
19: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
21: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
20: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
24: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
20: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
19: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
20: Come hai fatto a trovarci?
24: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
22: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
21: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
20: Me la ricordo.
21: Dammela.
20: Eh no.
21: Dammi sta scatola.
20: L'ho nascosta.
21: Bel nascondiglio.
25: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
26: Scusa, ho bisogno di parlarti.
24: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
25: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
27: Signor Bourdain,
0: La commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
26: Cazzo! Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
26: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
9: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
26: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
26: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
9: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah sì!
26: Io non c'entro niente.
13: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
25: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
26: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
15: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
26: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
26: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
16: Scusi, qual è il suo nome?
25: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
13: Chi c'è?
14: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.

0: viveva una strega.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori, secondo noi, rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio, eh?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i

0: diciamo metodi di registrazione di oggi, anche lo streaming ha una qualità ottima. C'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
1: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
0: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
1: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone. Dominic. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
0: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
1: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
0: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
0: Assolutamente,
1: piacere,
0: tantissimi amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo. Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto con

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV d'Italia.

flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

ask yourself this. What are you doing?

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che compie

0: Piacere, abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita, io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano, ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri, un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che un po' più loco
0: più
1: razionale, lui,
0: ecco. Più loco lui, bene, bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui, insomma, all'epoca degli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere, insomma, su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato i decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farvi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà, insomma, volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari muoio, ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è
1: la gente, è l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche nome, Muove la colita, Il sveglio del swing,
2: La vuelta,
0: successione incredibile che ancora si continua a ballare,
1: Arena.
0: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, tanto certo. ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, sì. Quindi altro genere.

0: Anche perché comunque siamo prima ancora siamo stati amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro, mi annoio. Se si smetti, gli litighi da solo, poi ti guarda come di boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
2: Vi frequentate?

0: in questo momento Pablo mi ha occupato,
1: sono ospite anche da
0: qui a casa mia, per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo pensiamo,
1: esatto, ognuno fa le sue cose.
2: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Siete molto forti,
0: sì.
1: Vediamo cosa.
0: 1, 2, 3, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
2: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
0: È stato quello che un po' c'ha
1: lo switch
0: che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
2: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
0: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
1: anche più grandi di noi,
0: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
1: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no? Sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani, è una bella cosa questa.
0: È una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
1: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6 sono
0: nostri. Ricordi di matrimonio, ma sono meno allegri.
2: Bene, io volevo.
0: Meglio i villaggi turistici.
2: Ecco, tra le tante cose, insomma, che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma, tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni. Volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione? Soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantina. Ecco.
0: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, era Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto, bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Locos, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
1: è stato bellissimo.
0: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lui a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
1: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
0: Insieme.
1: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
0: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, perché è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
1: continua a fare figli, non si sa come,
0: ormai ha fatto il conto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
1: Beh, ragazzi interessanti con quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
0: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella secondo me potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea.
1: Grazie.

0: realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, che Elettra Lamborghini magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo, io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Ah, tantissimo. Tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90, con le ragazze, tutto un, cioè sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima
0: assolutamente. Grazie. Io, insomma, naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive Los Locos!
2: Ciao!

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Stare con

0: più. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Voyage a spasso per il mondo.
5: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola.

0: Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 300

0: fornisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

Benvenuto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata, poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Puff. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
2: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai Giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il Comune ai Giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
1: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
3: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
1: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
4: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi, e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella, con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutti la comunità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine, in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre.
6: Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
7: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
8: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
9: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
10: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
11: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che

0: viene da fuori, che non conosce il posto. E spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
1: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
2: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo, insomma, rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se vanno, cioè se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
3: Vedremo le
4: Le
3: bellezze di
4: bellezze di
3: Taranto,
4: Taranto
3: perché
4: proprio.
3: Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
5: Molto bella, bellissima, pulita.
2: Bellissima, sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte, i valori culturali della pace, della fraternità, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra, l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo, però, deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro, ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
6: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine. Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo, partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
8: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capicorda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?

0: Perché immagino che
1: dove
0: non siano
1: mettere?
0: solo quelli che hai in mano.
1: Allora,
0: Giustamente.
1: noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io
0: Dove
1: dove mi
0: ti
1: devo
0: cambi?
1: cambiare?
0: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
1: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitricoltori non ci ha aiutato nessuno. Non credete che i fondi Ilva hanno aiutato i mitricoltori, che i mitricoltori hanno avuto il 5% di quei soldi. Siamo attenti, siamo molto attenti.
0: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo, e pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
1: Mi posso portare a casa tutto questo materiale che sono connettori per il seme? Non è rete, da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro, 30 kg, costano 125 euro. E io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
0: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Margrande. È accaduto la sera del 16 agosto quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350-400 posti, per via anche della chiusura temporanea di 3 sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso, le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di 3 porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 26 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi progetti già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Spostiamo Gruttagli, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Geli da Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli, nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: e se facessi il pumo gelato? Quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore e capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui insomma un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa all'amarena, alla fragola, ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339-70-6868 se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere. È sicuro che io andrò a Gruttagli a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
6: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
5: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
6: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttagli, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato. E ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dorsale.
5: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
6: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di
5: assolutamente
6: similare,
5: assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
6: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
5: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
6: grazie
5: lavoro.
6: Grazie a lei, grazie.
5: A presto, grazie mille, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un viaggio intimo tra le pieghe della memoria, dove il tempo non è più semplicemente trascorso ma si è sedimentato nel cuore della città vecchia di Taranto. Palazzo Pantaleo apre le sue porte a Luci Luci Lontane, la mostra evento dell'artista Lorenzo Montinaro in collaborazione con l'archivio Ritrovata. Al centro del percorso espositivo 5 ex lastre lapide, dove l'artista ha scalpellato via dettagli biografici, lasciando emergere unicamente frammenti di frasi affettive, un gesto forte che trasforma il ricordo individuale in una memoria condivisa.
7: E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito, insomma, a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto, insomma, diciamo, circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
0: Su queste superfici di marmo prendono vita le immagini d'archivio raccolte e digitalizzate da Giovanni Talamo dell'archivio Ritrovata. Vecchi filmati di famiglia, feste e momenti di vita quotidiana della Taranto di un tempo si sovrappongono alla pietra, creando un dialogo suggestivo tra consistenza del marmo e l'evanescenza della pellicola. Una mostra che sarà visibile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, un'occasione per ritrovare quelle luci lontane capaci di illuminare ancora il nostro presente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E adesso parliamo della Mediterraneo Challenge, che è lanciata da Roberta Visconti. Che cos'è? È una nuova sfida, una sfida quiz, tema estivo e culturale legata a Taranto e ai giochi del Mediterraneo. Ma voglio saperne di più proprio da lei, da Roberta. Ciao Roberta, ben trovata.
8: Ciao, grazie, buongiorno, grazie per avermi ospitata.
5: Grazie a te.
8: Dopo il successo dell'anno scorso non potevo non ripresentarmi con un altro gioco estivo.
5: Allora, noi vogliamo sapere tutto. Intanto la data d'inizio è il 21 agosto, è corretto?
8: Esatto, dal 21 agosto fino al 3, praticamente in continuità con i giochi del Mediterraneo.
5: Benissimo. Allora, noi siamo in radio e siamo in TV contemporaneamente. Cerchiamo di spiegare alle persone che stanno ascoltando e che stanno vedendo che cos'è questa sfida e come si compone e chi può partecipare.
8: Allora, intanto la partecipazione è gratuita. Quindi inizieranno i giochi dal 21 fino al 3. Ogni mattina pubblicherò nelle storie una domanda con risposte multiple. E la sera ricondividerò la classifica aggiornata con i punteggi. E ci saranno 3 vincitori. E dato che l'anno scorso, col gioco della Caccia al Tesoro di Sirene, si sono, diciamo, formate delle amicizie virtuali, quest'anno si sono trasformate in collaborazioni. Quindi ci sarà Oltre di Cime, che parteciperà in maniera speciale con i premi, e sempre Comics e More. E quindi niente, tutte le novità poi, diciamo, usciranno giorno per giorno.
5: Benissimo. Allora, possiamo più o meno fare un esempio di quali domande, il tema, quale delle domande si può dire?
8: Allora, diciamo che il tema è generico, quindi dei giochi, delle curiosità della nostra città. Saranno domande facili, curiose. Quindi diciamo che sono per tutti, quindi niente di molto difficoltoso.
5: Ecco, non sono difficili da individuare.
8: Assolutamente no.
5: Esatto, quindi allora tu sulle storie pubblicherai una domanda e farai una domanda che sarà visibile nelle tue storie di Instagram, giusto?
8: Esatto. Sì, gente possono rispondere direttamente.
5: Benissimo, loro rispondono direttamente sulle storie e poi cosa fa? Vincono un premio? C'è qualcosa?
8: Sì, c'è in palio praticamente 3 premi, per il primo, il secondo e il terzo posto.
5: Ah, mamma mia.
8: Delle sorprese che non posso rivelare ancora.
5: Assolutamente, sappiamo com'è, sappiamo come funziona. Hai detto che l'anno scorso è stato un grande successo, raccontaci com'è andata.
8: Esatto. Beh, l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo perché poi l'avevo strutturata in maniera diversa da quest'anno, però è stata bello perché ho visto molta partecipazione, molto coinvolgimento, le persone comunque hanno, diciamo, creato anche di fare altre collaborazioni a parte al gioco, quindi diciamo che mi porto una bella esperienza. Poi Taranto per me è sempre la mia città del cuore, quindi diciamo che sono innamorata e niente, quest'anno l'ho voluto riproporre apposta.
5: Bellissimo. Un'altra domanda, le persone che hanno partecipato a questa sfida l'anno scorso, perché quest'anno ancora non sapremo perché partirà dal 21, però le persone dello scorso anno erano tutte di Taranto, erano da tutta Italia, da che parte arrivavano?
8: Beh no, diciamo che poi c'erano anche magari persone che di Taranto ma che vivevano anche fuori, quindi diciamo che la partecipazione poi si è estesa, diciamo, ovunque, e anche perché l'anno scorso diciamo che era strutturata sia, diciamo, come Caccia al Tesoro, quindi dovevano cercare questi QR code delle sirene che anche online, quindi diciamo, esatto, quindi diciamo che c'era gente che poteva giocare nel posto e gente che poi è riuscita a giocare anche, diciamo, a distanza. E infatti per questo stanno, diciamo, l'ho strutturata solo online, perché comunque diciamo che è una possibilità estesa a più persone.
5: Benissimo. Allora possono seguirti su Roberta Visconti, ovviamente su Instagram, c'è la collaborazione anche con plumbera.art, giusto?
8: Sì, esatto, perché Plumbera praticamente è la mia pagina del lavoro che faccio. E niente, poi chiaramente se volete seguire anche Comics e More, Oltre ai Cime, che partecipano anche loro, diciamo,
5: a questa sfida. Benissimo. Roberta, esatto. Noi siamo felici, poi magari ci racconti com'è andata, così scopriremo chi è il vincitore, i vincitori, certo, e ovvio, ovviamente i premi, perché noi siamo un po' curiosi e quindi vogliamo saperlo. Allora ci risentiamo al termine della sfida, quindi inizia il 21.
8: Grazie mille, ci vediamo dal 21.
5: Dal 21 al...
8: 3. 3 di settembre. Perfetto. Oggi pubblico il regolamento.
5: Ok, oggi il regolamento, mi raccomando, andate sui social, su Instagram, Roberta Visconti Plumbera.art. Grazie Roberta, ci risentiamo.
8: Grazie
5: allora presto.
8: Grazie mille a voi. Grazie mille. Ciao. Grazie, buona giornata. Ciao.
5: Anche a te, ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un mercato di serie D ed eccellenza che ancora deve piazzare gli ultimi colpi, ma il Martina in quarta serie potrà essere una delle protagoniste. Così il

tecnico Ciro Danucci, che a Onda Rossoblu ha fatto una disamina sul mercato della formazione della Valle d'Itria, ma ha parlato anche del campionato di eccellenza pugliese, difendendo il suo lavoro con il Taranto nella scorsa stagione e mettendo alcuni punti in evidenza sull'attuale mercato dei rossoblu alla ricerca

0: più di 15 giorni fa avevo assistito ad una trasmissione dove naturalmente mi accusavano di essere stato poco coraggioso nell'utilizzo di Magallanes, no? Considerato da chi parlava nell'intervista un fenomeno sul quale io non ho avuto il coraggio di insistere, ecco. Poi lo vedo naturalmente in uscita, con questo cosa voglio dire, che quando si parla bisogna essere seri, bisogna essere anche onesti, non gettare fango sugli altri per giustificare un acquisto sbagliato o un contratto sbagliato. Ecco, questo è quello che mi preme dire.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ancora poche ore e inizieranno ufficialmente i Giochi del Mediterraneo il 21 di agosto, la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le gare avranno inizio un giorno prima con i primi match di girone per la pallavolo. La pattuglia tarantina sarà guidata da Benedetta Pilato, reduce dai successi di Parigi con l'argento nei 50 rana e il bronzo nei 100 metri rana. Sarà la grande favorita per poter far esultare tutto il pubblico tarantino nel nuovo impianto del nuoto di 50 metri. Davide Fiore invece sarà l'altro tarantino impegnato nel pugilato. E poi troviamo il tiro a segno e il tiro a volo con Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri. Nel karate invece Silvia Semeraro proverà a vincere una nuova medaglia nei Giochi del Mediterraneo, questa volta a casa sua, così come Giulia Imperio nel sollevamento pesi, dopo i successi internazionali delle scorse settimane, proverà a conquistare il podio. Dunque, i tarantini cercheranno di poter esultare davanti al proprio pubblico in una kermesse che sicuramente vedrà protagonista Taranto e la sua provincia. Saranno, lo ricordiamo, ben 498 gli atleti del Team Italia, ma di questi ovviamente il focus più importante per la città sarà quello su Pilato, Fiore, De Filippis, Buccolieri, Semeraro e Imperio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei Giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva diversa, quella delle organizzazioni sindacali, parliamo di CGIL e CISL e UIL, che hanno prodotto un documento proprio per dare degli impulsi a quella che potrebbe essere la nuova prospettiva per Taranto dopo questi giochi. Per parlarne è collegato con noi il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. E allora, da questi giochi potrebbero nascere nuove opportunità per Taranto. Voi avete prodotto un documento, adesso vedremo anche il servizio che abbiamo realizzato su questo, un documento nel quale appunto c'è il desiderio di sperare nella costruzione di una prospettiva nuova per Taranto.
1: Assolutamente sì, noi pensiamo che i giochi del Mediterraneo siano un'occasione importante intanto per far conoscere questa città, al di là di quelle che sono ormai diciamo tutte le voci riguardo la questione dell'acciaieria.

0: Silva. E perciò mettere in mostra una città diversa, una città che vuole risorgere, una città che vuole riproporsi alla scena appunto dei paesi del Mediterraneo con una faccia diversa, con un volto diverso e comunque dare ospitalità a questi a circa 5.000 atleti che verranno, saranno qui in questi giorni nella nostra città, nella città di Taranto, ma anche in altre città della Puglia. E perciò dare un'immagine diversa di quello che noi pensiamo si possa fare.
1: E allora, vediamo il servizio che abbiamo realizzato sul vostro documento, ripetiamo, elaborato da CGIL, CISL e UIL. I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte, i valori culturali della pace, della fraternità, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra, l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL, CISL e UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed un'occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL, CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche. Segretario, allora abbiamo ascoltato il servizio sul vostro documento, sul documento di CGIL, CISL e UIL. Voi ribadite la necessità di valorizzare Taranto come riferimento del bacino mediterraneo, perché abbiamo tante potenzialità, del porto ne parliamo ormai da tanti anni, anche se poi in realtà non è mai decollato.
0: Sì, noi l'abbiamo ben descritto in quella piattaforma che abbiamo presentato unitariamente qualche mese fa, dove oltre alla questione Exilva noi mettiamo in risalto un altro modello di sviluppo che parta dal turismo, che ovviamente tutte le peculiarità che ci sono in questo territorio rispetto al porto, rispetto anche alle vie di comunicazione che sicuramente vanno finanziate, ma a tante diciamo, strutture che Taranto ancora oggi, secondo noi, non ha messo in evidenza. E perciò il Mediterraneo è la migliore occasione, intanto, per dimostrare che questo territorio è pronto, questo territorio vuole uscire fuori da quella che è la monocultura dell'acciaio. E mettere in risalto tutto quello che può dare questa città e questo territorio, perché parliamo di agroalimentare, di settori enogastronomici, cioè tutti i driver di sviluppo, la pesca, la viticoltura, tutti i driver di sviluppo che possono aiutare a questa città ad uscire fuori da quella che è la concezione della monocultura dell'acciaio. Sicuramente noi stiamo anche per l'industria, perché riteniamo che un'industria sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale faccia bene a questo territorio. E perciò mettere insieme, qual è l'intento? Mettere insieme tutte le istituzioni, le associazioni datoriali per darsi un'altra chance. e per trovare una via di sviluppo diversa che possa far rinascere questa città.
1: Ecco, segretario, voi ponete anche la questione del dopo giochi, cioè a partire dal 4 settembre, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli impianti e l'utilizzo anche a fini sociali degli impianti, che sono impianti importanti che fanno di Taranto una città all'avanguardia dell'impiantistica sportiva, almeno nel mezzogiorno e forse non solo nel mezzogiorno.
0: Sicuramente questo patrimonio non va disperso. Io qualche tempo fa, mi permetta, leggevo le difficoltà della nuotatrice Pilato che doveva andare ad allenarsi a Bari, mentre oggi penso che ci siano tutte le condizioni per poter allenarsi e perciò vivere nella nostra città con una nuova impiantistica, ma anche un occhio riguardo a quello che può essere l'utilizzo sociale di questi impianti, cioè prevedere da parte del comune degli spazi, degli orari che possano aiutare tanti ragazzi, tante ragazze, ma anche aiutare anche i pensionati e le pensionate per poter fare dello sport e perciò utilizzare anche a scopo sociale questi impianti che rimarranno sul territorio e che sicuramente sono un patrimonio da difendere e da tutelare.
1: Ecco, segretario, abbiamo accennato alla questione dell'ILVA, dell'ex ILVA. Sentiamo questo servizio sulla cordata italiana e sulle perplessità che ci sono sugli sviluppi della vicenda e poi commenteremo insieme. Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro, ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre. Segretario, lei crede nella riuscita di questo tentativo della cosiddetta cordata italiana?
0: Allora, voi l'avete chiamata situazione complessa, perciò c'è bisogno di una risoluzione che mette insieme tanti fattori, no? Fattori che non possono prescindere però da una forte partecipazione dello Stato, perché se non interviene il governo centrale in questa situazione, qualsiasi tentativo di salvataggio, secondo noi, può essere vano, perché sicuramente è positivo il fatto che tanti imprenditori italiani vogliono, come dire, mettersi insieme per poter dare, come dire, una parte di risoluzione al problema, no? Per non disperdere quello che è il patrimonio delle acciaierie italiane. Però c'è bisogno appunto dell'intervento dello Stato, perché fino ad oggi, l'abbiamo detto in tanti, è stato detto da tanti, la mancanza di manutenzioni all'interno dello stabilimento, la mancanza di come dire, interventi verso la sicurezza, purtroppo abbiamo dovuto sopportare diversi incidenti mortali negli ultimi due, proprio come dire, tragici rispetto a quella che è la situazione di questo stabilimento, ci fanno pensare che o lo stabilimento viene messo in sicurezza e perciò anche sostenibile dal punto di vista della salute, altrimenti qualsiasi tentativo sarebbe vano. Perciò un forte intervento dello Stato insieme al privato che può dare sicuramente una grossa mano per poter ripensare a uno stabilimento che sicuramente non avrà gli stessi volumi, come dire, sia di produzione ma anche come dire, di occupabilità. Però appunto la sfida è questa, cioè mettere in sicurezza lo stabilimento, dare un progetto, come dire, di rinascita futura, ma pensare anche a quelle persone che verranno espulse da quel sistema produttivo per poterle riformare e poterle reimpiegare in altri progetti che sicuramente ci saranno. Io
1: Ecco,
0: seguo
1: segretario,
0: anche.
1: a proposito di questo, quindi abbiamo il tema dell'aria a caldo. Da una parte c'è l'esigenza di rispettare e dare seguito al decreto di chiusura della Corte d'Appello di Milano, dall'altra il ridimensionamento, appunto come dicevamo, comporterebbe una serie di esuberi, ai quali però si aggiungerebbero anche diciamo, le difficoltà e i drammi delle aziende dell'indotto. Molte di queste aziende, con la chiusura dell'area a caldo, rischiano di chiudere, quindi di cessare l'attività. Quindi davvero c'è bisogno di un programma di tutela per migliaia di lavoratori che rischiano di ritrovarsi senza un posto di lavoro.
0: Allora, io posso portarvi ad esempio quello che si sta facendo su Brindisi riguardo appunto anche l'altro pezzo, no, di riconversione industriale. Parlo della centrale di Cerano, ma anche del petrolchimico. Ho
1: Sì.
0: assistito all'ultima riunione al MIMIT, dove il ministro Urso ha esordito parlando di Taranto. Perché? Perché lui ritiene, e spero che il governo sia compatto su questa idea. Ritiene intanto di allargare l'area di manifestazioni di interesse che vengono ogni giorno presentate al MIMIT, perché allargando l'area, voi sapete benissimo che Brindisi purtroppo non ha tante aree disponibili per poter mettere a terra tutti i progetti presentati fino ad oggi. Perciò allargare l'area, andare verso la direttiva di Taranto e perciò con questo allargamento e con l'aiuto della ZES si possono mettere a terra progetti che possono, come dire, assorbire quelle persone che vengono espulse da quello del sistema produttivo dell'acciaieria. Perciò appunto dico, una soluzione complessa a un problema complesso, cioè mettere tutti insieme, proprio in questo momento, fare territorio, proprio in questo momento bisogna pensare al di fuori di quelli che sono i propri limiti provinciali, andare oltre. Ecco perché là c'è bisogno anche di una forte mano della regione, sia dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista degli investimenti che può attrarre anche la regione, e perciò fare territorio, mettersi tutti insieme, proprio per trovare una soluzione a quella che secondo noi sarà un problema serissimo per l'occupazione, ma anche per la creazione, se vogliamo, di posti di lavoro per quei tanti disoccupati che ormai vivono nei nostri territori.
1: E noi speriamo che questa avvertenza finalmente riesca a trovare una via d'uscita che metta insieme la tenuta occupazionale con la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Grazie al segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
0: Grazie a voi dell'invito, grazie. Arrivederci.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelare

0: Le storie sono vere.
1: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
0: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
0: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
0: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
4: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
7: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate.
9: Certo.
8: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
10: Ma che ore sono?
8: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
9: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
10: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
11: Ah, sì!
9: Io non c'entro niente.
6: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
8: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
9: I've been kept. È da pazzi!
8: Lo so!
5: Cos'è?
8: È per te. And the world still so
5: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
12: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
13: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Benvenute e benvenuti a Fuori Quota, un angolo di condivisione, un format che vuole raccontare in maniera confidenziale ma non troppo, in maniera importante, un momento di confronto e di condivisione con due incredibili donne che ho il piacere di presentare, Roselina Panebianco e Mafi Danna. Benvenute.
1: Grazie.
0: Oggi parliamo di diversi temi, perché noi riusciamo a fare dei collegamenti che sono praticamente infiniti e potremmo così continuare per ore, per cui facciamo un piccolo appunto adesso, iniziamo e non sappiamo quando finiremo, quindi questa è la premessa.
1: Come sempre quando tre donne si incontrano.
0: Esatto, esatto. Parliamo di fragilità, parliamo di cura, di perdono e parleremo anche di rinascita, perché questo ha un senso e sempre probabilmente l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere in qualche maniera. Roselina, io vorrei che tu ci raccontassi cos'è che ti spinge a fare tutto quello che fai dal momento in cui ti svegli la mattina e tutto quello che svolgi nella tua giornata, che garantisco è di 24 ore anche quella di Roselina.
1: Sì, sì, infatti sicuramente è una giornata piena di cose e io, a me piace arricchirla ancora di più, quindi non soltanto l'aspetto legato al lavoro, alla famiglia, ma anche tutto quello che è intorno, quindi mi piace dare anche il mio contributo alla comunità dove vivo in particolare. Io inizio a lavorare nel 2007 in Tip Italia, occupandomi, io dico sempre ho diversi cappelli in azienda e fuori dall'azienda, no? Mi piace vestirmi anche tante cose diverse, quindi mi occupo da un lato di progetti europei, dall'altro ho la fortuna dal 2019 di poter diffondere la cultura della diversity equity inclusion, e questo appunto, questo progetto rientra all'interno di questo ambito proprio perché è importante garantire alle risorse che lavorano nella nostra azienda un ambiente sicuro, un ambiente protetto, un ambiente equo, sicuramente equo. Pensate che ho la fortuna di lavorare in un'azienda in cui ci sono il 70% è rappresentato da donne, e quindi le tematiche della fragilità, le tematiche della genitorialità, del caregiving, sono tematiche che in qualche modo impattano sulla vita di tutte noi e impattano anche direttamente sulla mia vita. Per questo quando certo. Tu mi raccontavi, mi chiedevi, la mia giornata è piena, sì, perché poi non sono soltanto una donna che lavora, ma sono anche una mamma, una moglie, una figlia. Faccio parte di una comunità e mi piace appunto portare davvero, arricchire, no? Con il mio contributo. Tutto quello che mi è intorno.
0: Assolutamente.
1: Spero di farlo al meglio, sicuramente io cerco poi di dare il meglio di me.
0: Io qualche dubbio ce l'ho, nel

0: senso che noi abbiamo Mafidan oggi che è, oltre ad essere un piacere assoluto, c'è questa forza, questo faro che ci guiderà in questo percorso.
1: Mafi, stai facendo venire un'ansia da prestazione a proposito di prestazione.
0: No, ma noi sappiamo benissimo e ti seguiamo, vediamo tutti i tuoi percorsi, perché tu hai diversi percorsi su più fronti e sono tutti molto molto molto sentiti e importanti. Sotto quale aspetto pensi di poter prendere e dare di più in maniera più intensa? Perché tu sei intensa, partiamo già da questo.
1: Sì, allora diciamo che in realtà quando mi dicono fai tantissime cose, io rispondo ne faccio una in tanti modi.
0: Esatto.
1: E quello che faccio è occuparmi di relazioni, della sostenibilità delle relazioni e creare dei percorsi per le organizzazioni, per le aziende, ma anche all'interno delle famiglie, per cui queste relazioni che ci trascinano tante volte in campi di battaglia si trasformino in campi di semina, no? Questi muri si trasformino in orizzonti. È un'operazione complessa, però io vengo da un background di tanti anni di racconto di relazioni, di storie di persone vere, sia di aziende sia di famiglie, quindi relazioni affettive e relazioni professionali. E una cosa ho capito, che tutte queste persone che sono state in grado di consolidare legami che permettessero loro di fiorire, hanno messo in atto un tipo di pensiero, che è il pensiero del riconoscimento.
0: Assolutamente.
1: Il pensiero del riconoscimento ha un po' tre direzioni. Il primo è quello di vedere l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Questo ci succede sempre, è normale, quindi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse. Ci succede con le persone di cui ci innamoriamo, ci succede con i figli, ci succede con i collaboratori, perché tendiamo a vedere noi attraverso l'altro, aspettarci sempre qualcosa dall'altro. In realtà la relazione è un'azione, non è prendere ma è dare. E poi il riconoscimento è sapere che le persone cambiano in continuazione e quindi ogni giorno dobbiamo metterci in relazione con l'altro in maniera flessibile, guardandolo davvero. Riflettevo l'altro giorno su Socrate, che non ha mai scritto la sua filosofia, proprio perché diceva è qualcosa di così bello e grande che non possiamo fossilizzarlo in qualche cosa che resta, ma andrebbe riscritto ogni giorno. Ecco, anche le relazioni sono così.
0: Assolutamente.
1: E poi il riconoscimento è gratitudine. Noi siamo poco capaci di vedere quello che nelle nostre vite c'è, perché vediamo sempre quello che manca. Invece il grazie, che non è gentilezza, non è cortesia, ci aiuta a focalizzare tutto quello che nella nostra vita c'è prima di perderlo, prima che sia troppo tardi, e anche di goderne e di condividerlo.
0: Forse non siamo capaci abbastanza di, come dici, di capire in maniera cosciente, di avere consapevolezza di quello che significa qui e ora.
1: Sì, è vero. Io infatti penso che una delle grandi skills che dovremmo portare nelle nostre vite è quello di sostare. So stare, so fermarmi e so restare. Noi siamo in un'epoca in cui oggi siamo qui, in questo momento siamo qui, ma siamo già proiettati altrove. Siamo a tavola insieme, ma abbiamo il cellulare che ci collega
2: altrove. È vero,
1: altrove.
2: Che ci porta da fuori.
1: E invece la relazione vuol dire saper stare, sapersi sedere, e poi fare un sacco di cose che magari ne parleremo dopo.
0: Assolutamente.
1: È proprio questo, è proprio quando parliamo di cura.
0: Sì.
1: Pensa che bella parola, che vuol dire avere a cuore, vuol dire saper mettere in campo una intelligenza relazionale, non un ruolo, ma proprio cura come relazione. Questo è il cuore di quello che funziona poi e che permette a entrambe le persone non di oggettivizzarsi ma di fiorire.
0: Assolutamente. La cura, che ovviamente Rosellita sappiamo essere una cosa che noi sentiamo intimamente, ma è possibile che l'essere donna possa essere un po' più strettamente collegato a questo o no, secondo te?
2: Intanto mi piaceva riprendere il concetto del riconoscimento, no? Di cui Mavi prima parlava, nelle nostre chiacchierate, insomma, c'è sempre la ricerca puntuale della perfezione, la perfezione nel lavoro, la perfezione nella famiglia, quindi ecco la cura, no?
0: Sì.
2: Curare non solo, come dire, il ruolo che tu hai, quindi la ricerca di una perfezione, quindi da lì poi c'è il subentro della sindrome dell'impostora, dove dici: sono all'altezza di fare questa cosa, mi è stato affidato questo ruolo in azienda.

0: azienda, ma sarò capace di portarla avanti. Io lo so dentro di me che sono capace di farlo, però poi bisogna vedere agli occhi degli altri come si è percepiti, quindi la percezione che hanno gli altri di noi stessi. E questa è una cosa. E poi cercare di essere perfette nel contesto anche familiare, quindi prenderci cura al meglio dei nostri affetti, dei nostri genitori, dei nostri figli, del nostro marito, insomma, di quello che c'è intorno. E devo dire che si fa veramente una grandissima fatica. Io mi rendo conto che non è un ruolo semplice. Purtroppo, ahimè, ancora i carichi di cura sono affidati alle donne, le quali non sono solo donne di famiglia, ma fanno tantissime altre cose, per fortuna, oserei dire. Però, ahimè, un po' perché la società ovviamente non ci garantisce tutto quel supporto di cui avremmo bisogno. Pensate alle mamme che devono iniziare, appunto, ritorno dalla maternità e non sanno a chi affidare i loro figli. E quindi hanno il senso di colpa, perché qui adesso a carico di cura c'è anche il senso di colpa. Ammetto da parte questa me stessa, il lavoro, no? Le mie ambizioni, la voglia di realizzarmi in qualche modo, oppure mi prendo cura di mio figlio, oppure mi prendo cura dei miei genitori, perché appunto siamo anche persone che hanno comunque avuto un'evoluzione nella vita, per cui da figli poi si passa a essere anche da donne, e si passa anche ad essere poi figli di genitori che chiaramente diventano sempre più anziani e quindi hanno bisogno di cura, quindi non soltanto da mamme ma poi anche da figli. Per cui secondo me è un tema veramente enorme, no? da poter affrontare, però mi rendo conto che c'è sempre questa ricerca della perfezione che ti logora. Io penso che veramente ti porta a un logoramento interno e poi lì subentrano i sensi di colpa. Ma poi appunto sono tantissime le cose di cui vorremmo parlare, no?
1: Allora, diciamo che ci sono dei dati che dicono che le donne impiegano il proprio tempo in cura per 4,5 ore al giorno, che significa 45.000 ore nella loro vita, che vuol dire quasi 20 anni di lavoro che nessuno vede, che nessuno paga e che è invece fondamentale. Ecco, sicuramente io credo che domani, magari dopodomani, questo lavoro di cura veramente vada condiviso con gli uomini, ma non come ci dividiamo la patata bollente, ma come ci dividiamo anche questa opportunità di crescita, esatto, anche per loro. I nuovi padri adesso cominciano a chiedere il congedo di paternità, a voler essere più padri di prima. E il tema della perfezione ci accompagna da sempre, no? Da quando eravamo bambine, che ci dicono: fai la brava bambina, sii silenziosa, occupa poco spazio, delicata, dolce, non alzare la voce. Vuol dire non alzare la tua voce, cioè forse noi non ci rendiamo conto. E non sudare, non correre, non arrampicarti, non chiedere troppo, ringrazia. Ai nostri fratellini dicono: corri. Pensate al giardino della scuola, dove i maschi occupano tutto lo spazio giocando a calcio e le femmine
0: nel loro angoletto a chiacchierare
2: con il loro libro.
1: Nella vita poi ritorna. E anche il tema della perfezione, anche la parola, no, che viene da perficio, che vuol dire concluso. Noi non possiamo aspirare ad essere qualche cosa di finito, ma qualche cosa in continua evoluzione. Quello che evolve non può essere perfetto. E poi dobbiamo davvero imparare che nessuno ci amerà mai per la nostra perfezione. Se lo farà, lo farà per la nostra verità. E non lo farà per un motivo, ma per un mistero. Le relazioni solide si saldano su qualcosa che non sai dell'altro, perché è quel qualcosa che ti tiene unito, che accende l'interesse, che accende il desiderio. Quindi il tema della perfezione, che ci viene in qualche modo veramente imposto col latte materno, come quello del senso di colpa, un altro grande tema. Il senso di colpa, se lo pensiamo come anche un metterci sempre al centro, quando c'è un problema e noi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo bravissime, ci sentiamo un po' vittime perché ci crocefiggiamo. Però il senso di colpa in questo modo diventa anche un ego riferirsi, un senso di onnipotenza. E invece dobbiamo metterci in testa che fra quello che noi facciamo e non facciamo e quello che accade c'è di mezzo il mondo, la volontà degli altri, e questa cosa ti solleva e ti fa invece cambiare dal senso di colpa al senso di responsabilità.
2: Assolutamente.
1: Che è un'altra parola bellissima, che è abilità a rispondere, ad esserci per fare, perché il senso di colpa ti fa stare male, ti congela, non ti permette di agire.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
2: Assolutamente. Io direi che facciamo una piccola pausa adesso, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco.

0: Bentrovate fuori quota, in questo angolo e spazio rientriamo in onda e vorrei sapere, sono curiosa di sapere che cosa vi, quale immagine associate a fuori quota o quale concetto associate a fuori quota?
1: Ah, io ce l'ho. Okay. Io trovo un titolo bellissimo perché siamo tutti fuori quota. Ogni relazione è qualcosa che non puoi inserire in uno schema, per fortuna. Ci sono delle cose come le relazioni fra due persone che non dovrebbero rispondere a dei diktat. Noi siamo abituati a pensare all'ideale, alla moglie perfetta, alla madre perfetta, al figlio perfetto, l'amica perfetta, il collaboratore perfetto. In realtà, quello che io dico sempre è che ogni relazione ha un nome proprio. È il nome che si forma tra me e te, e se sostituiamo uno dei due cambia, anche se abbiamo gli stessi ruoli. Io ho raccontato la storia di Sinisa Mihailovic e lui mi ha detto: sai, ma io ho 5 figli e sono un papà diverso con ogni figlio, perché per essere giusti bisogna essere diversi, non uguali. Se io fossi stato lo stesso padre per il primo e per l'ultimo figlio, avrei fatto del male a loro, e ogni volta che io mi relaziono a loro, anche loro tirano fuori una parte di me, una parte di papà che l'altro invece nasconde. E questo è importantissimo, cioè sapere che le relazioni sono complicate, anche questa è una parola bella, no? Compliche, piene di pieghe. Se noi le semplifichiamo e gli diamo un job title, gli diamo un D, gli diamo un preciso confine, allora in quota questa relazione si semplifica ma perde di identità, e pretendiamo di starci dentro senza riuscirci. Io quando parlo di

0: relazioni, faccio un esempio che secondo me è molto bello, esiste un modo di costruire i giardini nelle città e anche all'interno dei campus universitari che si chiama Desire Path. Sono questi giardini, abbiamo la foto, che in realtà sono una distesa di prato e le persone abitandoli creano dei sentieri proprio camminandoci dentro. Poi arriva l'architetto e mette il cemento. Cosa significa? Che le relazioni devono essere costruite in base a quello che io e te abbiamo bisogno. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica come dobbiamo essere. Quindi queste stradine sono solo le mie e le tue, e se tu te ne andrai arriverà qualcun altro, dovremo costruirne altre. Quindi il fuori quota secondo me è bellissimo.
1: Ormai il tuo punto di vista ci apre veramente, c'è un'apertura verso tante cose. Io passerei le mie giornate a parlare con Mari, perché
2: passeremo le nostre giornate,
1: vero?
2: A parlare perché di questo, veramente, anche perché parlare di senso di colpa, di responsabilità, di fragilità, di comunicazione in qualche modo, di verità. Quando riusciamo ad essere veri e quanto della nostra verità riusciamo a comunicare?
0: Dipende da chi abbiamo accanto e dipende dai luoghi che abitiamo. C'è questo bellissimo libro di Amy Edmondson che si chiama Organizzazioni senza paura, e lei parla di sicurezza psicologica. Ne parla nelle aziende, ma io credo che davvero sia necessario invece che prima di tutto le nostre famiglie siano dei luoghi di pace. La pace si costruisce in casa per poi portarla fuori. E c'è quest'idea che io sto cercando di portare avanti, di come sia importante conversare, che non vuol dire chiacchierare, ma significa versare con, no? Come se noi avessimo questo contenitore tra me e te, io ho la mia verità, ho il mio interiore, tu anche, e noi versiamo qua. E questa cosa è qualcosa che non c'era. E in questa dinamica possiamo sederci, guardarci e ascoltare. L'ascolto è una cosa che non sappiamo fare, perché quando qualcuno ci parla pensiamo subito a come sovrascrivere,
1: assolutamente.
0: A come consigliare, a come, e invece sì. Ma soprattutto con i nostri figli, noi i figli non li conosciamo, li partoriamo,
1: quanto,
0: ma non li conosciamo.
1: E quanto li ascoltiamo i nostri figli veramente?
0: Non li ascoltiamo, e invece dovremmo porci di fronte all'altro, io dico sempre come se dovessimo scalare una parete. Nello scalatore cosa fa? Alla propria energia, al proprio equipaggiamento, ma sta attento a dove mette le mani, i piedi, studia
1: la
0: roccia.
1: Lo fa in sicurezza soprattutto.
0: Lo fa in sicurezza cercando di non fare danni.
1: Esatto.
0: O come attraversando una città senza GPS, non siamo più abituati, no?
1: No?
0: Però una volta guardavamo le strade, le insegne, sentivamo i suoni. Ecco, l'altro dovrebbe essere attraversato così, perché tante volte noi non abbiamo bisogno di consigli, abbiamo solo bisogno di testimoni. Qualcuno che stia lì ad accogliere quello che siamo, ad ascoltarci e a scoprirci, e che permetta a noi stessi di ascoltare noi mentre parliamo con l'altro, e questa cosa non la facciamo mai. E il conversare ci permette anche di poter chiedere aiuto in sicurezza senza sentirci fragili, perché la relazione d'aiuto è potentissima. Cioè, se io ti chiedo aiuto significa prima di tutto che so di valere abbastanza da potermelo permettere, e poi do valore a te, perché se lo sto chiedendo a te è perché so che tu hai valore e puoi darmelo. E anche il conflitto, in quest'idea del conversare, resta lì. Cioè, la relazione fra me e te non è intaccata e non è messa in discussione. Stiamo discutendo su questa cosa che ha una forma, ha un peso, possiamo prendercene cura. Non è mai fra di noi, non ci mangia. Quindi le dinamiche della sicurezza psicologica sono veramente tante. Abbiamo paura del conflitto, invece non dobbiamo averne paura. Parlavamo della musica, no?
2: Sì.
0: La musica, il conflitto, la dissonanza, è il momento in cui tu ti fermi e cerchi di conciliare le cose, ma che ti chiedono attenzione, ti chiedono riflessione, ti chiedono di sostare e poi di inventare qualche cosa di diverso che ci allinei. O anche no, si può anche non essere d'accordo, ma volersi bene lo stesso.
1: Sì, ed essere anche in grado, secondo me, di dire, di raccontare il proprio disaccordo senza sapere di non ferire nessuno. Perché no, poi subentra questa cosa. Lo dico, però magari ci rimane male, oppure me lo tengo per me, e quindi in quel caso mi sento frustrata, no? Perché non sono riuscita a comunicare in maniera agevole quello che io pensavo, e quindi lì appunto subentra tutto il discorso legato alla comunicazione.
2: Comunicazione. Anche le parole, no?
1: Le parole giuste.
2: Dovremmo intanto equipaggiarci di un tot di parole che possono andare da qui all'infinito. Tanto per, cioè, io penso proprio questo, profondo.

0: profondamente. Per cui, come dice qualcuno, più parole abbiamo a disposizione, più riusciamo a creare dei pensieri all'interno della nostra testa. E avendo le parole, secondo me, un peso minimo di 80 kg l'uno, se riusciamo ad utilizzarle, a calibrarle così rispetto all'altro, intanto noi sappiamo che stiamo portando, nella, diciamo, peggiore delle ipotesi, un minimo di rispetto garantito, secondo me, cioè ho la garanzia di avere un minimo di rispetto. E poi, secondo me, tutto potrebbe avere a che fare con la stima dell'altro, no? Io stimo questa persona tanto da prestare attenzione a cosa dico e a cosa, perché noi non guardiamo più le reazioni, perché non stiamo pensando
1: e a cosa mi risponde.
2: Questo è esattamente l'impatto delle parole sull'altro.
1: Sì, ma ne parlavamo un po' prima, no? Che è vero che dobbiamo essere, trovare dei luoghi in cui possiamo non avere paura di parlare, ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione all'impatto che le parole hanno sull'altro, perché possono veramente ferire più
2: di tanti gesti, è verissimo.
1: Più di tanti gesti,
0: è vero. Assolutamente. E questo fa parte di tutto, della cura, fa parte del riconoscimento. Quando hai detto la parola riconoscimento, io mi sono illuminata, perché è così potente la parola ed è così potente il riconoscimento che non è detto che avvenga questo.
1: No, di solito non avviene. Di solito nelle relazioni l'altro è comunque, cioè noi giriamo spesso con una lista di flag che ce le ha tutte o quasi tutte, però non è vero, l'altro non è mai come noi vorremmo che fosse, l'altro è altro, e questa cosa soprattutto nelle relazioni d'amore, quelle più intime, quelle con i nostri genitori tantissimo, quelle con i nostri figli, con i nostri partner, è importante. Perché io per esempio ho fatto un lungo lavoro su me stessa. Io, a proposito di amore, noi tante volte ci sentiamo le queen dell'amore, come amo io non ama nessuno, ma non possiamo cavarcela così, l'amore deve avere una direzione. E io ogni tanto penso davvero che i miei figli e mio marito, mio fratello e i miei genitori avrei potuti, non dico amare di più, ma meglio sì.
2: Perché forse avrei in maniera diversa, come dicevi tu?
1: Avrei potuto amarli per quello che sono e non per quello che io avrei voluto che fosse.
0: Noi idealizziamo.
1: Sì.
2: Siamo anche delle romantiche, forse, no? Cioè, forse l'amore romantico al quale siamo abituati.
1: Ma non è tanto romantico, è un amore egoriferito, perché l'amore vuol dire amare l'altro, non è amare quello che noi proiettiamo.
0: Ma è un lavoro duro.
1: È un lavoro duro, però è un lavoro necessario, perché sai se no che cosa succede? Che soprattutto coi figli creiamo un'aspettativa così alta che loro sentono di dover corrispondere e quindi passano la vita, invece che cercare se stessi, a cercare di accontentare noi.
2: Verissimo.
1: E invece, certo. E questa cosa è veramente dannosa. I ragazzi adesso, più passa il tempo, i dati sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze sono allarmanti. Io ho fatto due programmi proprio su questo tema. Uno si intitolava Adesso parlo io, tanto per dire le parole. Ho raccontato storie di ragazzi e ragazze che avevano subito cyberbullismo e bullismo. E poi l'ultimo, Persone Medicina, in cui ragazze e ragazze raccontavano il loro disagio, ma quelli potenti, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, chiamando in causa la persona più vicina a loro. E è venuto fuori tantissimo il tema dell'essere all'altezza delle aspettative. E invece i nostri figli non sono lì per renderci né felici né per farci sentire brave o bravi, sono lì per fiorire. E noi dovremmo essere semplicemente lì ad accompagnare e a nutrire questa loro fioritura.
0: Vabbè, io sono...
2: Sembra semplice, eh?
0: No, cioè,
2: sembra un concetto semplice, però...
0: di questo, perché nella mia vita, nella mia scelta di essere una musicista, di fare spettacolo e questo, ho deluso un po' le aspettative di quelle che erano quelle di mia mamma, di mio papà, e le ho vissute in maniera veramente profonda.
2: E... con aperti contrasti, intendi?
0: Sì, del tutto, sì. Io avrei dovuto fare completamente un'altra strada, perché da figlia di famiglia del sud, donna, l'unica donna della famiglia, quindi la cura, quest'altro. E io direi di fare una piccola pausa, perché così ripristino un attimo il mio stato dell'arte e ritorniamo tra un po'.
2: Benissimo.

0: più.
1: Ritorniamo sempre qui a Fuori Quota, questo format che ci sorprende e ci unisce, perché la condivisione e stare insieme è qualcosa di a cui di, io sono grata di questo intanto a voi due.
2: Anche noi credo.
1: E io mi sono un po' ripresa dal, diciamo, da questo racconto della mia storia e dell'aver, come dire, in qualche maniera probabilmente adesso deluso, perché ho preso una strada che era quella mia personale e ho portato fino in fondo, e oggi sono felice perché sono quello che voglio essere e ho sempre voluto questo, per cui sono felice di questo, però come figlia
2: hai avuto tanti
1: non sono
2: tanti
1: stata
2: colpa,
1: brava sì.
2: No, ma al di là appunto di, secondo me, molte di noi donne, no, ci sentiamo la condizione di avere un senso di colpa per le cose alle quali abbiamo in qualche modo, le quali vogliamo veramente realizzare, sentiamo con tutte noi stesse che potremmo fare qualcosa in più, però magari ci sentiamo frenate perché se facciamo questa cosa tolgo dello spazio, tolgo del tempo, oppure mi comporto da brava figlio o da brava mamma. A me è anche capitato, ad esempio, con mio figlio, quando tu parlavi, no, siamo genitori esigenti, io mi sono ritrovata soprattutto all'inizio, no, nella prima parte della sua vita scolastica, in cui volevo che lui raggiungesse degli step, però vedevo che non arrivavano, mi domandavo perché, magari sto facendo qualcosa che non dovevo, magari lo aiuto in qualche modo. E poi piano piano ho capito, ma lui ha i suoi tempi, non sono io che glieli posso imporre. E quindi ecco il senso di colpa che ti arriva dopo, no? Perché inizi poi a maturare il concetto di dire, forse mio figlio ha dei tempi che non sono stati i miei tempi. Magari, che ne so, un bambino a 9 mesi inizia a camminare, un altro ne impiega 14. Allora dici, forse mio figlio è diverso, ha qualcosa in meno. Questo è il senso di colpa, no, che pervade poi il genitore, per non parlare poi delle problematiche legate a questioni un po' più ampie, un po' più serie, no? Perché lì c'è soltanto l'idea di voler in qualche modo arrivare, no, al perfezionismo.
3: C'è la radice di dover essere in un certo modo, no? Tu parlavi del camminare, magari un bambino gattona e poi balla, nel senso metaforicamente, noi abbiamo una scuola che è molto rigida su alcune competenze e assolutamente chiusa su altre, è una

Una scuola che riflette un po' la nostra società. Esatto. E diciamo che appunto questo senso di colpa delle mamme che lavorano, io lo vedo quando vado nelle aziende, è fortissimo. E pensa che invece ci sono dei dati che ci dicono che i figli e le figlie delle mamme che lavorano hanno delle capacità e dei talenti acquisiti.

0: volte non ci siamo. Il problema è che il tempo delle donne dedicato al lavoro è sempre un tempo sottratto alla famiglia. Per l'uomo invece è un tempo dedicato alla famiglia. Dobbiamo un po' spezzare questa catena, anche perché solo così i nostri figli e le nostre figlie capiranno che le donne non sono solo piene di vita. La mamma di, la moglie di, hanno anche una loro vita e quindi imparano ad aspettarci, a sentire che il tempo che dedichiamo a loro e con loro è un tempo prezioso, che nessuno può dirti dove puoi o dove non puoi andare, nessuno può dirti come ti devi vestire, che cosa puoi sentire o no. Sì. Purtroppo invece scatta il meccanismo della mamma che è sempre presente come ok, è la mia mamma. E invece no, poi crescono maschi e femmine che entrano in questo ruolo.
1: Assolutamente. In questo percorso di crescita e certe volte insomma, anche di montagne russe della nostra evoluzione emotiva, arriva quella fase del perdono, arriva, può arrivare in qualche modo, ce lo
0: arriva
1: possiamo
0: la fase
1: concedere.
0: Del perdono, perché arriva la fase del tradimento.
1: Ah.
0: Tutti i giorni noi facciamo dei patti con qualcuno che poi vengono disattesi, ma proprio perché, tornando al giardino con le stradine, le relazioni sane sono quelle che permettono alle persone di uscire dal giardino, se no non sono sane, se no sono gabbie, no? Le relazioni sane sono quelle che tengono al centro la libertà e quindi anche la libertà di interrompere, di andare, di sbagliare. E quindi sì, innanzitutto bisognerebbe un po' cambiare questa parola del tradimento, che significa, viene da tradere, significa consegnare al nemico. Quando noi ci sentiamo tradite è quasi come se fossimo noi al centro, ma in realtà è l'altro che ha rotto il patto. Noi non siamo sul palcoscenico del tradimento, è l'altro o l'altra che ha rotto il patto. Quella cosa ci cambia completamente la prospettiva, no? E allora dobbiamo chiamarlo adulterio, togliendolo dall'idea della coppia, no? Ma è proprio ad alterum ire, è andato verso qualche cosa d'altro rispetto a noi. E invece il perdono è necessario, perdono, perdonare a noi la libertà di non restare inchiodate lì in quel dolore che ci permette di, cioè che non ci permette di agire. E la scena più bella di perdono che sia mai stata scritta è stata scritta secondo me nel Vangelo, quando Pietro rincontra Gesù dopo che lo ha negato 3 volte, Gesù è stato crocifisso, è risorto, si incontrano presso il lago di Tiberia e Pietro va da Gesù con lo sguardo basso, sapendo quello che ha fatto e temendo la sua reazione, ma in realtà Gesù lo guarda e gli dice: mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? 3 volte, come le 3 volte in cui lui l'aveva tradito e rinnegato. Che vuol dire? Questa cosa io l'ho vista, l'ho sentita, ti rendi conto cosa mi hai fatto, però cos'è rimasto? Chiediamoci che cosa è rimasto. E da quel momento in poi si può decidere che cosa fare di questa relazione. Ma l'importante, anche qua ci sono 2 parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, che sono scordare e dimenticare. Dimenticare vuol dire togliere dalla mente, demens, e questa cosa non dobbiamo farla. Ogni volta che qualcuno ci ha ferito, quella ferita deve rimanere per crescerci. Ma scordare, ex cor, toglierlo dal cuore, per non diventare quello che ci hanno fatto.
1: Sì, qui all'interno di questa cosa bisogna avere questa visione di questo tipo di filosofia, intanto di vita, e poi trasportarla a livello emotivo, il che significa anni di cura e di attenzione verso noi stessi che poi siamo in grado di offrire all'altro.
0: Probabilmente. Però sai questa cosa quando si riesce a fare? Quando hai tante relazioni puzzle, io le chiamo le relazioni puzzle, che quando cade un pezzo ci sono le altre che ti tengono su. Perché chiaramente se tu sei solo mamma, solo moglie, solo dedicata al lavoro, quando quella relazione si incrina muori. E invece se c'è tutta una rete tua dove tu altri luoghi in cui tu ti senti capace, riconosciuta, vista, amata, allora sei anche più in grado di prendere da questi altri luoghi l'energia necessaria per aggiustare la relazione in crisi. Questo io credo che sia fondamentale.
2: È vero, è fondamentale soprattutto quando nella vita poi accadono delle situazioni in cui dove

0: tu non le puoi, come dire, guidare, non le puoi risolvere, e quindi è necessario avere tanti pezzettini di puzzle a cui aggrapparti. Quindi è fondamentale. E noi non siamo solo una cosa, io prima con Mapi diciamo, non siamo soltanto quella cosa, non siamo soltanto quella relazione, dobbiamo essere tante cose diverse, tante relazioni diverse, altrimenti scendiamo giù, cioè quel puzzle a cui ci aggrappiamo in realtà non ci consente di andare sempre più in alto e cadiamo nel baratro. Quindi
1: questo tema del femminile, che siamo tante cose, è verissimo. Però allora io adesso sto scrivendo un libro che probabilmente si intitolerà Intere. Proprio con l'idea che da quando eravamo piccole noi abbiamo imparato a mostrare dei pezzi di noi, che erano i pezzi che corrispondevano alle aspettative. Siamo cresciute con che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, nessuno ci ha mai chiesto che cosa vuoi essere. E dietro a quel che cosa vuoi fare c'era: vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te? E noi l'abbiamo fatto sempre, perché abbiamo pensato che solo così saremmo potute essere amate,
0: accettate,
1: viste, riconosciute.
0: Sì,
1: poi arriva un momento della vita che però siano rimetti i pezzi tutti insieme, cioè quel dolore bussa, e se non li apri poi ti devasta la casa. Quindi possiamo essere tante cose, ma anche riconoscerci l'interezza, cioè poterci mostrare per la nostra verità intera, e non solo un pezzettino, perché quella persona ha bisogno di questo, un pezzettino. Siamo molto funzioni.
0: Sì, è vero, assolutamente. Ci diamo per quello che pensiamo che possa accorrere all'altro, ma non ci diamo per quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un concetto che ahimè, è come dicevamo fin dall'inizio,
2: ma noi,
0: no?
2: Siamo mamme, siamo cuoche, siamo lavoratrici.
0: Sì,
2: siamo...
0: sì, ma io ho iniziato parlando di io mi vesto di volta in volta, no? Di tanti abiti diversi.
2: Esatto. La domanda è: ma ce l'abbiamo un attimo di... un attimo sospeso per noi, un attimo sospeso, ce l'abbiamo?
1: Virginia Woolf ha scritto Una stanza tutta per me, e secondo me La stanza tutta per me dobbiamo ricavarcela tutti, cioè questo terzo luogo in cui siamo libere da tutti i ruoli e siamo noi stesse, quello dove senti il flow, no? Quell'esperienza pazzesca in cui passano le ore, tu fai qualcosa e dici: ah, sono passate 3 ore e non me ne sono accorta. Quella è la chiamata. Io ho questo podcast che si intitola Scatenate, libere dalle catene, e chiedo sempre alle mie scatenate: che gioco facevi da bambina quando nessuno ti guardava? Quel gioco lì era uno spoiler rispetto alla tua chiamata, quello che avresti dovuto diventare. Non quando eri in salotto al parco da sola, cosa facevi? Quella era la natura che ti stava chiamando. E allora poi le vite succedono, a volte non corrispondiamo a quella chiamata, però un pezzettino di quel gioco da bambina deve tornare. Ma non è: ah, allora tu abbandoni tutti e ti
2: no,
1: perché
0: torniamo sempre,
1: lì,
0: no? Un cane che si morde la coda,
1: quella cosa lì ti ricarica per essere efficace altrove. Quindi il terzo luogo è La stanza tutta
2: per me. C'è bisogno di quello. Io comunque cantavo con la spazzola davanti
1: allo spazio. Vedi, che poi ma guarda che funziona, è verissimo. Tu cosa facevi da piccola?
0: Ma in realtà a me piaceva molto scrivere. Io sono amante della lettura e della scrittura, quindi mi rimettevo lì con il mio diario e passavo del tempo e pretendevo che nessuno sapesse cosa io ci scrivessi dentro, e lo nascondevo, sì, perché per me era fondamentale, quella quello che sentivo dentro, e lì mi potevo esprimere liberamente.
2: Ma tu?
1: Anch'io scrivevo.
0: Ma lei è diventata una scrittrice, però.
1: Sì. Cioè, pensa che io alle elementari scrivevo i bigliettini o le letterine che le mie amiche mi commissionavano.
0: Ah, per gli altri?
1: Quindi no, capisci che io sono una storyteller dalla terza elementare, dalla seconda elementare. E infatti sono molto felice del lavoro che faccio.
2: Bellissimo, bellissimo. Noi ci vediamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.

0: Fuori quota, questo è il nostro spazio, potete farci delle domande, potete scriverci, perché per noi è importante anche leggere tutto quello che, non so, se è arrivato qualcosa, in quale maniera e con quale intensità. Questa è la nostra chiacchierata, il nostro momento di condivisione insieme a Rosellina, Mapi, e abbiamo fino ad ora raccontato tante di quelle cose, aperto tanti temi, per cui ci sono tantissime caselle aperte. In ultima parte, poco prima della pausa, abbiamo parlato di quella che era la nostra, insomma, volontà primordiale, probabilmente un istinto più forte di noi, e di quello che facevamo come mamma, che ci diceva: se vuoi riconoscerti in qualche maniera, sai che quello che facevi da bambina è un po' la strada che probabilmente...
1: Era uno spoiler.
0: Una spoiler, è vero. Quando parliamo di tutte le cose che noi possiamo svolgere, abbiamo parlato della cura, abbiamo parlato del riconoscimento, abbiamo parlato delle fragilità, del senso di colpa, della condivisione,
1: del tradimento, del perdono.
0: Quando arriva quel momento di ricalibrare o di rinascere?
1: Quando stai male. Quando stai molto male e senti che appunto tutti questi pezzi non si allineano più, che ti guardi allo specchio e ti chiedi che cosa sto facendo, quando qualcuno ti ferisce profondamente, quando non ti ritrovi più nelle cose che fai, cioè quando senti che il piano del tuo essere, quello del fare, non sono più o non sono mai stati allineati. Io, guarda, da storyteller racconto tante storie. C'è una storia che amo molto, che è quella di Simone Biles, che è questa ginnasta, forse una delle più grandi che abbiamo avuto nella nostra storia, bravissima, che era arrivata alle Olimpiadi di Tokyo, in cui tutti si aspettavano non che vincesse, ma quante medaglie d'oro vincesse. Lei aveva fatto un percorso tutto dritto e a un certo punto deve fare un esercizio al cavallo, e al cavallo a un certo punto tu devi prendere una rincorsa, poi fare un salto e volare in aria. Lei ha sbagliato, cioè è arrivata già a quelle Olimpiadi.

0: con una grandissima ansia da prestazione, perché non riconosceva più la passione per cui lei stava facendo quella cosa. La stava facendo per la sua nazione, per la sua squadra, per gli sponsor, per la sua famiglia, per tutti tranne che per lei, e stava veramente male. Ha sbagliato questo esercizio, ha abbandonato le Olimpiadi, cosa che non si fa, no, quindi fuori quota, assolutamente, criticatissima, eppure pensa che quel salto che lei ha fatto e come lei si è sentita si chiama perdita di figura, è proprio un termine tecnico della ginnastica, quando gli atleti in aria perdono il senso di sé. E quindi lei se n'è andata dicendo: io sono piena di fantasmi, devo recuperare me stessa, curarmi, avere cura della mia salute mentale, perché le relazioni ci ammalano, quelle con la prestazione, quella con la perfezione, quella con gli altri. E sai che cosa ha fatto? È tornata nella palestra in cui aveva iniziato da bambina. Per un anno è restata lì, ha fatto le cose semplici, è stata con le bambine piccole, cioè ha ricercato se stessa, e poi è tornata a vincere a Parigi. Ha vinto, sì, ma ha vinto da persona normale, non da supereroina. Questo è un tema fortissimo. Benedetta Pilato alle Olimpiadi, che è arrivata quarta nel nuoto, e la società, gli adulti hanno detto: ma stai scherzando, non puoi essere felice.
1: Ringraziata in quel contesto.
0: E lei ha detto: per me è la giornata più bella della mia vita, io sono felice. Ovidio diceva: sei felice quando sai sostenere con amore ciò che ami, non se vinci. Ha rivoluzionato l'idea della, anche della vittoria, no? Un quarto posto è comunque vittoria, perché ha guardato se stessa, ha guardato il suo percorso. Chiudo parlando di Frida Kahlo a proposito di rinascita. Ha dipinto questo quadro pazzesco con le due Frida, in cui noi vediamo da una parte lei con l'abito da sposa e quindi innamorata di Diego Rivera, che è questo pittore, perché lei diceva: tu sei fuoco, infatti lei ha bruciato, si è bruciata amandolo, e che quindi era diventata tutto quello che ci si aspettava da lei. E poi dall'altra parte c'è invece la Frida rinata, proprio la rinascita, in cui lei ha rindossato gli abiti del suo paese proprio per partorire se stessa. Lei voleva dei figli, ne ha persi tre e ha fatto delle sue opere la maternità e la generatività, e queste due Frida si tengono per mano, hanno le vene scoperte, i cuori scoperti, ma quella vecchia Frida, quella che la società voleva così, taglia, recide una di queste vene, proprio perché per rinascere qualcosa dobbiamo sempre tagliare.
1: Dobbiamo lasciare.
2: Assolutamente, assolutamente. Che purtroppo in qualche maniera ti dà l'opportunità, magari vederla proprio come un'opportunità di tagliare rami secchi. Certe volte non riusciamo ad oltrepassare un certo percorso, a raggiungere una strada, perché abbiamo questi rami secchi che facciamo fatica a tagliare, ma se faccio questo, ma se dico questo, venendo meno a quella che poi potrebbe essere, dopo pochi passi, la vera...
1: No? Sì, siamo sempre compresse, no?
2: Io
1: penso che alla fine poche volte riusciamo a essere veramente noi stesse, in pochi contesti, facciamo sempre fatica, abbiamo sempre paura di spaventare anche gli altri, no? Per come siamo esuberanti, per come io, alle volte, no? Mi capita qualche collega, magari mi vede e mi dice: ah, guarda quanto è ironica, simpatica e divertente, ma io in realtà nella vita sono così. Poi però devo indossare una maschera, probabilmente in base ai contesti in cui ti trovi, no? Che può essere un contesto istituzionale, può essere un contesto familiare, può essere un contesto di altra natura, e non riesci mai a essere te stessa. E io, ad esempio, quando tu parlavi, no, di rinascita, personalmente, per un fatto che appunto mi è accaduto di recente, devo dire che la rinascita per me ha significato solitudine. Io ho dovuto tagliare tutto intorno a me e rinascere con me stessa, quindi da sola con me stessa, ritrovare me stessa proprio e ricominciare una vita in una nuova dimensione, quindi un nuovo contesto, imparare a vivere senza quella persona cara, perché in quel momento io avevo bisogno poi di tagliare tutte le sofferenze che avevo visto prima di quello che è accaduto. Per cui voglio dire, ho avuto necessità di stare da sola con me stessa, di ritrovarmi, di capire dove fossi, come potessi ricominciare una nuova vita, come avrei fatto, come avrei potuto reagire, come avrei potuto rinascere. È un percorso.
0: Questa cosa, il tema della solitudine, è importante. C'è una grande differenza tra il sentirsi sola e sapere di

0: di esserlo e volerlo essere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo assolutamente appunto fare pulizia intorno, ma fare anche pulizia di tutto quello che appunto prima il dovere, poi il piacere, se puoi, cioè se vuoi puoi, che è una delle bugie più grandi che c'era, cioè non è vero, se vuoi vuoi, ma non sempre puoi, non puoi, esatto. E quando arriviamo a questa verità, oh che meraviglia, pensa che Lacan diceva dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile. Lo ridico, Lacan diceva dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile, cioè quello che noi non riusciamo a fare perché non possiamo fare tutto è impossibile.
1: È vero.
0: E quando tu cambi la parola, se è impossibile, ok, non è che io non ce la faccio, è che è impossibile.
1: No, faccio quello che riesco, punto, sono quella, esatto, che sono. Basta, non mi pongo né dei limiti irraggiungibili e né tantomeno mi frusto perché non ci arrivo a fare queste cose, no? Quindi faccio quello, cioè riesco, fin dove riesco, fin dove arrivo, faccio le cose, altrimenti non ha alcun senso. È veramente, appunto, è logorante, è frustrante, e poi appunto sempre alla ricerca del perfezionismo che vuole o non vuole ci caratterizza.
2: A me la solitudine ha sempre dato quel grandioso senso di libertà.
0: Eh sì, certo.
2: È qualcosa di paragonabile o di impagabile, cioè quella solitudine sana, quella di cui tu ti nutri, come dicevi.
0: Sì, quella solitudine parziale, che non vuol dire mollare tutto e andare in cima,
2: esatto, fare la scelta, no.
0: Però vuol dire non dipendere, sì. Uh-huh. Ecco, esatto. Quando sei stare, sì, da sola vuol dire che sei così centrata che non è egocentrismo, è proprio interezza, è quella, sì, cosa che poi ti permette, quando sei con gli altri, di non chiedere agli altri continuamente, esatto, di rinforzare e di permetterti di vivere attraverso l'altro.
2: E di essere così intera, rubo il tuo termine,
0: sì,
2: di essere così intera da non modificare la tua emozione di quel momento rispetto a ciò che magari ha riguardato poco prima un altro, un atteggiamento, una parola. È difficile, però quanto è bello dire ok.
0: È vero, è vero. E poi questo tema appunto che dicevi, Rosellina, sul fatto che dobbiamo capire rispetto alla perfezione, ma anche rispetto alla nostra performance che ci è continuamente richiesta, che alcune cose non si possono fare. Secondo me è bella perché ti rilega un po' al pensiero magico, cioè a sapere che alcune cose accadono un po' casualmente, quindi tu puoi fare tutto. Se noi pensiamo agli artisti, ai gesti scaramantici degli artisti, no?
2: Sì, sì,
0: no,
2: sì.
0: Dei musicisti, degli attori, sì. Secondo me quella è una metafora bellissima che dice all'uomo: tu preparati, lavora, sii pronto, ma sappi che c'è un mistero nella vita che non fa parte della tua possibilità di controllo.
1: E che può accadere di tutto.
0: Può accadere di
1: tutto. Non abbiamo il controllo su tutto.
2: Sì, sì, sì.
1: E va bene così, no?
2: Bellissimo.
1: Diciamolo, va bene così.
0: Sì, sì.
2: Va benissimo così, assolutamente. Noi facciamo un'altra piccola, okay, pausa e ritorniamo tra poco.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Eccoci di nuovo nella nostra fuori quota, nel nostro, ormai è diventata una
1: fuori quota zone.
0: Bellissimo.
2: La chiamiamo non più comfort, ma fuori quota zone. Ci piace tanto, siamo arrivati al termine quindi di questa parte, perché oltre al fatto che fuori quota è un format che nasce adesso e che continuerà e che noi vi invitiamo ovviamente a seguire, e a darci anche le vostre, non so, i vostri feedback, le vostre opinioni, anche se ci sono delle curiosità, assolutamente, noi registreremo, prenderemo tutto e vi risponderemo ovviamente come sempre. E vorrei un saluto finale, ma so che da voi non mi aspetto un saluto. mi aspetto un messaggio, mi aspetto, non lo so, ditevi voi, Rosellina.
1: Ma allora, sicuramente io mi porto a casa un arricchimento personale, soprattutto perché quello che ci ha raccontato Mapi è toccante. Io mi sono ritrovata in tantissimi momenti legati alla mia vita, alle mie esperienze, e quindi ringrazio soprattutto Mapi per la sua presenza, ci ha veramente dato un contributo importantissimo. Ma il messaggio brevissimo è quello: accettiamoci per come siamo e quello che riusciamo a fare, non facciamoci colpe, non dobbiamo più avere sensi di colpa, perché è veramente fondamentale essere noi stessi. Io mi porto a casa questo, cercherò di lavorare su questo aspetto, proprio in primis su me stessa e poi nel cercare di trasferirlo ad altri. Quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare.
0: Io, collegandomi allora al messaggio di Rosellina, quello che ci tengo a dire è che deve esserci un luogo, che è il luogo degli affetti, in cui veramente la guerra è finita, cioè ci deve essere una porta, io la chiamo la porta d'oro, che divide le due geografie, quella della performance che il mondo ci chiede e invece quella degli affetti, e due domande diverse. Noi dobbiamo cominciare all'interno delle nostre case a chiedere non come è andata, ma come stai. Perché quando noi ai nostri figli, alle persone che amiamo, appena entrano, allora com'è andata? Noi stiamo dicendo: mi interessa quello che hai fatto fuori, in che punto della classifica tu sei. Che è importante, perché il mondo ci chiede di essere così. Ma prima, come stai? E allora, quando i nostri figli staranno male, se si sono sentiti dire come stai prima di come è andata, a un certo punto ci diranno: mamma, male. E allora lì potremmo dargli una mano.
2: Assolutamente. Io mi porto di questa nostra chiacchierata la condivisione della tua consapevolezza di quello che tu dici e fai quotidianamente, quindi ritornando all'inizio. E grazie a Mapi, perché ho capito oggi, pensa, che cosa vuol dire iniziare un percorso di comprensione della parola perdono. grazie
1: a voi,
2: per
1: voi.
2: Grazie
1: mille.
2: Grazie. E noi ci rivediamo al prossimo, insomma, fuori quota, al prossimo momento di condivisione, alla prossima nostra chiacchierata insieme. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un investimento da 800.000 euro per presentare Taranto al meglio in vista dell'imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. Il Comune, insieme alla partecipata Chima Ambiente, ha schierato un piano straordinario di decoro urbano che vedrà sul campo oltre 20 mezzi specializzati, tra cui veicoli, compattatori, full electric, e un incremento della forza lavoro per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Le aree maggiormente interessate saranno quelle a ridosso degli impianti sportivi, il Fan Villa, le zone centrali come il Borgo e il Lungomare, dove si svolgeranno le gare su strada. Il vice sindaco Mattia Giorno ha sottolineato l'importanza dell'impegno economico, facendo un appello alla responsabilità di tutta la cittadinanza.
3: Noi sappiamo che la città ha bisogno di essere pronta e di rispondere molto bene ai Giochi del Mediterraneo, ed è stata questa la ragione per cui abbiamo deciso di fare un investimento insieme col sindaco e con tutta la squadra che sta lavorando dentro il Comune ai Giochi del Mediterraneo, che ancora una volta ringrazio, per fare in modo che la città sia pronta, presentabile. Ovviamente però questo ha bisogno dall'altra parte che ci sia l'attenzione dei cittadini, perché non è che lo spazzino passa ogni volta che qualcuno butta una carta per terra. Quindi noi stiamo rafforzando la nostra dotazione, però abbiamo bisogno che ci sia anche su questo, come su tutti i temi che abbiamo affrontato per i Giochi del Mediterraneo, la massima collaborazione della cittadinanza, altrimenti rischiamo di mettere soldi, di fare tutto questo e poi di vanificare degli sforzi e dei sacrifici. Invece, siccome l'obiettivo ci interessa tutti, dobbiamo tutti remare indistintamente dalla stessa parte.
2: A guidare la parte operativa c'è il nuovo vertice dell'azienda di igiene urbana, chiamato a gestire sia i servizi ordinari che le attività straordinarie previste dall'evento internazionale. È stato proprio Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, a garantire il massimo sforzo organizzativo per coprire capillarmente tutta la città.
4: Per quanto ci riguarda significa 73 persone in più impegnate in queste attività, 21 mezzi di diversa tipologia, alcuni anche full electric, per cui c'è un'attenzione anche alla sostenibilità alla quale si è pensato nella organizzazione di queste attività.
2: L'obiettivo dell'amministrazione quindi non è solo garantire la pulizia durante l'evento sportivo, ma creare le premesse per un cambio di passo permanente nel decoro della città, ha detto Fulvia Gravame, assessore all'ambiente.
5: Qualche dettaglio sui mezzi: questi verdi sono alimentati con l'elettrico, quindi si caricano la mattina al deposito e la notte escono nella zona del centro, sono estremamente silenziosi, e questo chiaramente, essendo il centro una zona fittamente abitata, una cosa in una nota positiva. Poi abbiamo rafforzato i camion che raccolgono la frazione differenziata, questi piccoli alla mia destra, e poi ci sono due mezzi grossi che servono per pulire gli stradoni Paolo VI o Salinella, con le spazzole e il getto d'acqua. Quindi chiaramente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, che riguarda tutta la città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Guardate, lo dico per l'ultima volta perché sembra io lanci avvisi a vuoto. Registriamo ancora da parte delle utenze commerciali una non volontà di differenziare e un conferimento assolutamente non in regola con quello che abbiamo posto come orari, come possibilità anche di passaggi multipli da parte dell'azienda. Noi saremmo costretti, e purtroppo non vorrei farlo durante i Giochi del Mediterraneo, saremmo costretti a effettuare dei provvedimenti di chiusura di alcuni esercizi. È l'ultima volta che lo dico, poi partiranno i provvedimenti, perché questa città merita altro rispetto a comportamenti di questo tipo. Noi lavoriamo sulla comunicazione per cercare di aumentare la sensibilità verso la differenziata, ma chiaramente adesso dovremo intervenire anche duramente perché le colpe di alcuni non si riversino su tutti la comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mancano esattamente 72 ore all'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Per i tarantini la città è pronta. Le strade si sono animate di colori, le bandiere dei paesi mediterranei svolazzano lungo i viali principali e l'entusiasmo è palpabile tra i commercianti, gli operatori e i turisti. Il fervore degli ultimi preparativi ha in questi giorni alimentato la curiosità dei cittadini e delle cittadine in attesa di poter scoprire le nuove strutture e seguire le varie competizioni in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Tutte emozioni positive che però si intrecciano inevitabilmente con i timori e le speranze sul futuro del territorio.
8: È un'occasione che Taranto non si deve far perdere.
9: Speriamo di avere dei risvolti positivi anche per il futuro, di accoglienza, di pulizia, sull'amministrazione ovviamente, speriamo bene.
10: Che sia un punto di partenza per il futuro di Taranto e che sia di buon auspicio, insomma.
11: Che i tarantini cerchino di mantenere quello che è stato seminato e di rispettare più questa terra.
12: Io mi auguro che sia un trampolino di lancio per la città, perché comunque è gente che viene da fuori, che non conosce il posto, e spero che la città sia accogliente e sia pronta per accogliere le persone che vengono da fuori.
7: Tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in città in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, affascinati soprattutto dalla bellezza del territorio.
13: Io non sono di Taranto, però ci vengo sempre con piacere, penso che sia una città bellissima e speriamo che possa in qualche modo insomma rinascere. Ci sono tanti aspetti positivi che se riescono ad essere valorizzati, sicuramente la rendono una città assolutamente competitiva, insomma, rispetto a tutte le altre.
14: Vedremo le bellezze
15: di Taranto proprio.
14: Perché Taranto è meravigliosa e merita tantissimo.
16: Molto bella, bellissima, pulita.
13: Sì. Molto sorprendente, non ce la immaginavamo così.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: I Giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL CISL UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blue economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. E qualora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo però deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali. Ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ottobre ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'eccellenza riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, eppure nonostante le bonifiche del secondo seno del Mar Piccolo, i mitilicoltori sono costretti a fare i conti con la mancanza di servizi essenziali e di una visione logistica. La richiesta è quella di risposte urgenti dal comune per organizzare il lavoro nel secondo seno del Mar Piccolo partendo dai bisogni primari e da un principio fondamentale, la dignità del lavoro.
15: Ci sono due problemi. Il primo problema è sul lato umano. Il lato umano, perché tutti ci danno la colpa, ci incolpano di abusivismo, di essere sporcaccioni, di essere così. Ma io, dopo che stacco i capi corda dai connettori per il seme, me li posso portare a casa?
18: Perché immagino che solo quelli che hai in mano.
15: Allora, noi abbiamo pagato 30 anni di abbandono totale, 70-80 tavoli tecnici e tematici, per il PNR, per avere la logistica, per avere dignità. Perché io oggi estate scendo da casa col pantaloncino, mi porto la cambiata in macchina e risolvo. Ma questo inverno io dove mi devo cambiare?
2: Tra le richieste principali spicca la riorganizzazione e l'assegnazione formale dei moli tramite concessioni chiare, un passaggio indispensabile non solo per evitare il degrado e l'abbandono di materiali lungo le coste, ma anche per garantire la tracciabilità del prodotto e la legalità contro la pesca abusiva.
15: Noi chiediamo al comune, o ci danno le autorizzazioni, li compriamo noi, perché Valentina, a noi mitilicoltori non ci ha aiutato nessuno, eh? Non credete che i fondi IRBA hanno aiutato i mitilicoltori, che i mitilicoltori hanno avuto il 5% di quei soldi, eh? Siamo attenti, eh? Siamo molto attenti, eh?
2: I lavoratori non chiedono colate di cemento, ma strutture prefabbricate ed ecocompatibili per spogliatoi, gestione dei rifiuti e materiale operativo, da realizzare nel rispetto dei vincoli del Parco Naturale del Mar Piccolo. E pesa infine l'amarezza per il mancato sostegno economico del comparto.
15: Mi posso portare a casa tutto questo materiale, che sono connettori per il seme? Non è rete da cestinare. Questi sono connettori che costano una bobina 125 euro. 30 kg costano 125 euro e io non posso portarmela a casa dopo che io ho aperto i connettori e recuperato il seme. Quello è materiale che avrebbe bisogno di essere accatastato in appositi alloggi.
2: L'appello ora va alle istituzioni locali, trasformare i proclami in autorizzazioni concrete prima dell'arrivo della stagione invernale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Momenti di grande paura nella casa circondariale di Taranto per un incendio divampato nella sezione 2C del padiglione Mar Grande. È accaduto la sera del 16 agosto, quando alcuni detenuti hanno appiccato un violento incendio in una cella. Le fiamme e il denso fumo tossico sprigionato hanno reso l'aria irrespirabile, costringendo la polizia penitenziaria a coordinare l'evacuazione immediata dell'intera sezione detentiva. A denunciare la gravità dell'accaduto sono il segretario provinciale dell'Alleanza Sindacati Polizia Penitenziaria di Taranto, Vincenzo Dragone, e il segretario regionale Roger Durante. La situazione nel carcere tarantino resta drammatica a causa di un sovraffollamento fuori controllo, con circa 850 detenuti a fronte di una capienza attuale ridotta a 350 a 400 posti, per via anche della chiusura temporanea di tre sezioni, unita a una cronica carenza di personale. Durante le operazioni di soccorso le criticità sono peggiorate a causa di un vero e proprio collasso strutturale. Le serrature di tre porte blindate si sono bloccate, costringendo gli agenti a procedere al taglio fisico degli sbarramenti in metallo per portare in salvo i detenuti. In un clima di puro caos che ha sfiorato la rivolta solo grazie al sangue freddo del personale, la situazione è tornata sotto controllo senza registrare feriti tra i colleghi, sebbene il bilancio psicofisico e strutturale resti devastante. Roger Durante inoltre ha sottolineato come il carcere sia ormai diventato il covo di gravi disagi sociali, psichiatrici e legati alla tossicodipendenza, tradendo la funzione rieducativa della pena prevista dall'articolo 27 della Costituzione e configurando potenziali violazioni dell'articolo 3 della CEDU sui trattamenti inumani e degradanti. Inoltre, il blocco delle porte di emergenza in piena allerta antincendio costituisce una violazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. Per fronteggiare questa emergenza non più tollerabile, il sindacato ha chiesto un intervento immediato al Ministro della Giustizia e al capo del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, esigendo l'immediato sfollamento della struttura per riportare il carcere nei limiti di legge, un'urgente integrazione dell'organico di polizia penitenziaria e un piano straordinario di manutenzione edilizia e degli impianti antincendio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: Pubblicato un bando dal Ministero dell'Istruzione per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell'infanzia. La CISL Funzione Pubblica, con il segretario Fabio Ligonzo, sollecita il Comune di Taranto a non lasciarsi sfuggire questa opportunità per rafforzare i servizi educativi comunali e dare piena valorizzazione agli investimenti realizzati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta infatti di misure che consentono di completare e qualificare gli interventi già realizzati, permettendo agli enti locali di dotare le nuove strutture educative di arredi moderni, funzionali e rispondenti ai più avanzati criteri pedagogici per la fascia 0-6 anni. In particolare la CISL pone l'attenzione sul completamento degli interventi strutturali agli asili nido comunali Pastore e Monaco, un intervento che deve necessariamente essere accompagnato da un adeguato investimento sulle dotazioni educative, così da garantire ambienti sicuri, accoglienti e pienamente funzionali alle esigenze educative e di crescita delle bambine e dei bambini. L'accesso ai finanziamenti rappresenta per la CISL Funzione Pubblica un'importante opportunità per migliorare la qualità complessiva dell'offerta educativa, per valorizzare il lavoro delle educatrici e del personale scolastico e assicurare alle bambine e ai bambini spazi di apprendimento innovativi, inclusivi e adeguati ai loro bisogni. In definitiva, una opportunità offerta dal PNRR per rafforzare il welfare educativo cittadino. Più in generale, per quanto riguarda la sistemazione e l'adeguamento degli arredi nei nuovi asili nido comunali, la CISL ritiene necessario avviare una ricognizione puntuale dello stato degli arredi esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza, la sicurezza e la rispondenza alle esigenze educative attuali.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Spostiamo Gruttagli, perché cari amici vi devo raccontare una cosa molto molto interessante, insomma l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Geli da Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli, tra nel quartiere delle ceramiche ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora sappiamo e siamo abituati al gelato in due magari o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no, come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo insomma da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale, ha detto: e se facessi il pumo gelato? Quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me è un po' qualcosa alla marena, la fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, e scrivetemelo 339-70-6868, se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Grottaglia a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
20: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
19: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del Pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
20: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Grottaglia, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il Pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal Pumo, da trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dorsale.
19: Bellissimo. Allora maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
20: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti che faranno un oggetto dove sarà incastrato il Pumo, e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese, che ormai sono famose in tutto il mondo. Quindi può diventare anche un dessert da ristorazione, che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di similare.
19: Assolutamente,
20: diciamo.
19: Assolutamente. Enzo, il suo Pumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura

0: pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile, ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni, lei è qua ospite nostro da tanti anni, e ogni volta ce ne racconta una nuova, quindi siamo felici di questo, così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella alla radio, Cittadella alla TV. Allora verremo a Grottaglia ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
1: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del Pumo Gelato.
0: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei. Grazie.
0: A presto, grazie, grazie mille, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un viaggio intimo tra le pieghe della memoria, dove il tempo non è più semplicemente trascorso ma si è sedimentato. Nel cuore della città vecchia di Taranto, Palazzo Pantaleo apre le sue porte a Luci Luci Lontane, la mostra evento dell'artista Lorenzo Montinaro in collaborazione con l'archivio Ritrovata. Al centro del percorso espositivo 5 ex lastre lapide, dove l'artista ha scalpellato via dettagli biografici, lasciando emergere unicamente frammenti di frasi affettive, un gesto forte che trasforma il ricordo individuale in una memoria condivisa.
4: E quindi i video di famiglia che sono stati selezionati tra i tantissimi video che ormai Archivio Ritrovata ha riuscito insomma a custodire negli ultimi anni, vengono proiettati attraverso un processo di videomapping. Di questo ringrazio anche l'Extape, che insomma è una ragazza bravissima che ci ha aiutato. Uh-huh. Vengono proiettati precisamente appunto su questi marmi, ed è tutto insomma diciamo circoscritto appunto in questa piccola sala del palazzo.
3: Su queste superfici di marmo prendono vita le immagini d'archivio raccolte e digitalizzate da Giovanni Talamo dell'archivio Ritrovata. Vecchi filmati di famiglia, feste e momenti di vita quotidiana della Taranto di un tempo si sovrappongono alla pietra, creando un dialogo suggestivo tra consistenza del marmo e l'evanescenza della pellicola. Una mostra che sarà visibile a Palazzo Pantaleo fino al 4 settembre, un'occasione per ritrovare quelle luci lontane capaci di illuminare ancora il nostro presente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E adesso parliamo della Mediterraneo Challenge, che è lanciata da Roberta Visconti. Che cos'è? È una nuova sfida, una sfida quiz, tema estivo e culturale legata a Taranto e ai giochi del Mediterraneo. Ma voglio saperne di più proprio da lei, da Roberta. Ciao Roberta, ben trovata.
5: Ciao, grazie. Buongiorno, grazie per avermi ospitata.
0: Grazie a te, grazie a te.
5: Dopo, dopo il successo dell'anno scorso non potevo non ripresentarmi con un altro gioco estivo.
0: Allora noi vogliamo sapere tutto. Intanto la data d'inizio è il 21 agosto, è corretto?
5: Esatto, esatto. Dal 21 agosto fino al 3, praticamente in continuità con i giochi del Mediterraneo.
0: Benissimo, allora noi siamo in radio e siamo in TV contemporaneamente, cerchiamo di spiegare alle persone che stanno ascoltando e che stanno vedendo che cos'è questa sfida e come si compone e chi può partecipare.
5: Allora, intanto la partecipazione è gratuita, questi quindi inizieranno i giochi dal 21 fino al 3. Ogni mattina pubblicherò nelle storie una domanda con risposte multiple e la sera ricondividerò la classifica aggiornata con i punteggi. E ci saranno 3 vincitori, e dato che l'anno scorso col gioco della caccia al tesoro di sirene si sono diciamo formate delle amicizie virtuali, quest'anno si sono trasformate in collaborazioni. Quindi ci sarà Oltre di Cime che parteciperà in maniera speciale con i premi, e sempre Comics e More. E quindi niente, tutte le novità poi diciamo usciranno giorno per giorno.
0: Benissimo, allora possiamo più o meno fare un esempio di quali domande, diciamo il tema, quale delle domande si può dire?
5: Allora diciamo che il tema è generico, quindi dei giochi, delle curiosità della nostra città, saranno domande facili, curiose, quindi diciamo che sono per tutti, quindi niente di molto difficoltoso.
0: Ecco, non sono difficili da individuare.
5: Assolutamente
0: no. Esatto, quindi allora tu sulle storie pubblicherai una domanda e farai una domanda che sarà visibile.

0: nelle tue storie di Instagram, giusto?
1: Esatto. Sì. La gente possono rispondere direttamente.
0: Benissimo, loro rispondono direttamente sulle storie e poi cosa fa? Vincono un premio? C'è qualcosa?
1: Sì, c'è in palio praticamente 3 premi, per il primo, il secondo e il terzo posto.
0: Ah, mamma mia.
1: Delle sorprese che non posso rivelare ancora.
0: Assolutamente, sappiamo com'è, sappiamo come funziona. Hai detto che l'anno scorso è stato un grande successo, raccontaci com'è andata.
1: Esatto. Beh, l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo, perché poi l'avevo strutturata in maniera diversa da quest'anno, però è stata bello perché ho visto molta partecipazione, molto coinvolgimento. Le persone comunque hanno, diciamo, creato anche di fare altre collaborazioni a parte al gioco, quindi diciamo che mi porto una bella esperienza. Poi Taranto per me è sempre la mia città del cuore, quindi diciamo che sono innamorata e niente, quest'anno l'ho voluto riproporre apposta.
0: Bellissimo. Un'altra domanda, le persone che hanno partecipato a questa sfida l'anno scorso, perché quest'anno ancora non sapremo perché partirà dal 21, però le persone dello scorso anno erano tutte di Taranto, erano da tutta Italia, da che parte arrivavano?
1: Beh no, diciamo che poi c'erano anche magari persone che di Taranto ma che vivevano anche fuori, quindi diciamo che la partecipazione poi si è estesa diciamo ovunque, e anche perché l'anno scorso diciamo che era strutturata sia diciamo come caccia al tesoro, quindi dovevano cercare questi QR code delle sirene che anche online, quindi diciamo che c'era gente che poteva giocare nel posto e gente che poi è riuscita a giocare anche diciamo a distanza, e infatti per questo stanno diciamo l'ho strutturata solo online, perché comunque diciamo che è una possibilità estesa a più persone.
0: Benissimo. Allora possono seguirti su Roberta Visconti ovviamente su Instagram, e c'è la collaborazione anche con plumbera.art, giusto?
1: Sì, esatto, perché Plumbera praticamente è la mia pagina del lavoro che faccio, e niente, poi chiaramente se volete seguire anche Comics & More, oltre ai Cime che partecipano anche loro diciamo
0: a questa sfida. Benissimo. Roberta, noi siamo felici, poi magari ci racconti com'è andata, così scopriremo chi è il vincitore, i vincitori, certo, e ovvio, ovviamente i premi, perché noi siamo un po' curiosi e quindi vogliamo saperlo. Allora ci risentiamo al termine della sfida, quindi inizia il 21.
1: Grazie mille, inizia dal 21.
0: Dal 21 al
1: 3 di settembre. Perfetto. Oggi pubblico il regolamento.
0: Ok, oggi il regolamento, mi raccomando, andate sui social, su Instagram, Roberta Visconti plumbera.art. Grazie Roberta, ci risentiamo allora presto.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie
1: mille.
0: Ciao.
1: Grazie, buona giornata. Ciao.
0: Anche a te, ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un mercato di serie D ed eccellenza che ancora deve piazzare gli ultimi colpi, ma il Martina in quarta serie potrà essere una delle protagoniste. Così il tecnico Ciro Danucci, che a Onda Rossoblu ha fatto una disamina sul mercato della formazione della Valle d'Itria, ma ha parlato anche del campionato di eccellenza pugliese, difendendo il suo lavoro con il Taranto nella scorsa stagione e mettendo alcuni punti in evidenza sull'attuale mercato dei rossoblù alla ricerca di un difensore di esperienza, non di un attaccante, ma su alcune uscite ha voluto precisare alcuni aspetti.
4: Permettimi di dire una cosa, perché poi ho visto che sicuramente poi il Taranto interverrà ancora sul mercato, perché o almeno da quello che ho sentito, ho visto che in uscita al Taranto ci sono incerti, Trombino e Magallanes.
5: Sì, e anche Martincus per correttezza.
4: Siccome non più di 15 giorni fa avevo assistito ad una trasmissione dove naturalmente mi accusavano di essere stato poco coraggioso nell'utilizzo di Magallanes, no? Considerato da chi parlava nell'intervista un fenomeno sul quale io non ho avuto il coraggio di insistere, ecco. Poi lo vedo naturalmente in uscita, con questo cosa voglio dire, che quando si parla bisogna essere seri, bisogna essere anche onesti, non gettare fango sugli altri per giustificare un acquisto sbagliato o un contratto sbagliato, ecco, questo è quello che mi preme dire.
2: Cittadella Magazine.

0: Magazine.
1: Ancora poche ore e inizieranno ufficialmente i giochi del Mediterraneo. Il 21 di agosto la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le gare avranno inizio un giorno prima con i primi match di girone per la

0: Crispis ed Emanuele Buccolieri. Nel karate, invece, Silvia Semeraro proverà a vincere una nuova medaglia nei Giochi del Mediterraneo, questa volta a casa sua, così come Giulia Imperio nel sollevamento pesi, dopo i successi internazionali delle scorse settimane, proverà a conquistare il podio. Dunque, i tarantini cercheranno di poter esultare davanti al proprio pubblico in una kermesse che sicuramente vedrà protagonista Taranto e la sua provincia. Saranno, lo ricordiamo, ben 498 gli atleti del Team Italia, ma di questi ovviamente il focus più importante per la città sarà quello su Pilato, Fiore, De Filippis, Buccolieri, Semeraro e Imperio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con il nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Parliamo ancora dei giochi del Mediterraneo da una prospettiva diversa, quella delle organizzazioni sindacali, che parliamo di CGIL e CISL e UIL, che hanno prodotto un documento proprio per diciamo, dare degli impulsi a quella che potrebbe essere la nuova prospettiva per Taranto dopo questi giochi. Per parlarne è collegato con noi il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. E allora, da questi giochi potrebbero nascere nuove opportunità per Taranto. Voi avete prodotto un documento, adesso vedremo anche il servizio che abbiamo realizzato su questo, un documento nel quale appunto c'è il desiderio di sperare nella costruzione di una prospettiva nuova per Taranto.
1: Assolutamente sì, noi pensiamo che i giochi del Mediterraneo siano un'occasione importante per, intanto per far conoscere questa città, al di là di quelle che sono ormai diciamo tutte le voci riguardo la questione dell'acciaieria ex Ilva, e perciò mettere in mostra una città diversa, una città che vuole risorgere, una città che vuole riproporsi alla scena appunto dei paesi del Mediterraneo con una faccia diversa, con un volto diverso, e comunque dare ospitalità a questi a circa 5.000 atleti che verranno, saranno qui in questi giorni nella nostra città, nella città di Taranto, ma anche in altre città della Puglia, e perciò dare un'immagine diversa di quello che noi pensiamo si possa fare.
0: E allora, vediamo il servizio che abbiamo realizzato sul vostro documento, ripetiamo, elaborato da CGIL, CISL e UIL. I giochi del Mediterraneo come occasione di ripartenza, in modo che Taranto possa riscoprire l'amore per la propria identità e l'orgoglio di progettare il proprio futuro guardando al Mediterraneo e al resto del mondo. E questo l'auspicio di CGIL, CISL e UIL. A pochi giorni dall'inizio del grande evento sportivo, i tre segretari sindacali, D'Arcangelo, Baldassarre e Oliva, esprimono la necessità che i giochi possano segnare un punto di svolta per Taranto. Da una parte, i valori culturali della pace, della fratellanza, dell'inclusione e del rispetto delle diversità. Dall'altra l'esigenza di superare la monocultura legata alla siderurgia, valorizzando la capacità del territorio di generare valore in settori chiave come industria, agricoltura, agroindustria, turismo, portualità, aerospazio, blu e

0: economy, crocerismo, commercio, artigianato, tessile, moda, ricerca, cultura e arte. Tutte opportunità che, a detta di CGIL e CISL UIL, sono ricchezza esclusiva di Taranto, che peraltro è snodo geografico e portuale strategico nel Mediterraneo. Ecco allora che i giochi rappresentano l'opportunità per collocare Taranto al centro della ribalta internazionale. Tutto questo, però, deve avvenire in una nuova visione della città e del territorio che abbia come obiettivo la diversificazione dello sviluppo, nuovi investimenti pubblici e privati in una logica di sistema, salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti, indiretti e del sistema indotto, in tal caso varando ammortizzatori sociali speciali, ed una occupazione aggiuntiva che restituisca la speranza ai giovani di poter rimanere a Taranto per realizzare le loro aspirazioni personali e professionali. Infine, l'eredità degli impianti costruiti per i giochi. CGIL e CISL e UIL ritengono opportuno avviare un confronto istituzionale per preservarne le funzioni sociali, oltre che sportive ed economiche. Segretario, allora abbiamo ascoltato il servizio sul vostro documento, sul documento di CGIL, CISL e UIL. Voi ribadite la necessità di valorizzare Taranto come riferimento del bacino mediterraneo, perché abbiamo tante potenzialità, del porto ne parliamo ormai da tanti anni, anche se poi in realtà non è mai decollato.
1: Sì, noi l'abbiamo ben descritto in quella piattaforma che abbiamo presentato unitariamente qualche mese fa, dove oltre alla questione Exilva noi mettiamo in risalto un altro modello di sviluppo che parta dal turismo, che ovviamente tutte le peculiarità che ci sono in questo territorio rispetto al porto, rispetto anche alle vie di comunicazione che sicuramente vanno iniziate, ma a tante strutture che Taranto ancora oggi, secondo noi, non ha messo in evidenza, e perciò il Mediterraneo è la migliore occasione intanto per dimostrare che questo territorio è pronto, questo territorio vuole uscire fuori da quella che è la monocultura dell'acciaio, e mettere in risalto tutto quello che può dare questa città e questo territorio, perché parliamo di agroalimentare, di settori enogastronomici, cioè tutti i driver di sviluppo, la pesca, la viticoltura, tutti i driver di sviluppo che possono aiutare a questa città ad uscire fuori da quella che è la concezione della monocultura dell'acciaio. Sicuramente noi siamo anche per l'industria, perché riteniamo che un'industria sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale faccia bene a questo territorio, e perciò mettere insieme, qual è l'intento? Mettere insieme tutte le istituzioni, le associazioni datoriali per darsi un'altra chance e per trovare una via di sviluppo diversa che possa far rinascere questa città.
0: Ecco, segretario, voi ponete anche la questione del dopo giochi, cioè a partire dal 4 settembre, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli impianti e l'utilizzo anche a fini sociali degli impianti, che sono impianti importanti che fanno di Taranto una città all'avanguardia dell'impiantistica sportiva, almeno nel mezzogiorno e forse non solo nel mezzogiorno.
1: Sicuramente questo patrimonio non va disperso. Io qualche tempo fa, mi permetta, leggevo le difficoltà della nuotatrice Pilato che doveva andare ad allenarsi a Bari, mentre oggi penso che ci siano tutte le condizioni per poter allenarsi e perciò vivere nella nostra città con una nuova impiantistica, ma anche un occhio riguardo a quello che può essere l'utilizzo sociale di questi impianti, cioè prevedere da parte del comune degli spazi, degli orari che possano aiutare tanti ragazzi, tante ragazze, ma anche aiutare anche i pensionati e le pensionate per poter fare dello sport e perciò utilizzare anche a scopo sociale questi impianti che rimarranno sul territorio e che sicuramente sono un patrimonio da difendere e da tutelare.
0: Ecco, segretario, abbiamo accennato alla questione dell'ILVA, dell'ex ILVA. Sentiamo questo servizio sulla cordata italiana e sulle perplessità che ci sono sugli sviluppi della vicenda e poi commenteremo insieme. Potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni la manifestazione di interesse della cordata italiana per

0: rilevare l'ex Ilva. A guidare la cordata è il presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, si tratterebbe di una manifestazione aperta ad altre imprese che vorranno inserirsi in questo percorso. Su tutta la vicenda dell'azienda siderurgica pesa tuttavia il destino dell'area a caldo. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ne impone la chiusura entro il 28 ottobre, ha favorito la discesa in campo degli industriali italiani, ma il ricorso dei commissari della società siderurgica potrebbe cambiare lo scenario. Un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti compromettere i piani della nuova cordata. D'altro canto, la chiusura dell'area a caldo metterebbe a rischio l'esistenza delle imprese dell'indotto, con i loro oltre 2.000 addetti, le cui attività sono connesse proprio al ciclo integrale. Peraltro ci sono pesanti crediti maturati dalle imprese e la chiusura dell'area a caldo aumenterebbe le incertezze sul futuro dell'indotto e delle famiglie che vivono intorno a quei redditi. Insomma, una situazione che resta molto complessa ad un passo dalla scadenza del 28 ottobre. Segretario, lei crede nella riuscita di questo tentativo della cosiddetta cordata italiana?
1: Allora, voi l'avete chiamata situazione complessa, perciò c'è bisogno di una risoluzione che mette insieme tanti fattori, no? Fattori che non possono prescindere però da una forte partecipazione dello Stato, perché se non interviene il governo centrale in questa situazione, qualsiasi tentativo di salvataggio, secondo noi, può essere vano, perché sicuramente è positivo il fatto che tanti imprenditori italiani vogliono, come dire, mettersi insieme per poter dare, come dire, una parte di risoluzione al problema, no? Per non disperdere quello che è il patrimonio delle acciaierie italiane. Però c'è bisogno appunto dell'intervento dello Stato, perché fino ad oggi, l'abbiamo detto in tanti, è stato detto da tanti, la mancanza di manutenzioni all'interno dello stabilimento, la mancanza di come dire, interventi verso la sicurezza, purtroppo abbiamo dovuto sopportare diversi incidenti mortali negli ultimi due, proprio come dire, tragici rispetto a quella che è la situazione di questo stabilimento, ci fanno pensare che o lo stabilimento viene messo in sicurezza e perciò anche sostenibile dal punto di vista della salute, altrimenti qualsiasi tentativo sarebbe vano. Perciò un forte intervento dello Stato insieme al privato, che può dare sicuramente una grossa mano per poter ripensare a uno stabilimento che sicuramente non avrà gli stessi volumi, come dire, sia di produzione ma anche come dire, di occupabilità. Però appunto la sfida è questa, cioè mettere in sicurezza lo stabilimento, dare un progetto, come dire, di rinascita futura, ma pensare anche a quelle persone che verranno espulse da quel sistema produttivo per poterle riformare e poterle reimpiegare in altri progetti che sicuramente ci saranno. Io
0: ecco segretario, a proposito di questo, quindi abbiamo il tema dell'area a caldo. Da una parte c'è l'esigenza di rispettare e dare seguito al decreto di chiusura della Corte d'Appello di Milano, dall'altra il ridimensionamento, appunto, come dicevamo, comporterebbe una serie di esuberi, ai quali però si aggiungerebbero anche diciamo, le difficoltà e i drammi delle aziende dell'indotto. Molte di queste aziende, con la chiusura dell'area a caldo, rischiano di chiudere, quindi di cessare l'attività. Quindi davvero c'è bisogno di un programma di tutela per migliaia di lavoratori che rischiano di ritrovarsi senza un posto di lavoro.
1: Allora, io posso portarvi ad esempio quello che si sta facendo su Brindisi riguardo appunto anche l'altro pezzo, no, di riconversione industriale, parlo della centrale di Cerano ma anche del petrolchimico. Sì. Ho assistito all'ultima riunione al MIMIT, dove il ministro Urso ha esordito parlando di Taranto. Perché? Perché lui ritiene che, e spero che il governo sia compatto su questa idea, ritiene intanto di allargare l'area di manifestazione di interesse che vengono ogni giorno presentate al MIMIT. Perché allargando l'area, voi sapete benissimo che Brindisi purtroppo non ha tante aree disponibili per poter mettere a terra tutti i progetti presentati fino ad oggi. Perciò allargare l'area, andare verso la direttiva di Taranto e perciò con questo allargamento e con l'aiuto della ZES si possono mettere a terra progetti che possono, come dire, assorbire quelle persone che vengono espulse da quello del sistema produttivo dell'acciaieria. Perciò appunto dico una soluzione complessa a un problema complesso, cioè mettere tutti insieme proprio in questo momento, bisogna fare territorio, proprio in questo momento bisogna pensare al di fuori di quelli che sono i propri limiti provinciali e andare oltre. Ecco perché là c'è bisogno anche di una forte mano della regione, sia dal punto di vista della formazione ma anche dal punto di vista degli investimenti che può attrarre anche la regione, e perciò fare territorio, mettersi tutti insieme proprio per trovare una soluzione a quella che secondo noi sarà un problema serissimo per l'occupazione ma anche per la creazione, se vogliamo, di posti di lavoro per i tanti disoccupati che ormai vivono nei nostri territori.
0: E noi speriamo che questa avvertenza finalmente riesca a trovare una via d'uscita che metta insieme la tenuta occupazionale con la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Grazie al segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre. Buon pomeriggio, segretario.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie. Arrivederci.
0: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
9: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
10: Sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo.
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi,
15: detto il salamandra.
16: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
17: Ed è la Digos, è sotto copertura.
16: Quasi.

0: investigatore privato.
1: Mi manda il collocamento?
0: Seguì per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di cornei gattini. Il sale della vita.
2: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
3: Omicidio?
4: Lo c'entro! Sono lo stagista!
0: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
1: Noi. Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
5: vilipendio di cadavere.
2: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
6: Io con questa storia non c'entro.
2: Ma che è?
1: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione.
7: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
8: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
9: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
0: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo. Pronto, mamma?
4: Ti posso richiamare io?
0: Come è fatta a trovarci?
9: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i cinque? No, miliardi in lingotti d'oro!
7: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
0: Me la ricordo.
7: Dammela.
0: Eh no.
7: Dammi sta scatola.
0: L'ho nascosta.
7: Bel nascondiglio.
10: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
11: Scusa, ho bisogno di parlarti.
12: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
11: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
13: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
11: Mi serve un lavoro.
14: Hai già lavorato in cucina?
11: Scusate.
15: Certo.
14: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
15: Ma che ore sono?
14: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
11: Sa che posso anche cucinare?
15: Ha detto che è un cuoco, chef!
11: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
15: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
11: Io non c'entro niente.
12: Non mi interessa, Tony.
9: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
14: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
11: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fire with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
15: I've been kept. È da pazzi!
14: Lo so!
11: Cos'è?
14: È per te. And the world still so
11: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
16: Scusi, qual è il suo nome?
11: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare.

0: dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
1: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
2: Acme! Acvoi!
1: Non c'è niente da vedere.
3: Non abbiamo in mano niente.
4: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
5: Che succede, amico?
4: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
8: Però, bella.

aumentato il senso di realtà. Passando in mezzo a chi un levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare. Stando a Bologna ha già ammazzato milioni di zanzare.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Bella Bologna è il nuovo singolo di Federico Stragà, che con piacere ritroviamo qui sulla nostra emittente. Federico, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, nuovo singolo da questo tuo album Bella Bologna, che descrive insomma la città un po' tra fascino, contraddizioni, insomma. Senti, cosa ti ha spinto a dedicare un brano proprio ora, e soprattutto come è cambiato, ecco, il tuo sguardo sulla città da quando ci vivi, in pratica?
1: Ma il mio sguardo sulla città è cambiato molto. Io sono arrivato a Bologna con delle grandissime aspettative, visto che per me era una città veramente un mito, cosa che è stata di sicuro un po' per tutti quelli che l'hanno frequentata, soprattutto negli anni 80-90. Poi di sicuro è cambiata, sono cambiato anch'io nel frattempo, non ho più 20 anni, di conseguenza c'è un modo di guardare le cose sicuramente diverso. Ma è cambiata anche Bologna, e come tante città medio-grandi, insomma, la ritengo una città tutto sommato impegnativa, per quanto bellissima. E la voglia di scrivere questa canzone è così, una dichiarazione d'amore per una città che mi ospita da più di 20 anni, ma nell'onestà che ricerco sempre nel momento in cui scrivo una canzone, devo ammettere anche che è una canzone sfogo, dove racconto il mio rapporto con questa città che amo e odio a giorni alterni.
0: Senti, potremmo anche parlare di Bella Belluno, perché poi tu in realtà la tua città d'origine è Belluno. Invece di Belluno quanto c'è nella tua musica, Federico?
1: Una domanda abbastanza difficile. Sicuramente una parte di me che è lontano da Belluno ormai da tanti anni, vede Belluno con una certa nostalgia. Chiaramente io la collego alla mia infanzia, che per me rimane il periodo più felice. All'interno di questo disco c'è anche una canzone

0: che si intitola Quando tutto andava bene, dedicata al cortile della mia infanzia. E con una parte di me probabilmente la vedo una città lontana, dove pur appunto mantenendo un legame forte forse mi va bene tornare a periodi e non immagino a Belluno il mio futuro.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta con piacere questa sera Federico Stragà, la nuova canzone Bella Bologna, che poi è questa dichiarazione d'amore in musica senza filtri, diciamo, perché c'è insomma un po' la bellezza dei portici, ci sono le icone che hanno fatto un po' la storia della città, ma c'è anche il benestare insomma di Gianni Morandi. Senti Federico, com'è nata questa bella collaborazione?
0: Beh, con Gianni ci conosciamo veramente da tanti anni, ho fatto la mia prima partita dove l'ho conosciuto in Nazionale Cantanti nel 99 e poi siamo rimasti un po' in contatto ad anni alterni. E, ho deciso di chiamarlo perché mi sembrava importante il suo cameo, la sua partecipazione, la sua voce che ricorda un certo tipo di cantautorato, un certo tipo di bolognesità e un certo tipo di musica. E così ho pensato che potesse essere un ingrediente tanto importante quanto interessante all'interno proprio di una canzone che vuole essere, appunto, come dicevo prima, uno sguardo su Bologna, non per forza totalmente innamorato.
1: Bene, grande collaborazione come quella poi tra l'altro anche con Fabio Concato, con Automobilisti, altro singolo che troverete all'interno di questo lavoro di Federico Stragà. Senti, ci sono anche citazioni importanti a Lucio Dalla, anche Luca Carboni, insomma. Come si inserisce, Federico, la tua canzone in quello che è il solco della grande scuola cantautorale bolognese?
0: Non lo so, hai nominato, ecco, due cantautori che proprio rappresentano e hanno rappresentato in lungo e in largo questa città. Io sono arrivato a Bologna anche emozionato proprio nella consapevolezza dell'esistenza in quel luogo di cantautori come Luca Carboni e Lucio Dalla. Lucio per me è sempre stato un punto di riferimento importantissimo e fondamentale da tutti i punti di vista. Luca Carboni, con Luca Carboni, pur conoscendoci poco, l'avrò visto forse un paio di volte in vita mia, ho sentito delle grandi affinità e mi permetto di dire che queste affinità le ritrovo anche nella sua canzone Primavera, che descrive effettivamente bene una sensazione che provo anch'io stando a Bologna in questo periodo, ma anche La mia città senza pietà è una canzone che riconosco molto mia. Ecco, all'interno di questo brano, fatte le dovute proporzioni, io metto un po' insieme questi due ingredienti che mi ricordano appunto anche questo cantautore.
1: Bene, allora Federico, insomma, Bella Bologna poi accompagnata anche da un bel videoclip che naturalmente potete guardare anche sulla nostra TV, dove c'è praticamente questa cam che segue un ciclista per i portici, no, per le piazze della città. Come mai hai scelto questo punto di vista un po' dinamico per raccontare la tua Bologna?
0: Bologna è una città sicuramente molto dinamica e la bicicletta è un mezzo di locomozione molto usuale all'interno di una città che, appunto, come tante, è difficile da girare nel traffico, soprattutto in questo periodo che ci sono anche grandissime polemiche legate ai lavori del tram, ai 30 all'ora, eccetera. Io è una città che giro, che conosco molto bene nelle sue strade, e però prediligo appunto mezzi di locomozione che non siano l'automobile, dove mi trovo in questo momento. Bologna è bella da viversi anche in bicicletta. Ecco, questo è l'aspetto
1: bene,
0: bello.
1: Bene.
0: L'aspetto meno bello è che bisogna avere una bel catenaccio per legarla molto bene quando la si parcheggia, se la si vuole ritrovare.
1: Se la si vuole ritrovare. Non è una condizione, insomma, che capita solo a Bologna, è un po' ovunque. Bisogna usare

0: degli ottimi
1: beh,
0: catenacci. Senti Federico, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente insomma promozione di questo singolo, del tuo album. Live come siamo messi, Federico?
1: Avevo in previsione di fare delle presentazioni, dei live, presentazione dell'album adesso in questo momento, ho dovuto sospenderli e rinviarli, ma a breve, soprattutto sui social, darò notizia di quando saranno le date dove appunto dove presenterò, è così, il titolo dell'album dal vivo.
0: Bene, ti aspettiamo anche in Puglia, Federico. Se avrai la possibilità, noi con piacere ti ascolteremo dal vivo, naturalmente con le tue produzioni. E volevo ricordare anche un grande tuo singolo, L'Astronauta, che poi è stato un successone incredibile. Con piacere ogni tanto lo ritroviamo anche nella nostra programmazione. Bene, allora, Bella Bologna, il nuovo singolo di Federico Stragà, che abbiamo avuto ospite questa sera all'interno di Driving. Grazie Federico.
1: Grazie a te, ciao, a presto.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista, insomma, che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Buonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi. Però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che in passato che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio,
0: certo.
1: Anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, però rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose, cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi diciamo territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica, e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Buonocore. Una carriera, devo dire Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
1: Ma se, guarda, no, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro certo. sono rimasti se stessi. E questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, alla loro, diciamo, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, non, ecco, c'era una vera

0: era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stileni completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva. Però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
1: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
0: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
1: Certo, certo.
0: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone. Diciamo, il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
1: Certo. Allora io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
0: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi è abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Buonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco, la storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' invece sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città te carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente, ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io, secondo me, la cosa che

0: che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
1: Allora, Nino Buonocore, con grande piacere questa sera con noi. Nino, voglio fare due riferimenti a due lavori, uno è l'ultimo, insomma, ma un altro è un album bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti, Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
0: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, certo, parlo certo di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente: suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello sì, è un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Avevamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
1: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
0: Guarda, è durissima. Io insomma ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa. Cioè, io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale, ecco. Oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello ci è rimasto poco, diciamo, ci è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
1: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Buonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
0: No, penso proprio di no. Cioè, io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella, e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva, adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, certo, cioè, chiunque, certo, può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve a ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una come una botta di fortuna, per non dire una tuta, non esprimermi in un altro modo, con una botta di fortuna. Poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
1: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
0: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
1: Sì, Andy Warhol.
0: Senti, mi veniva il nome.
1: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
0: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono tre persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
1: Bene, grazie a Nino Buonocore.
0: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
7: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Cazzo! Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate. Certo.
11: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
12: Ma che ore sono?
11: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
8: Sa che posso anche cucinare.
12: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
12: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
13: Ah sì?
8: Io non c'entro niente.
9: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
11: Ti insegno una cosa. È così che si apre uno.

0: queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
1: Dissi che sapevano di futuro.
2: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
2: And the world still so wild called to me.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
2: I was lost, I've been kept.
3: È da pazzi,
4: lo so.
0: Cos'è?
4: È per te.
2: And the world still so.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Silk and Soul. Un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: il nuovo singolo di Safe Fit Bresh. Parlare d'amore, amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisbetto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Oggi un'altra giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, gli ospiti. Oggi vi presenterò, vi racconterò del pumo di Grottaglia. Tutti lo sappiamo, lo conosciamo, che cos'è eccetera, ma è stato inventato dal maestro gelatiere di Grottaglie, Enzo Iannacone, il pumo gelato. È una roba pazzesca che io non vedo l'ora di provare, perché lo proverò in questi giorni. Poi vi racconterò, intanto lui chiederemo com'è questo gelato, questa nuova creazione, e poi ancora parleremo con un influencer che come ogni anno dà una challenge, dà una sfida che si svolgerà qui a Taranto e sarà proprio precisamente per i giochi del Mediterraneo. Ne parleremo tra pochissimo. Voi intanto scrivetemi al 339 780 6868.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: nostro Vamos alla playa, Luca Carboni, la canzone dell'estate. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi raccomando, continuate a scriverci al 339 680 6868. Vi ricordo che siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti Radio Cittadella, cittadellatv.it e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso ci spostiamo, Gruttagli, perché, cari amici, vi devo raccontare una cosa molto molto interessante. Insomma, l'abbiamo vista un po' tutti nel nostro territorio, ma sicuramente una notizia di carattere nazionale, perché ieri, proprio ieri, era in diretta su Rai 1 e vi sto parlando dell'ultima creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone. Come sapete, lui si trova a Gruttagli e la gelateria si chiama Geli da Voglia voi sapete il simbolo prezioso di Gruttagli nel quartiere delle ceramiche, ovviamente, e tra le varie creazioni dei maestri ceramisti c'è il pumo, che è un po' il simbolo, no, di Gruttagli e della città, meravigliosa città delle ceramiche. Allora, sappiamo e siamo abituati al gelato in due, magari, o tre massimo versioni, cioè la coppetta, il cono o al massimo il gelato biscotto, no? Come alcune volte siamo abituati a prendere. Ma questo creativo maestro gelatiere che conosciamo, insomma, da un po' di tempo, Enzo, ha avuto un'idea geniale. Ha detto: e se facessi il pumo gelato? Quindi ha creato il pumo 3D, che è proprio una creazione vera e propria, è una scultura in gelato. Adesso poi chiederemo bene a lui di che cosa si tratta, perché sono veramente curiosa di sapere tutto su questo gelato, cosa c'è all'esterno, come lo ha fatto, come gli è venuto in mente e cosa c'è all'interno, perché, come tutte le cose, no, che sappiamo, i dolci all'interno, c'è sempre la sorpresa, c'è sempre qualcosa di buono, e chiedere qual è il gusto, perché io ho visto il colore, capire anche se quello è l'unico colore che ha o se ce ne sono altri, perché io l'ho visto in bianco, diciamo color crema e rosso, però adesso vedremo e lo chiederemo a lui, insomma, un po' come è fatto questo gelato e quali sono i gusti, perché questo sarà, secondo me, è un po' qualcosa all'amarena, alla fragola ci sarà, però ovviamente non lo so, perché tutta la creatività del maestro Enzo io più o meno la conosco, ma non posso dire precisamente quello che lui ha fatto, quello che lui ha messo all'interno di questo gelato. Sicuramente quello che posso dirvi, amici, è scrivetemelo 339 70 6868, se vi piacerebbe provare un'esperienza del genere, è sicuro che io andrò a Gruttagli a mangiare il suo gelato. Ed entro in collegamento con Enzo Iannacone. Buongiorno maestro, ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a voi tutti.
0: Allora, noi stiamo vedendo, tra pochissimo vedremo le immagini del pumo 3D. Ci vuole raccontare, Enzo, come ha avuto questa idea incredibile?
1: Ma la mia idea è nata perché lavoro e vivo a Gruttagli, perché è un territorio conosciuto per le ceramiche e soprattutto per il pumo, che è diventato un simbolo ormai conosciuto quasi in tutto il mondo. E quindi la mia idea è nata dal pumo, trasformarlo in qualcosa di commestibile, e ho pensato di farlo nel lavoro che ormai faccio da 43 anni, che è quello del mondo del gelato, e ho investito quasi un anno per cercare di portare a termine questo simbolo conosciuto come ceramica, qualcosa di commestibile, che è il gelato in 3D. Ho lavorato perché diventasse una forma dolciaria.
0: Bellissimo. Allora, maestro Enzo, una domanda. Io vedo il colore che è crema, insomma, bianco e rosso. Ci sono dei gusti specifici per questo gelato? C'è solo un gusto?
1: Allora, il gusto che lancerò, perché poi lo presenterò anche al pubblico, adesso l'ho presentato solo alla stampa, è quello della mandorla di Torito all'olio extravergine di oliva e cioccolato contenta al 72%, perché il mio intento è legare questo simbolo dolciario anche al territorio pugliese, oltre che al quartiere delle ceramiche, perché ho fatto degli accordi con dei ceramisti e ho

0: faranno un oggetto dove sarà incastrato il fumo e quindi diventerà non solo un dessert, un gelato da mangiare, ma resterà anche un oggetto delle ceramiche grottagliese che ormai sono famose in tutto il mondo, quindi può diventare anche un dessert da ristorazione che può essere utilizzato per un evento, per un matrimonio o qualcosa di
1: assolutamente
0: similare, diciamo.
1: Assolutamente. Enzo, il suo fumo gelato 3D, insomma, prosegue questo che è un percorso suo di ricerca da tanti anni di sperimentazione. Lei reinterpreta attraverso la gelateria artigianale, in questo caso, uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura, della cultura pugliese, e c'è questo nuovo dialogo. Ogni volta lei ne inventa una, quindi tra tradizione, innovazione, identità territoriale. Questo è veramente incredibile. Ed è bella questa sua ricerca continua, perché noi sappiamo, la seguiamo insomma da anni. Lei è qua ospite nostro da tanti anni e ogni volta ce ne racconta una nuova. Quindi siamo felici di questo. Così come sono felice di averla avuta mia ospite qua su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Allora verremo a Grottaglie ad assaggiarlo appena sarà pronto per il pubblico.
0: Sì, comunicherò a tutti il giorno dell'evento, che presenteremo a tutto, sia il pubblico che clienti che giornalisti, la disponibilità in gelateria del fumo gelato.
1: Perfetto, allora noi ci saremo. Grazie mille Enzo Iannacone, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A lei. Grazie.
1: A presto, grazie mille, buona giornata. Bene amici, allora abbiamo capito che questo l'avete visto, un gelato particolarissimo, un senso identitario, un simbolo identitario, siamo felici di questo, e appena sarà pronto per il pubblico noi saremo la prima fila ad assaggiarlo, amici, questo è sicuro. Poco, anzi non poco, tanto, ma sicuro. A tra poco.

0: Scuola Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Garrix, EU2, Fireflies, questo pezzo che ci dà una bella carica di martedì. Siamo insomma negli ultimi giorni di agosto, non so se avete visto che in questi giorni il tempo è un po' più, come dire, tra virgolette fresco. Insomma, un po' umidino ancora, però dai, cominciamo a positività, siamo positivi, siamo felici, siamo tornati al lavoro. Gisberto Nicoletti invece andrà in vacanza tra poco, che bello, wow, fantastico, fra 2 giorni, mancano solo 2 giorni e poi ciao bambina, bellissimo.

meraviglioso. Tutti i titoli di Modugno, ho detto in una sola frase. No, incredibile, amici. Vabbè, cosa vi voglio raccontare? In onda e in diretta sui 96.5 FM Radio Cittadella, sul DAB Plus, le nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali, che sono di un audio perfetto, preciso. Lo trovate ovviamente cercando Radio Cittadella sul canale 94, perché siete qui davanti alle vostre TV, siete sul canale 94 e Cittadella TV Puglia, Basilicata. E vi racconto una bella storia adesso, perché se pensate di essere, c'è un po' questa questa cosa di ma io ho 40 anni, ho 50 anni, non ce la farò mai, sono troppo vecchio. Addirittura oggi ci sono alcuni giovani, alcuni ragazzi che a 30 anni pensano di essere in ritardo per certe cose. Allora, prima di tutto partiamo da un presupposto, secondo me, che ognuno ha i propri tempi per fare la propria ricerca, per imparare delle cose, per perfezionarsi in alcune cose. Quindi i tempi ce li ha, li detta la propria vita, le proprie attitudini, il proprio comportamento, azioni e bla bla bla. Quindi non si è anziani per qualcosa a seconda dell'età, e questo lo dimostra questo articolo, perché ad esempio Hollywood, il successo ha uno strano senso del tempo, con qualcuno puntualissimo e va bene così, anzi con altri addirittura in anticipo. Per altre persone questo successo si fa aspettare, e anche parecchio. Magari, non so se ci avete mai pensato, forse proprio questo è il bello, perché alcune delle star che oggi sembrano nate per stare sotto i riflettori hanno dovuto aspettare 40 e anche 50 anni per i 50 anni e i 40 anni per incontrare il ruolo giusto. Ad esempio, attori diventati famosi tardi ne abbiamo, certo, quando arriva il ruolo giusto. È sempre così, nella vita c'è sempre un momento in cui arriva qualcosa di giusto. Quindi Steve Carell è uno degli esempi più famosi. Dopo anni tra comicità e ruoli secondari, a 42 anni diventò Michael Scott in The Office. Poco dopo arrivò 40 anni vergine, che lo trasformò definitivamente in una star. Infatti Vanity Fair lo ha raccontato come uno dei grandi late bloomer di Hollywood. E certo, però c'è anche Giancarlo Esposito. Lui recitava, pensate, da decenni, quando a 51 anni Gus Fring in Breaking Bad diede una nuova direzione alla sua carriera. Bob Odenkirk uguale, già affermato nella comicità, però trovò la consacrazione da protagonista a 52 anni con Better Call Saul. Ancora da Pedro Pascal a Catherine Anne, la fama dopo anni di gavetta. Allora, Pedro Pascal è diventato più o meno a 39 anni con Oberyn Martell nel Trono di Spade. Questa roba gli ha cambiato la vita, sicuramente voi vi ricordate, aprendo poi la strada Narcos e ad altri, The Last of Us, eccetera. E ancora Catherine Anne, che ha vissuto una svolta simile dopo anni da caratterista. WandaVision la lanciò a 46 anni e poi Agatha All Along la rese protagonista a 51. Ce ne sono tanti altri, c'è una che non leggo in questo articolo, che però è italiana e che è la Impacciatore, Sabrina Impacciatore. Lei cosa ha fatto? Lei poi addirittura dall'Italia, dove non era considerato o lo era poco, sicuramente non completamente a 360 gradi per le sue attitudini, per la sua competenza e la sua bravura e soprattutto la sua gavetta, perché noi la ricordiamo giovanissima, non so se vi ricordate, non nella Rai, che lei era lì, è diventata un'attrice super super famosa in America attraverso una serie che adesso mi sfugge, però ve lo dirò tra poco qual è il nome di questa serie. E lei l'altro giorno è apparsa su Forbes come una tra le donne più influenti al mondo. Pensate, amici. Quindi, perché vi racconto questo? Perché se in questo momento volete dare una svolta alla vostra vita, volete cambiare qualcosa, avete bisogno di una forza in più, io vi racconto proprio questo, che c'è gente che anche dopo anni di gavetta, forse questo, non so se questo aiuta a tenere più salde, più ferme le radici.
Secondo me sì, perché certe volte il successo che arriva troppo presto, quando siamo troppo giovani, non siamo ancora preparati a tutto quello che arriverà, può creare delle difficoltà. Invece a una certa età, quando siamo belli tranquilli, quando stiamo rilassati e abbiamo maturità per capire quello che ci sta accadendo, gli eventi, con molta probabilità li affronteremo meglio. E poi ovviamente, ragazzi, il successo non ha mai dato fastidio a nessuno, soprattutto il successo nelle attività, il successo personale nella vita, la soddisfazione, la gratificazione di fare qualcosa che amiamo, per cui poi veniamo ovviamente premiati dalla vita, e questo è molto bello. Sono felice di avervi detto questo. Se vi ho consolato, scrivetemi al 339 70 68.

0: si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: meraviglioso questo pezzo di Cher, Believe, tra le altre cose l'album che porta lo stesso nome è il 23° album in studio della cantante, nonché il più venduto pubblicato in tutto il mondo nel 1998, quindi per il nostro Vamos alla Playa siamo tornati indietro nel tempo. Fu prodotto da, distribuito da Warner Music ed è dedicato all'ex marito Sonny Bono, morto quell'anno in un incidente sciistico. Quest'album fu un grande successo, amici, sì, un grande successo commerciale, arrivò alla posizione numero 4 della classifica statunitense Billboard 200, alla posizione numero 1 in Germania, Austria, Nuova Zelanda, Danimarca, Portogallo, entrò nelle top 10 di Italia, Regno Unito, insomma un grandissimo successo. Complessivamente ha venduto 22 milioni di copie nel mondo e fu la prima, posso confermarlo Gisberto, mi confermi se fu la prima ad impiegare l'autotune? Fu la prima ad impiegare, oggi, ragazzi, oggi siete già roba vecchia, e lei nel 98 già usava l'autotune, fu la prima, pensate, un'icona pop di successo. Tra le altre cose è anche una, come dire, un simbolo di indipendenza femminile, perché sono note le sue dichiarazioni e c'è una celebre frase di Cher che risponde al consiglio della madre. La madre disse: mi raccomando figlia mia, cerca di sposare un uomo facoltoso. E lei risponde: mamma, sono io l'uomo facoltoso, nel senso che lei aveva avuto così tanto successo e lavoro, impegno nella sua vita, che era diventata una donna indipendente. Insomma, voi immaginate, oggi è normale per noi donne essere indipendenti. Immaginatelo tanti tanti tanti anni fa, perché Cher non so quanti anni abbia oggi, penso sia Highlander, quanti anni avrà? L'altro giorno ho fatto il compleanno, quanti anni? 97? Quanti? 88? Non ti sento, peccato che non lo sento. 87! Ed è in forma smagliante, e meglio di lei è la sua mamma, perché evidentemente la mamma senza dubbio sarà più grande, più adulta di Cher, e anche la madre, ragazzi, incredibile, fantastiche tutte e due. Quindi simbolo di indipendenza, una grande donna, una grande, anche un valore personale, perché lei in quell'intervista non disse: io ho qualcosa contro gli uomini, no, anzi assolutamente, mi piacciono tantissimo. E l'altra frase celebre disse: l'uomo è un dessert, una roba meravigliosa, fantastica, però io ho la mia indipendenza ed è giusto che sia così, ed è giusto, lo dico alle nuove generazioni, alle persone che sono ancora giovani e che hanno l'idea di creare la propria carriera come giusto che sia, e poi scegliere una persona, perché non bisogna avere, adesso mi ripeterò, non si può avere bisogno di una persona, ma bisognerebbe volere quella persona per scelta, mai per necessità. Quindi questo poi è alla base di tante tante cose che accadono e che, se volete, potete raccontarmi al 339-780-688. Adesso continuiamo con la musica, amici, mi raccomando, restate con noi perché c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. New hit.

Cucumari, questo misto samba, questa cosa così molto particolare. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Anette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Mi avete scritto, Anette, vero. Sono felice di quello che hai detto, perché il successo, intanto non è detto che arrivi quel tipo di successo nel senso di notorietà, ok? Quindi non è necessario. Però è bello che se uno fa un ottimo lavoro, un buon lavoro di impegno, arrivi ad un certo punto il successo, ma il successo di un'operazione, ecco, mettiamola così. Ecco, amici, va bene. Quindi vi ho raccontato un po' delle star che hanno cambiato tutto nella loro vita, perché è arrivato, anche se tardi, successo, e quindi non ha una data di scadenza. Questo l'abbiamo detto. A volte arriva semplicemente quando è il personaggio giusto, nel caso degli attori. Nel caso dei cantanti arriva quando c'è la canzone giusta, nel caso dei musicisti, avete sentito adesso, no? Napoleone con quel brano che ha fatto adesso una new hit, e un giovane cantautore italiano, ma così come tanti altri. Ricordate anche Giussi Ferreri, adesso lei ha fatto una new hit che sicuramente oggi ascolteremo, che abbiamo già ascoltato, perché una new hit in rotazione, no? In radio in questi giorni, con Vuoto Cosmico, che anche la Giussi Ferreri all'epoca hanno un po' tutti delle storie particolari, unitamente ad Elisa. Ve la ricordate Elisa dei primi tempi, la Elisa dell'album Lotus, del meraviglioso album Lotus, di tanti album? All'inizio alcuni artisti italiani sono stati all'estero, ad esempio Elisa, no? Che lei è stata prima all'estero, poi è diventata famosa lì, per tornare in Italia e dire: guardate, io ho fatto questo, guardate che bel lavoro. E ce ne ricordiamo praticamente tutti i singoli di Elisa, unitamente ai brani e alle tracce che sono contenute all'interno dei suoi album. Tra le mie preferite sicuramente c'è Broken, Dancing e tanti altri molto molto belli. Scrivetemi quali sono i vostri brani preferiti di Elisa, così come qual è il vostro artista preferito italiano. Qui insomma ce ne sono tanti, Olivia Dean la stessa cosa, e Giussi Ferreri, come vi dicevo, che da un lavoro diverso è diventata poi una cantante professionista, così come lei è oggi attualmente. Quindi amici, il successo piano piano arriva, non abbiate paura, non vi dovete sentire vecchi. Mi fa piacere, perché voi mi scrivete al 339 780 6868, questa è una cosa molto bella che voi fate, e sono felice di questo, perché vuol dire che abbiamo la pazienza di studiare, di perfezionarci, di fare le cose con calma. Un po' poi quello che è stato, sono tempi diversi, sono cambiate un po' di cose, i tempi sono diversi, le modalità sono diverse, ci sono anche delle cose che sono molto geniali, no? Che dovremmo, non si sa qual è il segreto, questa è la cosa bella, non c'è un segreto, non c'è una ricetta per il successo, c'è un duro lavoro sicuramente alle spalle, che questo si può fare, questo è molto bello. Amici, allora, se volete scriverci una mail con i vostri progetti potete farlo a redazione@radiocittadella.it, e adesso ci ascoltiamo un bel pezzo che si chiama Take Me Back, e loro sono Kygo e Max McKnown. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

sempre piacevole ascoltare al Barro Solera, il mismo sol, bajo il mismo sol. Stiamo tutti insieme sotto lo stesso sole, sì, sotto lo stesso sole. Amici, non so se avete visto le immagini sui social di persone che sono in acqua e al mare, ovviamente, e fa così tanto caldo che sono in acqua direttamente con l'ombrellone piantato nell'acqua, perché vogliono stare in acqua, perché è difficile stare in spiaggia, fa caldo, fa un po' caldino. Quindi bene chi farà le vacanze adesso tra qualche giorno, perché l'aria è un po' più sopportabile, perché nei giorni precedenti tutti mi hanno raccontato che era veramente caldo, anche stare in spiaggia si faceva fatica, insomma era un po' difficile. Adesso noi ci spostiamo con delle curiosità, parleremo di 5 curiosità su Spider-Man. Vi piace Spider-Man? Tom Holland, sì, allora vediamo un pochino. Essere Spider-Man significa arrampicarsi sui muri, affrontare super criminali e, nel caso di Tom Holland, anche bere da un occhio della maschera. Sembra assurdo, no? Ma è solo uno dei retroscena più curiosi della sua esperienza alla Marvel, perché con Spider-Man Brand New Day nelle sale, ecco 5 curiosità che sembrano inventate, invece sono molto vere. Ad esempio, la CGI lo ingannò davvero, Tom Holland e Spider-Man. Attenzione a quello che sto per dire. Durante Spider-Man Homecoming, Sony Pictures realizzò un doppio digitale fotorealistico dell'attore per alcune sequenze impossibili, impossibili da girare realmente. Allora, il risultato fu così credibile che, come raccontato da The Credits della Motion Picture Association, Holland, guardando un test, chiese se stesse vedendo una scena che aveva girato davvero. Lui ha chiesto: ma l'ho girato io davvero? L'ho girata sta scena? Invece no, il costume aveva problemi più concreti. Durante Far From Home, per bere senza togliere la tuta, Tom Holland rimuoveva una lente della maschera e infilava una cannuccia fino alla bocca, cioè così. E ad esempio ho raccontato questa cosa, che dal foro riusciva a far passare addirittura le gomme da masticare. Vabbè, un'altra curiosità, anche Michael Keaton trovò il modo di divertirsi sul set. Holland ha raccontato che durante una scena di Homecoming, poi tagliata, l'ex Batman improvvisò un irresistibile "But I'm Batman", un piccolo crossover tra Marvel e DC, almeno insomma dietro la macchina da presa. E poi c'è Dominic Holland, padre di Tom, comico e scrittore, molti di noi lo sanno, e il successo del figlio gli ha ispirato un libro dal titolo perfetto, How Tom Holland Eclipsed His Dad, dedicato proprio al modo in cui la carriera di Tom ha finito per oscurare la sua. Ovviamente lo ha detto con piacere, sicuramente il papà. E la curiosità più ironica riguarda però Spider-Man stesso. Holland non ama affatto i ragni, lo sapevate questo? Infatti lui a Elle ha confessato: e sapete che i ragni sono delle cose che mi danno fastidio. E addirittura raccontava nelle interviste che gli chiedono persino di tenerne uno in mano. E pensate un po', forse la nemesi più inaspettata di Peter Parker. Ragazzi, se uno non sopporta, io oggi ho un rapporto diverso con i ragni, nel senso che li tollero, ma io ricordo quando ero ragazzina, quando ero piccola, avevo una paura incredibile dei ragni di qualsiasi modello e genere, nel senso che anche quelli minuscoli mi davano facevano paura, non lo so perché. Adesso li tollero, ecco, la maturità, amici, la maturità, vedete, qualcosa serve, il tempo non passa in vano. Detto questo, io do la linea alla regia, ci ascoltiamo una delle nuove di Baby K, che è Tuca Maca Rena.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: così Ferreri, Vuoto Cosmico, questa è una new hit di questa settimana, è ritornata Giusy Ferreri. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono net Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica. E adesso parliamo della Mediterraneo Challenge che è lanciata da Roberta Visconti. Che cos'è? È una nuova sfida, una sfida quiz, tema estivo e culturale legata a Taranto e ai giochi del Mediterraneo, ma voglio saperne di più proprio da lei, da Roberta. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Ciao, grazie, buongiorno, grazie per avermi ospitata.
0: Grazie a te.
1: Dopo il successo dell'anno scorso non potevo non ripresentarmi con un altro gioco estivo.
0: Allora, noi vogliamo sapere tutto. Intanto la data d'inizio è il 21 agosto, è corretto?
1: Esatto, dal 21 agosto fino al 3, praticamente in continuità con i giochi del Mediterraneo.
0: Benissimo, allora noi siamo in radio e siamo in TV contemporaneamente, cerchiamo di spiegare alle persone che stanno ascoltando e che stanno vedendo che cos'è questa sfida e come si compone e chi può partecipare.
1: Allora, intanto la partecipazione è gratuita e questi quindi inizieranno i giochi dal 21 fino al 3. Ogni mattina pubblicherò nelle storie una domanda con risposte multiple e la sera ricondividerò la classifica aggiornata con i punteggi e ci saranno 3 vincitori. E dato che l'anno scorso col gioco della caccia al tesoro di sirene si sono, diciamo, formate delle amicizie virtuali, quest'anno si sono trasformate in collaborazioni, quindi ci sarà Oltre di Cime che parteciperà in maniera speciale con i premi e sempre Comics e More. E quindi niente, tutte le novità poi diciamo usciranno giorno per giorno.
0: Benissimo, allora possiamo più o meno fare un esempio di quali domande, il tema quale delle domande si può dire?
1: Allora, diciamo che il tema è generico, quindi dei giochi, delle curiosità della nostra città, saranno domande facili, curiose, quindi diciamo che sono per tutti, quindi niente di molto difficoltoso.
0: Ecco, non sono difficili da individuare.
1: Assolutamente
0: e,
1: no.
0: Esatto, quindi allora tu sulle storie pubblicherai una domanda e farai una domanda che sarà visibile nelle tue storie di Instagram, giusto?
1: Esatto, sì. La gente possono rispondere direttamente.
0: Benissimo, loro rispondono direttamente sulle storie e poi cosa fa? Vincono un premio? C'è qualcosa?
1: Sì, c'è in palio praticamente 3 premi, per il primo, il secondo e il terzo posto.
0: Ah, mamma mia.
1: Delle sorprese che non posso rivelare ancora.
0: Assolutamente, sappiamo com'è, sappiamo come funziona. Hai detto che l'anno scorso è stato un grande successo, raccontaci com'è andata.
1: Esatto. Beh, l'anno scorso è stato abbastanza impegnativo perché poi l'avevo strutturata in maniera diversa da quest'anno. Però è stata bello perché ho visto molta partecipazione, molto coinvolgimento. Le persone comunque hanno, diciamo, creato anche di fare altre collaborazioni a parte al gioco, quindi diciamo che mi porto una bella esperienza. Poi Taranto per me è sempre la mia città del cuore, quindi diciamo che sono innamorata e niente, oggi quest'anno l'ho voluto riproporre apposta.
0: Bellissimo. Un'altra domanda, le persone che hanno partecipato a questa sfida l'anno scorso, perché quest'anno ancora non sapremo perché partirà dal 21, però le persone dello scorso anno erano tutte di Taranto, erano da tutta Italia, da che parte arrivavano?
1: Beh no, diciamo che poi c'erano anche magari persone che di Taranto ma che vivevano anche fuori, quindi diciamo che la partecipazione poi si è estesa diciamo ovunque, e anche perché l'anno scorso diciamo che era strutturata sia diciamo come caccia al tesoro, quindi dovevano cercare questi QR code delle sirene che anche online, quindi diciamo che c'era gente che poteva giocare nel posto e gente che poi è riuscita a giocare anche diciamo a distanza, e infatti per questo stanno diciamo l'ho strutturata solo online, perché comunque diciamo che è una possibilità estesa a più persone.
0: Benissimo. Allora possono seguirti su Roberta Visconti ovviamente su Instagram e c'è la collaborazione anche con plumbera.art, giusto?
1: Sì, esatto, perché Plumbera praticamente è la mia pagina del lavoro che faccio e niente, poi chiaramente se volete seguire anche Comics & More,

0: Oltre ai CIVE che partecipano anche loro, diciamo,
1: Questa sfida.
0: all'iniziativa.
1: Benissimo, benissimo. Roberta,
0: Esatto.
1: noi siamo felici. Poi magari ci racconti com'è andata, così scopriremo chi è il vincitore, i vincitori
0: Certo,
1: e
0: ovvio.
1: ovviamente i premi, perché noi siamo un po' curiosi e quindi vogliamo
0: Esatto,
1: saperlo. Allora ci risentiamo
0: esattamente.
1: al termine della sfida. Quindi inizia il
0: Grazie
1: 21.
0: mille. Ci
1: Inizia
0: vediamo dal 21.
1: dal 21 al
0: 3 di settembre. Oggi
1: Perfetto.
0: pubblico il regolamento.
1: Ok, oggi il regolamento, mi raccomando, andate sui social, su Instagram, Roberta Visconti Plumbera.art. Grazie Roberta, ci risentiamo allora
0: Grazie mille a
1: presto.
0: voi,
1: Grazie,
0: grazie mille, grazie,
1: ciao.
0: buona giornata,
1: Anche a
0: ciao.
1: te, ciao. Allora, amici, questa è una bella modalità per interagire sui social, in questo caso su Instagram, e questa sfida a tema, insomma, giochi del Mediterraneo, Taranto, territorio. È stata, come avete sentito, l'anno scorso un grande successo e sono certa che quest'anno sarà lo stesso, anche di più. E adesso ci ascoltiamo questo brano Everything's Fine di Alok e Jennifer Lopez, che hanno fatto una bella copia insieme con questo pezzo che noi ci ascoltiamo. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali

0: Service con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Es una obsesión ese amor. Aventura, obsesión, questo. Questa è una baciata, mi confermate il ballerino, il nostro dancer? Are you the dancer? Ecco. E quindi questa è una bella baciata che abbiamo ballato mentre momentaneamente mi qui avete messo le mani sul mio computer. Allora, vediamo, mi è stato chiesto, ma i vasi sanguigni, voi immaginate un po' le domande che mi fanno. Il corpo umano possiede una rete di vasi sanguigni e questo è noto, lunga oltre 96.000 chilometri, ma è una misura questa probabilmente sufficiente a circumnavigare la Terra due volte, più di due volte. Ad esempio, le cellule della pelle muoiono e cadono in continuazione. Questa è una poesia proprio per le nostre orecchie. E ogni mese il corpo crea una pelle nuova del tutto. Il sangue viaggia ogni giorno dentro dei tubi piccolissimi. E poi altre curiosità, eccetera. Sono molto felice che abbiate fatto questo sul mio computer. Non avevo veramente altri argomenti più interessanti di questi da dire. E poi l'alfabeto più lungo del mondo, sapete qual è? Il cambogiano. Il cambogiano, insomma, questo è alle oltre 300 lingue parlate a Londra, fino alle 200 parole hawaiane per dire pioggia. Invece noi ne abbiamo solo uno, pioggia. Pensate che bella la lingua italiana, che cosa fantastica. Ad esempio, ci sono altri record, molti record, e molti sono i record che riguardano i libri. Il più lungo libro ha 12 milioni di parole e il più costoso invece è stato il libro, è stato acquistato da Bill Gates per 30 milioni di dollari. Il più venduto al mondo resta la Bibbia. Allora io mi chiedo e vi chiedo, voi sapete qual era sto libro che ha acquistato Bill Gates per, insomma, solo 30 milioni di dollari? Adesso vediamo se lo troviamo, eh? Quindi adesso dette queste curiosità, amici, veramente io sono felice che vengano qua da me a fare queste cose sul mio computer, perché la cosa mi diverte, molto bella. Quindi ringrazio Michael per fare queste cose. L'alfabeto, altre curiosità sulle lingue, se volete sapere, ve lo dirò domani con altre curiosità. E poi sapete qual è la frase più breve che esiste? La frase più breve che esiste è go. Ecco, G-O, che significa vai, andiamo. Bene, amici, detto questo, io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito come ogni giorno. Domani ci saranno degli ospiti, parleremo ancora di belle notizie. Voi, se volete, ovviamente scrivetemi sempre, continuamente, 24 su 24, il nostro numero è attivo ed è il 339-680-6868. Potete mandarci un WhatsApp scritto o anche un vocale breve. Se volete scriverci a redazione@radiocittadella.it potete farlo se avete dei progetti. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it. Il WhatsApp è sempre lo stesso, 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo e data e anche ovviamente una breve descrizione dei fatti. E vi ricordo che Cittadella TV è l'informazione che vi appartiene. Detto questo, io continuerei con questo meraviglioso pezzo, vi lascio a tutti i nostri programmi, noi ci rivediamo domani. Grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica, adesso c'è Madonna, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
3: Cazzo! Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
3: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
7: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost, I've
3: been kept. È da pazzi!
6: Lo so!

0: Cos'è?
1: È per te.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
2: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
3: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.

0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
2: Allergia.
0: Ah, sì?
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo

0: sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
3: Quello cos'è?
9: C'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
12: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!

0: facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: tutte se rubate il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento?
9: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini. Il sale della vita.
10: Diego Viani
11: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
13: Non c'entro, sono solo uno stagista.
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
17: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
18: Io con questa storia non c'entro.
19: Ma che è?
20: Mamma, adesso ti devo lasciare.
21: Io sarei il coglione.
22: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
23: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
24: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
25: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
26: Un attimo. Pronto, mamma?
27: Ti posso richiamare io?
26: Come hai fatto a trovarci?
24: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
28: Dove sono i 5?
29: No.
28: Miliardi in lingotti d'oro!
30: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
31: Me la ricordo.
30: Dammela.
31: Eh no.
30: Dammi sta scatola.
31: L'ho nascosta.
30: Bel nascondiglio.
32: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
33: Prima volta in Irlanda?
34: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
35: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
36: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
32: Fado. Molto tempo fa.
37: Chi c'è?
38: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
32: Fado.
37: Che succede? Fammi uscire da qui!
32: Molto tempo fa.
37: Riesci a sentirmi?
32: Viveva una strega.
39: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
38: Un investimento da 800.000 euro